0: pensare di Saint Reyes. Ah,
1: mamma mia. Che c'è? Un po' di dolore.
0: Ah, ho trovato siatto wireless.net.
1: Non conoscevi?
0: Ah no, ho detto se vuoi sendermi.
1: Suca la minchia, suca la minchia, suca la minchia, la minchia. Sul ponte sventola la minchia.
0: Homemade iPod Extreme antenna.
1: Ah, bene, perfetto.

0: MCX Flag Male maschio.
1: Mm-hmm. Non è MMCX quello.
0: No, quello mio no.
1: No. Questo è MMCX.
0: Quello mio tu no?
1: Cos'era male?
0: Male, maschio. Hypertext. Ah, forse Hypertext mi intende l'access point.

0: In questo momento qua creiamo spazio. Quindi a piora stai.
1: Vuoi un arancio di merda?
0: Qualche spicca, non
1: che sticchio?
0: Sticchio. Suca la minchia nel culo e fatela ficcare l'interno delle mucose anali. Cazzo in culo, minchia in bocca. Prendi l'uccello nel culo. Secondo me era Gichione quello che ci ha venduto la frutta.
1: Guarda che secondo me pare.
0: Le banane le ho finite.
1: Sì, sì, ma detto. Anche altre cose ho detto.
0: Che cosa?
1: Secondo me ci ha preso per frocio a noi due, e lui era pure frocio.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ne pigliò Pigicchioni? Le banane le ho finite. Che cazzo me ne fotte le tue banane, voglio dire?
1: Porco Dio, non funziona questa spacchio di scheda presidenziale.
0: E il porco di Dio.
1: Comunque ho portato di...
0: Oh, affanculo, Apple merda. Questo lo mangi?
1: Il sbirulino?
0: Io sì. Come la faccio a mettere nelle mucose anali?
1: Costante tende. C'è il randello. Sono dolci. Allora?
0: Suca la minchia.
1: Cioè vai a farmi da Gateway, per uscire da lei. Quindi non lo so, non mi risolve. Di pacchino. Ma hai cotto il cazzo, santa madonna.
0: Ora entro dentro e giro la chest point verso di noi.
1: Boh, se serve. Ho zero pugnale. Ah, tu non vedo manco questi accessori adesso. Tu lo vedi?
0: Non vedo manco SSD. Io prendo a 20.
1: Ah, ho preso di nuovo.
0: Dai, vado a vedere dentro.
1: Te lo giro, va.
0: Ciove.
1: Vuoi qualcosa?
0: No, vabbè.
1: Tipo, no, non uscire, ti bagno.

0: Però ma ho perso il coso.
1: Una gomma?
0: È gommino.
1: Ecco cos'era quella resistenza che sentivo. Alzi i piedi.
0: Sono a quattro.
1: Spostati. Spostati proprio.
0: Sarà a terra.
1: No, ti sarà caduto addosso, secondo me. Tra le cuesce.
0: No, l'ho dovuto là, che beccato, aspetta.
1: E certo, un bar. Io pure ho sentito qualcosa.
0: Che palle. Sono viaggio. Tu sei arrivato adesso di te? Vabbè, fanculo. E che tocca terra, cioè.
1: Lilù, via! Via!
0: Ci sono i tuoi piedi, non vedo un cazzo.
1: No, secondo me è addosso sotto di te.
0: Tranquillo.
1: Vedi un po' lì. Sta laggiù del ciuto.
0: Vabbè, gli attacco con una coperta e non posso. Sono dei viti di sotto, basta.
1: C'ho il bostic.
0: C'ho dei viti di sotto.
1: Sì, vabbè, c'ho il bostic. E comunque poi lo puoi scollare, basta.
0: Sono dei viti.
1: Ah,
0: no, questo è a pressione.
1: È a pressione, no? Ah, è a pressione. Ficus.
0: Si staccano facilmente. Forse l'hanno smontato dopo.
1: L'hanno smontato?
0: Perché?
1: Ah minchia, ti sei smontato l'hard disk, vero? L'assistenza com'è andata? Bene, veloce?
0: 4 giorni, voglio dire.
1: 4 giorni?
0: Penso io vado a Rolanda.
1: 4 giorni è un cazzo.
0: Poco, poco. 4 giorni per arrivare il pezzo, un giorno per montare, quindi stare. Poi considerarci 4 giorni lavorativi, però. Quindi una settimana aspetta di montare, no? È già dove ti esponendo?
1: Sì. Prende un po' di più in effetti. C'ho 15 dubbi in più.
0: Vediamo. Aspetta un attimo.
1: Ti arriva?
0: Ho perso un pacchetto.
1: Yes. Succa il cazzo nel culo. Cala minchia.
0: I love the dark.
1: Ai ai o culo.
0: Qua non mi posso fare un saldatore? No.
1: No, no, meglio una punta di trapano.
0: Fare.
1: No, no, a mano. Oppure con un trapano di quelli di precisione.
0: Si può dosare il potenziale di come si chiama.
1: Per esempio. Cioè, se si fa bisogna fare un lavoro pulito.
0: No,
1: comunque ti va bene così.
0: Sì, però a volte non prende un cazzo.
1: Ma forse è predisposto per un'antenna esterna, che sai? Tipo che c'ha qualche gommino che si leva e gli
0: allora,
1: metti...
0: Allora, guarda, qua c'è delle viti. Però sono delle viti da comprare al supermercato, sono le viti quelle là, cioè voglio dire, sono le,
1: sì,
0: le chiavi...
1: Quelle esagonali.
0: No, non sono esagonali, sono la figura che si chiama in un certo modo, non mi ricordo mai.
1: Torx.
0: Esatto.
1: O torque.
0: Al supermercato, torque. Allo Shan ci sono. For adding link sys pc card dentro il coso portale. Vediamo.

0: Y yo.
1: Sí.
0: Un fogón. Yo.
2: Ciao ragazzi, sto andando.
1: Ciao.
2: Ci vediamo. Ciao.
1: Ciao, bello.
2: Piacere.
0: Ciao, ci vediamo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, bellissimo.
1: Ci becchiamo in rete per un po'.
2: Ma io non so dove siete. Io in genere accendo lì sul canale di Solira, ma non ho idea di dove.
1: Arriviamo noi, casomai.
2: Ciao.
1: Ciao. Forte. E violetta. Ale. Pilu, a cuccia. Vai a cuccia.
0: Ma se non stessa non è anche in dovica.
1: Chiaramente non lo so. Il cazzo dentro il culo. Uccello nelle chiappe.
0: Che cazzo mi faccio di sta cosa? Un culo.

Niente, gli ho chiesto a Trip la traduzione in francese del nostro sito. Je traduirai vostro site du pederaste sous serre de bits davanti le sculpture de Padre Pio.

0: Ah. Questa è l'antenna.
1: Quella che vengo proprio per mettere dietro il monitor.
2: Cioè? Quella che sta dentro il monitor?
1: Sì. Tipo sarà così.
2: Fammela vedere, scusa.
1: Non è il connettore, cos'è?
2: In realtà questi sono cavi. Questi sono tutti i cavi e l'antennina è solo questa punta qua.
1: Sì.
2: Da 3dB.
1: Sì.
2: Dovresti vedere il connettore.
1: Infatti.

Suca la minchia del suca minchia.

0: della Madonna puttana. Fatela mettere in culo da un finocchio, il cazzo nel culo, e ti vengo a cacare dentro la bocca. Uno stronzo devo fare.
1: Oh, il Trippa che ci ascolta, bonjour, bonjour, bonjour, come si legge in francese. Le porche de Dieu. Dai, scrivi in francese e io lo leggerò.
2: Questa è KDDI. お切りになって、もう一度ダイヤルしてください。
3: Minchia! Radio Cybernet!
4: www.radiocybernet.org.
2: The personal identification number is incorrect.
1: Ho dormito nel disagio. Perché è un coniglio.

lo lancio in mele.

Tutti i ciocchi.

0: facevo l'intero giorno nel lavare queste cose.
1: Portagli questi in
2: giro.
0: Mi serve l'acqua per fare il caffè. Di dietro. Potete riempire di dietro.
1: Nel bagno non va bene?
0: Vi viene un po' male.
1: Ma non posso bene.
0: Con quelle no. E allora, girate l'angolo. C'è un rubinettone potente. Atolaz, di là. Segui lui. È più comodo forse.

0: chi è che crepa?
1: Crepa il crepo, le fave di tutto.
0: Direi un su. Perché? Cosa devi fare? Dimmelo.
2: È molto poco.

0: quella?
1: No, quella è la riflessione.
2: Ah.
1: Ho detto uno, così.

0: Perché il tuo, pure il tuo page up si chiama page down? Perché il tuo page up si chiama page down?
1: Non lo so, io ho due page down. Ti giuro che non lo so.
0: Ma ci credo. Però è simpatico.
1: Ma
0: forse perché sei gay.

0: forse perché sprofondo nelle profondità dell'inferno, quindi vado sempre giù.
1: Ah, sì, chiaro.
2: No. Non credo che regga.

0: Quindi mi sono perso l'asta, sono un coglione. Ma ho perso troppe aste importanti. Batteria, RAM. E proprio nel momento in cui eri più occupato ieri c'era l'asta.
1: Un'altra?
0: Sì. È la stella RAM, 64 mega 3 euro, in Italia. Se il tipo si è aggiudicato per meno di 10, mi incazzo.
1: Io qual era?
0: Aspetta. Ah no, minchia, 20 euro è arrivato. No, va bene, allora buono, bella così. Mm. Fino alla fine era 3 euro, vediamo come è andato. Ti vedi?
1: Uh-huh.
0: 1 euro. 5 euro, 10 euro.
1: Perché?
0: Perché si è superato da solo.
1: No, no. Aveva offerto 20 euro in una botta e piano piano gli hanno fatto offerte che gli hanno alzato prima a 10 per 15, cioè qualcuno ha offerto 10.
0: Ah, ho capito. Ah, ho capito, certo.
1: Credo,
0: certo.
1: Cioè.
0: Sì, sì, ho capito.
1: Poi magari non c'è un cazzo, non lo so. No, no, poi sta. Ma sì, va, mi scopo le sotto.
0: Occhio. Molto occhio. No, con gli importatori che non sono miei ci sto molto attento.
1: No, è che questo purtroppo, aspetta. È debole.
0: Vabbè, chiaro.
1: Chiavo, non chiaro.
0: Chiavo. Chiavo come che le dà per sbava carda. Tutto fottutamente scaduto e noi cancelleremo tutto. Che me la tengo a fare questa merda.
1: Che cosa?
0: Ho tutte le inserzioni scadute nel tieni d'occhio.
1: Ah, sì,
0: invece prendo le mie ricerche preferite.
1: Stanno pure le ricerche preferite?
0: Ah sì, io ho tutte le ricerche preferite. Sono comodo.
1: Nella sede cerco sempre questa cosa che non la trovo mai?
0: Sì, o se no la cerco più volte, così mi rendo conto più o meno quando lo posso trovare.
1: Cerca Z50 screen.
0: Ce l'ho, una ricerca.
1: Ce l'ho.

0: Quindi, c'è un tocco di settembre? Sai, però è nuovo.
1: Gli do un cazzo questo, già vuole 147 euro, aspetta di fine l'asta. No, non si può guardare.
0: No, no. Vabbè, vediamo cosa ho.
1: Sì, sì, c'è codice.
0: Punta 2 mega?
1: Sì, come fa a essere 166 MHz? Non è 133?
0: Potrei comprare però uno spettrometro di massa.
1: Ah sì, qual è però che non lo capisco io? Vuoi essere recorder?
0: No, no.
1: Ah, ecco.
0: Mi sembra opportuno. Certo. Secondo me ci sarebbe molto utile.
1: Concordo.
0: Io lo comprenderei a comprarlo subito.
1: Sì. Però è bello perché è grosso.
0: Se tu metti un composto chimico e lui ti fa un'analisi spettrometrica. E ti dice
1: una figata.
0: Le percentuali dei componenti chimici che stanno all'interno di questa cosa.
1: È una figata.
0: Beh, in un certo senso un'utilità ce la vorrebbe avere. Sai com'è le analisi?
1: Sfogato.

0: simpatico sta batteria qua.
1: Percepisco caffè. E voilà.
0: Sì.
2: Sì.
1: Che cresci?
2: Ciao. Ti avevo perso, ti avevo ritrovato.
0: Ah, ok. Vieni qua, sediti di accanto a me.
1: Sono minchia cerchi.
0: È sempre le stesse cose, no?
1: Sempre le stesse cose. HP Compact.
0: Batteria per il palmare, mi si è fottuto. La RAM, la batteria per il portatile che non ce l'ho mai avuto. Dai Conan, no, ma chiudo il tempo. Toshiba Protege 3490 CT Boot Battery. Non mi fido.
1: Se la cella di ghiaccio non mi serve.
0: Ingegnissimo.
2: La lascio aperta, certo.
0: Ma che cazzo, siete malati? Minchia, 37 euro non te li darò mai, fottiti. Che ma lo sa che c'è, no?
1: Io Toshiba porto sbattere.
0: Minchia, ma non c'è neanche la RAM.
1: Compralo subito.
0: Porco Dio.
2: Dove lo posiziono?
0: Va bene, ok, questo non è un buon giorno. È domenica, quindi la gente non mette niente.
1: È un tubo dell'acqua abbastanza lungo.
0: Me ne fotto.
1: Ci vogliono 10 metri cubi per arrivare di là, sì.
0: Poi con questo loro oggetto, un
1: gong. 7 metri se ti metti all'altra parte, no? Non deve sembrare una maggiore di 7 metri.
0: Carino però sta batteria.
1: Tu vuoi, ti ammazzo, cane maledetto.
2: Dormito?
1: Eh? Coniglio, coniglio schifoso. Conigliaccia schifosa.
2: Povero cane. Chi cazzo ti ci ha portato? Chico, ah. Potevi essere scatolette per gatti. Tutto sommato ci è andato bene.
3: Secondo me il cane ti fa la domanda a te.
2: La sua testa se la fa
1: ci ha portato.
2: Chi cazzo ti ci ha portato a te qua?
3: Lei sta qua.
1: E
2: non riesce a capacitarsi, vero Pilu? Maniata di cazzoni sta pensando. 1.414.066. Quanto spacchi ha venduto questo qua? 99,4%.
0: Non hai visto niente.
1: Gli avete preso
2: il top, ho trovato uno con 27.000 e qualcosa. C'era la stella rossa, sì. Cadente rossa.
0: No, non sono tutte salenti.
2: La stella salente, the rising star.
0: Bucco 21 euro. Solo che alla fine sempre dall'America sto. Sto che
1: minchia, c'è un vibratore muori male. Vedi a quanto te lo vendono.
0: Io non ne voglio. America non, no. America male.
1: Perché?
2: Perché c'è la donna.
0: Vale, belle cose grosse, vabbè, ma non che mi pigliare sta batteria di 10 euro che mi arriva dell'America, ma vaffanculo.
1: Ma tu te la fai spedire a Sgift.
0: Vale, a Sgift mi sono fatto spedire la qualunque. Ora me la faccio spedire a Sbomb. Almeno così tipo sapottano. Ci dico Asat Terroristic Bomb. Anzi, Asan Trash.
2: Perché ti hanno azzeccato lo stesso, no?
0: C'è un bel tocano, ma c'è Sgift, ci vuole scrivere magari più di. Ti pozzo lì.
2: Asbor.
1: Asborrer Setra.
2: Cazzo Sborrer.
1: Asborrer.
0: Allora, ho provato. Voglio dire a Sgift. Spare parts. Rotto Broken
3: Space Parts, che spacchio di fai scrivere, ma
1: il problema è che bisognerebbe lamentarsi con la dogana, farsi rimborsare, però non si sa mai a chi cazzo bisogna
0: rivolgersi. La verità è
3: non
0: che
3: non si sa mai a chi cazzo.
0: La verità è che bisogna distruggere lo stato
3: russo. In ogni dogana del mondo c'è sempre la mafia russa.
2: Bisognerebbe,
3: qual è la verità,
2: distruggere lo stato. Ma non esiste uno stato.
3: No, la verità è che bisognerebbe distruggere. Non basta.
0: Anche tu sei saggio.
2: Siamo
0: ancora convinti. No, dai, esiste una merda.
2: No, non c'è.
3: Siamo dentro il film, mare. prima gli oggetti più economici.
1: Aspetta. Aspetta. Siamo noi.
0: Mi sono visto
3: più vicino.
0: Dark City. Dark City, vedete, avete visto?
1: Figli del Dark City. Ah, che bella tavoletta pulita.
0: Praticamente
1: gli sbratti di vomito.
3: Dove
1: poi è questo? Molto più romantico. Non so perché, ma è così.
3: Perché amaro.
1: Sì, sì, no, perché sono tutti amari.
0: Che sono tutti uguali.
1: Sono tutti uguali.
0: Perché gli andava.
1: No, gli ho voluto fare questa cosa.
3: Ah, io ho detto 31 euro. Ma vaffanculo. No, un pazzo malato pensava che io gli avrei dato 31 euro.
1: Per che cosa?
3: Per una batteria di un palmare di merda.
0: Ma la batteria del palmare devi prendere? Ho detto portate.
3: 32.
1: Scusa, ma il palmare ancora ce l'hai, ma perché non te lo vendi?
3: Che se me lo voglio vendere me lo devo vendere comunque con la batteria. Me lo vendo in Italia e me lo vendo a bordello.
1: Spacchi Ypsilon di merda. E non lo usi mai.
0: Bravo.
3: Ma certo, non è la batteria
0: così per mano. Non lo mette nemmeno
1: qua. Ma dove
0: cosa? Se no chiamiamo in Pisa e gli facciamo togliere quelle scarpette di merda se vuole il caffè.
3: IPAC 39.
0: Non dice in Pisa che c'è il caffè. Se lo vuole si toglie le scarpette di merda e porta lo zucchero.
1: Ma c'è messo
3: lì.
1: Biscotti.
3: Tutto quello è stato. Oh.
1: Finito come sempre a Taralluccio e caffè.
0: Taralli. Me la ralli.
1: And coffee. Tu che sei l'infimo, infilati lì.
0: Infimo.
1: Nelle dimensioni,
0: ovviamente. Anfibio.
3: Ma no, Recco. Stati Uniti, ma porco Dio.
1: Levi quelle scappate in mezzo e vieni qua a prendere il caffè e porti lo zucchero.
0: Bravo.
1: Scappazzi in mezzo.
0: Di spicci ciabatti in mare.
1: È una media. Cerca, trova.
3: Ah, Regno Unito. 1600 mAh. 17 euro. Va bene, chiesto, un pigliai, ciao. Ah no, ma sardo, fighi su che minchia, che mi vuole mandare da Thailandia.
0: E tu, ma ti è arrivato il libretto?
1: È arrivato?
0: Yeah.
1: Ah, tu dormivi.
0: Già.
1: Venerdì
0: no,
1: era,
0: no.
1: Cioè in Italia.
0: Gli è arrivato che è in Italia. È arrivato in Italia.
1: Vabbè, in Italia 3 giorni può stare.
0: Fuori!
1: Una
3: settimana.
1: Anche se.
0: Beh, l'Italia è invece quello
1: più. Campione d'Italia, a Cortina.
3: Ma è arrivato in Italia che ha fatto il tracking delle poste italiane?
0: Comunque. A meno, mi sfido così. Comunque in Italia ci sta assai anche.
3: Dipende.
1: Dipende.
0: Il tempo che decidono se alle poste se lo vogliono fottere o meno.
1: Ma le brioche queste su me.
3: Esatto.
1: Assolutely. Una magra colazione.
0: Vedi che cosa punta la webcam, vediamo.
3: Me ne hai fatto il culo.
1: Bella fare i cucchiai di plastica, se fossero prodotti con alberi dell'Amazzonia sarebbe ancora meglio.
3: E i cazzi di cemento?
1: Tu stai combinando danno.
0: Già.
1: Quanto caffè?
0: Inferno terrestre.
1: Uno. Così?
0: Mm-hmm.
1: Qui?
0: Sì.
3: Sì, sì, ma te li sto dando 27 euro.
1: Quanto?
0: Uno. Così, vabbè, ok. Io così.
1: Tu? Zero. Questi non lo so, vabbè, io. C'è, ok. Strumento atto alla bisogna.
3: Allora.
1: Quanto zucchero?
4: Un po'.
1: X?
4: X non da dolce.
0: Quindi un po'. Tipo le ricette, sale quanto basta.
4: Voilà. Io porto tutto altro.
1: Bene, molto bene, molto bene.
4: Grazie. Ci sono lo stile, te la lascio qui.
1: Come? Salve, in Pisa.
0: Ho dormito bene questa...
4: Ho dormito bene.
1: C'è anche la wireless là.
0: No,
1: io ho dormito con la USB e sgambo.
0: Astro SD, però c'ho la jacket con la roba flash e ti metto cose. E c'è anche la jacket con la pista in sale.
1: Minchia.
0: Che però succhia come una troia.
1: Compra, compra. Certo che succhia.
4: Tu vieni?
3: No, non se ne parla. Io lo amo.
1: Ma cosa?
3: Il mio palmare.
0: Guardarlo.
3: Vale, però... se però non ho la batteria con rispetto a lui, se ne cagate la minchia tutti quanti.
1: Tu ami guardarlo. Secondo me comunque è molto più figo lo Z50 e il palmare.
3: A voglia, però
1: ne dillo,
0: da guardare.
1: Quindi non ne trovi il Z50.
3: Luogo in cui si trova l'oggetto, quasi. Internet. Ce l'ho lo Z50.
1: Ah, te l'ho sempre preso alla fine?
3: Sì, mi è arrivato più che altro. Cioè ce l'ho sempre avuto, però ho spaccato il display.
1: Ma infatti non l'avevi spaccato quando
3: sì, e ora tipo, mi è arrivato l'altro.
5: dobbiamo assolutamente cercare un display.
3: Sì, solo che ho capito una cosa, che il display per lo 0,50 su eBay non lo troveremo.
5: Ma in più? Eppure li ho visti io,
3: display per Z50.
0: Vabbè, ti compri Z50 nuovo,
3: no, io ho trovato Z50 spaccato per parti, avendo la batteria e cose cose
0: per display spaccato.
3: Ci mando un'email, ma ho display, no, e lui mi fa e chi doveva spaccare. No, bravo, complimenti, ci possiamo dare la mano. Give me your hand.
2: give me five.
5: Ma questo portatile quello grande,
3: no, quello grande è una merda. Lo vuoi quello grande? Te lo regalo nel culo, però solo se te lo ficchi nel culo.
5: No, lo butti in macchina.
3: Ma su, ma
5: quello lo trovi in macchina.
3: Che cazzo me ne fotte della macchina?
0: In macchina un.
5: Ma quanto lo vendi su spacchi portatile grande? Magari quello secondo me dovresti cercare il display.
3: Vabbè,
0: infatti.
3: Avete cagato il cazzo, me ne l'ho levato a 450 euro, gliel'avevo dato io al tipo.
5: E ma è quello, dici che se la.
3: No, no, no, questo gliel'avevo dato.
5: Ma non era il negro che
3: te. No, il negro a 600 euro. Gliel'avevo dato.
0: Un bundo, là, come si chiamava?
3: 450 euro. Hologram, no, che cazzo fai? 450 euro sono troppo pochi, sei pazzo, trovami il display, trovami il display, trovami il display.
5: Ti squarto, eh? Ti squarto.
3: A sto levavo 450 euro in te, mano.
5: Vieni qua. Qualcuno vuole mezza. Mi sto ammucando perché io non ho mangiato manco una ieri.
0: Comunque ormai quello là, anche se trovi il display.
5: Grazie. Tutta la crema a me. E mangia, mangia.
0: Grazie. Anche se trovi il display, sarà un'impresa da venderselo a 700.
3: Mamma, lo so. Infatti me lo devo levare a 450 euro.
2: Quindi ormai stanno andando a 900 euro i portatili.
0: Ma più che altro non è che
5: li stiamo facendo un picchiarsi utile.
3: A 900 euro
5: andrai a casa, come ti dicevo, a posto di Norad. Io ci sto seriamente pensando. Già una volta ti ricordi che ci stavo seriamente pensando?
3: Ma te tu di Alex, che fa?
5: Sì, vabbè. A minchia.
2: Ci sei a posto di me tu. Quello è un bastardo penale.
5: No, te lo prendo a 400 euro e poi quando lo trovo ti prendo lo schermo da Z50. Poi ci vendiamo allo Z50 in più e ci spariamo un botto di fumo. Io riprendo a fumare. Un accordo stranissimo, no?
0: Okay. Un patto internazionale. Vabbè,
3: facciamo.
0: Da 30 persone che devono favori fra di loro.
3: Si capisce questa batteria,
5: sì, se devo riprendere a fumare poi. Quindi,
0: poi tu di sotto banco c'è un'altra cosa con RAM, che se tu riprendi a fumare la scommessa.
2: Cosiddetto effetto domino.
5: Sarebbe da farci un film
3: gay, totalmente gay, su tutta la linea, come il San John. Minchia, un gong merda.
0: Comunque sto facendo i portatili a 900 euro, sì, tipo ora li stanno vendendo così. Bro, solo che sono portatili di merda.
2: D'accordo, però a 900 euro,
0: però la gente, ignorante, non se ne fotte un cazzo.
5: Perché si trovano questo?
2: Perché costa bene?
3: Il mio ancora mostri portatili, eh?
5: Beh, quello di 900 euro.
3: Prendiamo 4 nel 2008, ci facciamo la
5: discesa.
3: Un anno e mezzo.
0: No, c'erano schede video integrate, ancora RAM a 256 ho visto io, 900 euro. Ma
3: la scheda video ha di 9000,
0: cioè, sì, sono belle caratteristiche, però il suo già 512 di RAM, cioè ha scheda video a parte con...
5: Cioè si può cambiare la scheda video?
3: No, no, no.
5: Visto che
0: parte la RAM,
5: non integrata con, non condivisa,
0: non condivisa, ed è un'altra cosa.
5: Sì?
0: Almeno per le applicazioni un po' più
5: di giochi, va.
2: Ma perché mi
0: no, no, no, no,
5: per le applicazioni non visere come i giochi, come Tomb Raider.
0: Ma io non l'ho mai usata per i giochi.
5: alla fine è quello lo scopo.
3: Ehi.
0: Sì, vabbè, l'utente
3: quando cominci da Tomb Raider.
0: L'utente normale, un computer su catta magari per oggi.
3: Guarda come gira Tomb Raider.
0: Giuro, per i giochi l'ho mai usato. Il cazzo.
3: Ma è espandibile? Guarda come gira Tomb Raider.
0: No, no, per esempio io per gestire più video contemporaneamente.
3: Guarda come gira Tomb Raider. Sì, ok, ma che ti interessa? Guarda come gira Tomb Raider.
0: Ma vaffanculo.
5: Però guarda, eh.
0: Guarda come gira Tomb Raider.
2: La gente se la compra solo per i giochi. No, anche per
0: sì,
2: i giochi.
0: Sì, sì.
2: Sbattendo i coglioni di avere giochi e disco.
0: Hai un pezzetto.
2: Scheda grafica e disco.
0: Che io ho una mia amica che ha un IBM, un IBM, sì, 700 MHz. Lo usa solo per il solitario, mare, ragazzi. Beh, solo per il solitario. Ma una tipa che sta a casa con la mia zita, non so manco se è mia amica, mia zita.
5: Ma non l'hai ucciso.
3: Zita chi?
0: Giada.
3: Giada? Per rappresentare chi sta, ancora non uscì. Ti do dello sta bene per dire zito me.
0: È nota la bis.
3: Ha detto va bene.
0: Non lo so, mi ha detto un cazzo.
5: Ci penserà. Ha detto ci penserò, ti faremo sapere.
2: Verrai ricontattato.
0: Comunque, prima di dare lo sta bene tu lo deve dare lei appieno.
3: Ah, lei lo deve dare? Appieno. Allora ci devi ricutare ficca, bar. No, già sta partendo male sta situazione.
2: Già batta male, scusa, mi chiedi di nuovo prima dov'è.
0: Beh, ancora, ma dai, manca una settimana, va.
3: Ma solo che chi te lo fa fare, ma poi non lo so, non la conosco. So, però conoscendo te.
5: La terminologia è scientifica.
3: Sì, sì.
4: Io voglio un po' di bella portare al luce.
5: Io voglio sbrindellare questo cazzo di furgone e strappare via tutto questo cazzo di lana di vetro. Minchia, qua
4: minchia.
5: Mi
4: c'entrano
5: i piedi se tolgo
4: tutta questa merda. Beh, minchia,
5: però questo qua ti mantiene... Io qua ci metto uno strato di un centimetro di spugna e me la mantiene il triplo la temperatura. No, sta merda di lana di vetro.
0: E gli escrementi di capra sempre caldi.
4: No,
3: non
4: di vetro perché...
3: No, sì.
4: No. Peraltro la polvere qui della lana di vetro è un problema.
5: Questo dici, probabilmente sì.
0: Questo è cancerogeno.
5: Ok, sì, è cancerogeno.
4: Perché?
5: Perché produce il cancro. È certificato. Cancro certified.
0: Cancro in casa,
3: nella chiesa,
0: autoprodotto
3: con il cancro sempre in casa.
5: Cioè, veramente potrei levare tutta questa struttura di legno bestiale che ci hanno messo e risparmiare un botto di peso anche.
4: Perdere peso.
0: Una settimana però.
4: Aspetta, devi mettere a dieta per il mio peso, porco Dio. Non puoi smantellare il furgone.
5: Ma il furgone che è pesante, non
4: dice oggi ci mettiamo a dieta, allora incominciamo a levare questo.
0: Quella mensola partirà.
5: Questa mensola deve partire effettivamente nel camino. Direttamente.
4: La mensola provincia? Non so, forse il classico.
2: La minchia taglia le mensole.
3: Tre feedback da lasciare?
6: Ma perché?
5: No, vorrei comprare un mobiletto di plastica di quelle che non pesano un cazzo e appiccicarlo qua.
0: Questo non si apre completamente? Sì.
5: Sì e no, nel senso che con la botta che ha preso poi si chiude malissimo.
3: Minchia, ma in dodio non mi ha risposto più.
5: Perché è storto. Non so cosa è storto, ma
4: devo
5: qualcosa
4: è storto. Aprire quello comunque.
0: Vabbè, se devi caricare, boh, coppole di minchia.
5: Devo prendermi coraggio e abbattere questa parete, sì.
4: Abbattere questa parete. Guarda, io poi metterei qua un bell'arco
5: di pietra,
4: certo,
5: di granito.
2: E la cucina in coppo siciliano.
5: Dov'è il cane malefico? Ah, è qua.
0: E poi gli farei una scala a chiocciola che sale sul tetto. Ma Nirvana quando ha preso possesso del letto?
3: Appena salizzato Crash.
4: No, molto tempo dopo.
2: Meno di mezz'ora fa.
5: Addirittura? Quindi è un finocchione.
2: Sì.
5: Siamo
2: sì.
5: Certificato.
2: Roman finocchio certificato.
0: E Ram invece non si è visto.
3: No, Ram poi è venuto, se non sbaglio.
5: Quando?
0: Certo, ma okay, oggi.
3: È tornato ieri sera.
4: Per favore.
2: Sì, sì, signora, però
4: non voglio diventare l'altro. Mi spaccia di energia.
0: Quando io stavo dormendo su quattro sedie. Mi sono preso quattro sedie e mi sono addormentato lì sopra.
4: Adesso risporco un colpo.
0: Ne ho messe una dopo l'altra.
3: Vai su 10.10.13.2.81.
5: Però.
4: Mi passate un biscottino.
3: No, no, faccio
5: ma
3: sembra
5: su. Ma quindi con questo io potrei. Cioè io compro questo e potrei avere 350 piante.
0: 350? E puoi spacciarle così liberamente.
5: Circa 350 piante.
4: Di una foto tutte sì.
5: Per mangiare gratis.
4: Ma non è mangiare gratis perché ci deve stare molto appresso a questa cosa.
5: Ti dai l'acqua, vai.
4: No,
5: siamo in Sicilia. Ma siamo in Sicilia, ci abbuzzi sempre.
3: Ma si vede male, come mai?
5: Il terreno,
4: perché
5: sì.
4: È sfocato, perché l'avevo messo a fuoco per il pacchetto di sigarette e la stronzata.
6: Ma no, gli hai tolto.
5: Because you are a grand game.
3: Questo avrei potuto dare?
5: Niente. 40.000 bustine di finocchio.
6: Vabbè, c'era tipo...
2: Di finocchio,
5: okay. Romanesco. Sì, un'insulca. Subliminale, proprio niente.
0: Ma il culo subliminale. Subliminale.
6: C'è solo la scritta uccide. Del pacchetto di
5: semi penetrano nella lana vetro e cominciano a crescere finocchi in tutto il furgone.
2: Il furgone è pieno di finocchi.
3: Come ora, d'altronde.
2: Come adesso, però lì sarebbero in pianta stabile.
5: A questo volevo andare.
4: 250 finocchi. No, merda di cane, a te fanno male queste,
5: no,
4: cose.
5: Ogni bustino.
2: Non gli piacciono, te le mangiati.
3: Ma io non ho idea di che ore sono.
2: Che pezzi gli fanno male?
4: E viene la carie.
2: Sì, la carie di me.
5: Ma chi è che traballa?
3: Dio.
2: Invece sei tu che trandulì, sembra al solito.
5: Mi sento un
2: potremmo
5: anestetizzarlo.
3: Anestetizzato dalla NATO, mi sento sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e migrato.
5: Ah, cresci, che ore sono col dunque?
3: 10 e 7 minuti prima.
2: Le 10 e 7 minuti prima.
5: Io, come dicevo prima,
2: le 11 e
5: 7
2: minuti
5: vorrei
2: prima
5: partire da qua.
3: Vale con te, sono
2: le 11 e 7 minuti, non le 10.
3: Ah, vero che lui è GMT.
5: E questa fedina?
3: Ce l'ho sempre avuto. No. Non è fedina, è un anello che ho
5: sempre
3: avuto.
5: Lo so, ma ora ti sto chiedendo il significato. È un anello che fa da fedina, ma...
3: No, è un anello che è bello.
4: Oh, si sazietà, ho questo qua sbetto.
5: È un anello di argento.
3: Ah, ok.
5: Che usano i fidanzatini.
3: No. Io non sono fidanzato.
5: Di solito sì.
3: Io non sono fidanzato.
5: Lo so, ti sto dicendo, ma volevo sapere.
3: Ce l'ho sempre avuto, perché non lo devo avere. Siccome non l'ho mai riconosciuto come un segno di qualcosa, allora resta lì, comunque.
5: È un segno di un non qualcosa, allora.
2: Come il pene.
3: Non ti vedi?
5: Quello è un segno di?
3: Il pene. Anche se lui lo usa per metterselo in culo. Non vuol dire.
5: Ah, anche un altro di
2: non vuol dire.
5: No, no, vuol dire, vuol dire.
4: Quanto ci devi fare? Quanto?
3: Quanto quelli?
5: Che del corso.
2: C'è ancora che mangi, se basta.
4: No, c'è tutta la Nutella spezzucata nella bocca.
5: Ma no, non mi interessava. La specifica tecnica
4: ci vorrebbe essere un paio di prosciutto,
2: ma è ancora giù?
4: Preciso.
2: Ieri sera era down.
5: Andiamo, quando li inventeranno i monitor trasparenti a doppie facce,
3: vedevo i sassi,
5: si vedevo anch'io. Ma ti prende?
3: Windows
5: pezzo di merda,
3: sono venuto preparato. Mi piglio la cosa che caricava su questo cellulare, per caricarsi c'è stato da venerdì fino a oggi, stamattina. Wow. Stamattina è la batteria carica. Capace che mi fa tu, batteria scarica, buh.
5: Ma che mi picchi, lo metti sotto la ruota del furgone e io faccio un marcio indietro. Ma poi facciamo direttamente il lancio del giavellotto.
3: Niente, potete sentire a casa.
5: Mamma, esisto.
3: Io no, no, mamma, le sette router.
5: Io sono uscito venerdì pomeriggio senza dire niente. Sono a lavorare stasera. Mamma, torni, boh. Fine della discussione.
3: Devo sentire.
5: Ancora non sanno niente. Non mi sono potuto mettere in contatto più.
3: Ti puoi chiamare?
2: Un robottino che...
3: Tieni, tieni.
2: Lo chiami col telefono.
5: Sì, ma certo.
2: Lo chiamate al telefono, no, e poi... Che cazzone sarebbe fare uno switch?
5: No, lo chiamo dopo.
2: Mettergli uno switch. Comandato anche da parallelo.
3: Quando vuoi possiamo dire.
2: Un micro switch sulla linea. Fai un doppio attacca, stacca, patta.
5: Ma per fare che?
2: Per resettare il router. Ah.
5: Comandabile
3: da. C'è un problema però.
2: Da remoto. Perché se è sulla parallela.
5: Ma il problema è uno.
1: problema, eh?
0: Che si non segna caso uno specchio di sé. Se non, non c'ho.
7: Da remoto si
8: no, gli metti un demone che appena vede che non
1: appena vede che non esce per 10 minuti.
4: Prendi un cellulare che ti ha batteria zero.
8: 50 secondi.
1: 5 minuti.
4: Lo configuri.
1: Ci vuole un cazzo, dai.
9: Entra dentro e manda un reset
7: direttamente. Se no con un'interfaccia GSM.
9: Con mandare l'interfaccia. Sì, sì. No, che Twitch.
7: Se no con un'interfaccia GSM.
9: Così è meglio spegnerlo.
0: Ah, e poi va nell'otto.
7: Se no con un'interfaccia GSM.
0: Ah, dobbiamo fare.
7: Con l'SMS.
8: No, ma io questo già l'avevo fatto per il mio. Io l'ho mandato. Certe volte dico si bloccava e io dovevo fare il reset. Però senza spegnerlo brutalmente e accenderlo.
0: Anche io lo posso fare. Anche io lo posso fare il reset direttamente. Però è meglio spegnerlo e accenderlo.
8: Ma con reset funziona?
0: A volte sì, a volte di me. Quando, no, quando è incazzato no. Possiamo fare che fa così. Prova 8 volte con reset, l'ottava volta manda il segnale.
7: Se no col papà robot allora. Papà reset. La parola chiave. Arriva a tu.
4: La nonna di Sclerc.
7: Pater.
8: E Giarco
4: dato. Mi chiama, 97 anni di persona. Chi chiama? Nonna, vai davanti a... Non mi ricordo più il nome del suo computer. Che sa 1 a 1. Digita la password di root, che lei sa, eh? Cosa che io non so, e tipo e fai questo.
0: È sua nonna, tu non sei sua nonna.
4: Ah, per minchia, ha 97 anni, non si ricorda come si chiama suo nipote, però le password sì. Terrificante.
1: Minchia nonna.
4: Bellissima questa cosa. Bellissima.
9: Dovrebbe mettere una webcam nascosta e poi fare questa scenetta e riprenderla.
7: Bellissima. Lì farei un film solo con la webcam. Lo proporrei alle Universal.
4: Poi, topo, il signor Claudio, c'è
9: poi mentre stai girando la passo entrano due negri nudi. Delle cose.
7: E la vendono a colpi di passo.
9: Entrano, vedono la vecchiazza e scappano.
1: Luzze mia.
0: No, anzi. Vedono che vecchiazza fa.
7: Scappano con lei.
0: Con lei.
9: Lei che li
0: rincorre. In pista. Li rincorre più leggero.
7: Con lei che li rincorre con un cazzo di fuori tanto lei. I negri.
0: Perché si scopre che è scimmia.
7: Atro. Da quando è nata. E quindi scopre che è suo nonno in realtà. Non sua nonna.
4: Che cosa triste.
9: Che stai dicendo? Parlando?
4: Di questa cosa qua che ho letto.
9: Non ci vedo. Ah, se sono 12 o 20, vabbè, è curti. È vero. Il giabuccello mi ha cagato nella macchina. Vabbè.
4: Il giabuccello ti ha cagato la macchina?
9: Beh, giusto.
0: È giusto. Ma dov'è il caffè? Non abbiamo usato la necessità di
7: fumare le sigarette. Sono permettere di cagare in testa a tutti.
4: Ma per un motivo semplice.
9: Vi siete talmente devastati.
7: Giorni, gli uccelli cacano liberi in testa a chiunque. Ecco, se io mentre cammino cago e di sotto c'è gente mi cacca in testa. Chissà, chissà soddisfazione che si prende.
4: C'ho qualche insetto
7: ammazzo che cammina. Io la sorregna. Pau. Pau. Si libera, male.
9: Pensa se volassero le mucche.
4: Minchia.
9: La famosa canzone di Gabber diceva questa cosa. Se le mucche volassero. Era molto divertente. Ora lavorerò in posizione ergonomica.
4: C'è una posizione ergonomica fissativa questa cosa.
1: Come ergonomica?
4: Eh?
1: Ergonomica.
9: Sterconomica.
4: Sterconomica.
0: Svegliamo cazzuto Machio? Ma lui non ha letto pure le 5 ore? Non ti avessi aspettato.
7: No, lui dopo
4: io che è saltato lui. Io non c'è più i 3 secondi.
7: Tu poi non ti sei caricato più.
4: Magari su qualche posto.
7: Il tavolino bro.
0: Non mi ricordo, poi ti ho visto caricato.
7: Che io ho tipo... Però ho messo in posizioni.
0: Non ho caricato male.
1: Io ho sentito freddo.
7: Beh certo, tu a terra.
1: Ho fatto la cazzata di non portarmi lo studio.
7: Te l'ho detto, a terra c'era freddo.
1: C'era un cazzone, non c'è bisogno. Non è vero.
4: Io me lo porto.
7: Devo dire che alle robe di freddo non mi ha sentito. Perché c'era uno.
4: Bastardo. Io per così, io mi sveglio per così. Cioè non mi serve mai un cazzo.
1: No, io mi muovo però alla fine.
0: Ma avanti è stato molto fermo.
1: Sto dentro lo studio.
0: Io mi sono sempre svegliato ogni ora.
4: Vabbè, quello più tranquillo e comodo sei dormito tu.
10: No, vabbè, fidati che non è
4: bello. No, ma quando no. Pacchio di coso è durissimo.
10: Vai, vai.
4: Sì. Io dove?
10: Quello lì dall'altro lato.
4: È lo stesso. No, sono no. Tutte e due uguali. No, no, assolutamente.
10: Quando ti scommetti c'è dormito.
4: Allora, in quello suo c'è la tavola direttamente. In quello suo almeno c'è tanto di strato di roba morbida.
10: Non c'è la tavola, là c'è anche il materasso, ma in quello suo. No, no. C'è dormito in tutti e due. Però hai dormito più a lungo di noi.
4: Quello sì.
10: È solo nel letto. Anche se non c'è la tavola, ma in due in un letto. Devi dormire accovacciato.
4: Anche perché mi pare tu eri sotto il culo.
10: Cosa?
4: Tom. Tu l'ha sveritato da impazzire.
10: Ma qua.
4: Vabbè,
10: comunque ho dormito bene, sì, sono abituato a dormire in condizioni molto peggiori anche a casa mia stesso, quindi. Figura.
4: Beh, io magari, ma
11: Jesus. Molto fucking Jesus. .com. Tofu Protection Script. Hai presente queste mail formattate male o mail di novità, di news con quote completi, firme troppo lunghe e un sacco di stronzate dentro?
10: Sì.
11: Ti fanno innervosire giorno dopo giorno? Ecco lo script per te. Wow. È un filtro.
10: Per quale spam? Per quale...
11: Un filtro di spam che filter. Evidentemente fa danno.
10: Evidentemente fa danno.
11: Cioè te lo blocca il messaggio, non te lo fa manco vedere.
12: Ma fa una cosa ancora più bella, guarda qua.
11: Sì, sì.
12: Tofu 66 lines stripped.
10: Ti distrugge le linee di linee merda.
12: Un momento che non hanno un cazzo di senso.
10: C'è tutto.
12: Dei reply to.
11: Interessante.
10: È la soluzione migliore. Distruggere 806
12: tutto. 806 line snippet.
11: Te ne taglia. Ti taglia il quote di merda.
12: Inutile.
11: 1445 line.
10: E qua c'era tipo tutto il codice. Qua è Linux. Guarda se ci vai. Era la main list del kernel. C'era la patch allegata là. Però
12: infatti non è che è così comodo.
11: È che io non vorrei manco scaricarmeli.
12: Infatti. Cioè vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
11: D A F F A GULO. Allora.
4: Spero di aver dormito quel giusto poco per non addormentarmi mentre qui.
12: No,
10: poi tranquillo.
12: Tranquillo.
10: Cioè alla fine siamo io e tu, Thomas e il bambino lo potendo, quindi non bello. Sì, è bello, non ce l'ho bello.
4: Allora guida tu. Allora guida tu.
10: Ma sai che mi diceva che scienza...
4: Non lo so.
10: La scienza dove
4: è normale, no? Allora visto tu?
12: Eh? Sto continuando con questa merda di gentù.
11: Auguri, auguri, auguri.
12: Ma che cazzo.
10: In genere vedi qua mi devo segnare. Clarence Hitter.
12: Clarence
11: Sino.com e T.net.
10: Ma cosa c'era su Clarence?
12: Ah, che tu
4: vedi c'è il bel spazio.
12: Ah, da quelle che
10: ho visto,
12: gli erano rimaste
10: no. Clarence.
12: L'hai visto?
10: No, non mi ha
11: visto. Non più.
12: Te l'ho mandato la
11: che ho
10: no.
12: Da quella là, a chiusura, gli erano rimaste 9. E ancora questo tizio ha 9 spark da smistare.
11: Prima modifica anche Tomac. Questa cazzo di lampada e metterla a fuoco.
10: Anche Tomac solo.
12: Ieri sera
4: perché non stanno neanche
10: più prima di avere i soldi
4: no, devi avere questo
10: portatile no, sai cosa è brutto? Che ora quella lì è portatile, deve spendere troppi soldi, lui forse neanche se ne rende conto.
11: Perché lì non ci cammino, ma
10: sì, giusto sì. Se rilazzicco non vale, se rilazzicco
4: troppo.
10: Il 20%.
1: Ma non è questo.
12: Il 20% sono, che c'è anche, sono 130 euro.
3: 600?
12: 600, cioè, che cazzo sono? 66?
1: Ah, che bello, catare.
12: No, 135.
1: Ma qua ci sono stati di legno e legno.
3: No, ma 66 è quello che si vuole 6, vendere.
12: E lui 666
4: ci vuole 12 portatili.
12: No, no. Come no? No. 660 euro.
3: No, non lo so, no, mi sembra l'abbia preso di me.
10: Non è 500 o 400?
3: No, è 400.
12: No, mi pare 600. 600? 600
10: dovrebbe solo 600.
4: Un wifi.
3: Comunque il suo alla fine se lo vende 600 è buono, di più o meno. Ma RAM a 600 euro se lo prendeva, se non sbaglio, per venderlo, cioè.
10: Forse hai detto qualcosa di me.
4: Sì. Un culo.
3: Ah, ma già hanno parlato?
12: Ma tutti i feedback positivi che cazzo vuol dire?
4: Secondo me c'è gli
12: amici, ma no, 29 che significa? Se tu c'hai 20 feedback, che vuol dire tutti i feedback positivi?
3: Ah, perché i feedback
10: possono essere positivi o negativi?
3: No, dalla stessa persona ti valgono uno solo. Ad esempio, se io ti ho 5 feedback da te, a me me ne vale solo uno. Capito? Tutti gli altri feedback che vedo da te non mi valgono.
10: È una stronzata questa.
4: Tranne sono negativi?
10: Tranne che è fatto per gli amici, ma ne vanno uno solo.
3: Non è Clarence.
10: Clay Arancey.
12: Ma saluto,
10: se poi c'è uno in sito di Graphical Gay, non so se l'avete mai visto,
12: no?
10: Però se lo leggi tipo grafi cagate, male.
12: Grafica cagate.
10: Sì. È scritto così.
3: Minchia.
12: Ah, le una. Questa. Vai subito.
10: E arance.
12: Vai, 10
4: di
12: sconi.
4: Ti ha buttato fuori?
12: Tutte 10 qua. C'è andando
10: tutto
12: con la testa.
3: Quanto dura? 6 giorni. Ne ha 10 disponibili.
12: Sì, ma ne venderà un paio comunque. Io l'altra volta ne ha venduto un paio anche, o due o tre.
3: Io poi prima di 6 giorni me la devo prendere a tutti i costi.
4: Quanto vuole?
10: Singhe le 10.
3: No, noi me la prendo.
12: 69 GB. È troppo bella. No,
3: vuole altri 39 per farmi la 256?
12: Ma che specchio te ne hai fatto? C'ha le DIM.
3: DIM normali.
12: Guarda, vai su Sansolve. C'ha le DIM. Infatti su? Ora gli... Sansolve.san.com. C'ha le DIM. E il disco è il
4: disco.
12: Non controller scarso. Il bordello è solo questo. Però vedi che ci vale,
10: Sempre.
4: Sì, io mai non la faccio la fatica di andare a mettere a provare.
12: Quindi c'è anche la Sun Ultra 1, cazzo, questa qua era da prendere per 12 GBP e farsi spedire assieme tutte cose.
10: Ma perché non la body tipo un
3: po'? Sì, lo faccio così.
4: No, mi secco.
10: Voglio vedere.
12: Stoppa disponibile.
4: Stocca
12: quando sto portatile è venduto.
10: Io ho cercato di aprire il mio portatile Asus di merda. Non ci sono riuscito.
4: Lo apro io.
10: Ormai non mi serve più. Devo pulire la tastiera.
4: Ah, la tastiera c'è un pulsantino tipo che scorre qua davanti. Sicuro.
3: Quando è passato,
4: c'è anche da me.
12: 40 euro.
10: Prendo il portatile.
3: Per due ti costerà un po' di
10: no,
3: più.
10: Vabbè,
4: no, prendo il portatile chi?
3: Per allora due secondo costerà più.
4: Sul case.
12: No,
4: tipo,
12: fino a 30 kg sembra
4: questo quello. Spazio qua tra la tastiera e il monitor.
12: Quello è 18 kg. Vedete come
4: sono
12: questo.
10: Allora,
3: se me la devo prendere, non mi cambiano niente due giorni.
4: No, e allora ci sono
3: in totale bene 100 euro. La cosa. Questo qua quanto sono? 20 euro, 120 euro.
10: Ma a me mi hanno detto 20 euro, le cose, 40,
1: questa cosa ci sono delle viti.
12: Però fagli il...
4: O dei
12: viti, cioè, prendendole assieme.
4: Viti non ce ne assolutamente. Sono cioè, delle dei
12: cancelli. Cioè, sempre 30 pounds.
1: Comunque, i tasti si shippano. Io quelli devo pulire.
4: Come i tasti si shippano?
1: I tasti, nell'Asus, tu lo prendi. E c'è tutto quella cosa lì.
4: Ma perché? Che cazzo c'è fatto?
1: C'è finito il rum e coca di sopra. Però gli sono bloccati solo questi tasti qua però. Che c'è il cancro, peggio su, peggio giù.
4: Figato. Il cancro. Poi c'è giù su.
1: Bravo.
4: Poi c'è giù. Ma pulire...
13: Lo dovevi fare subito perché è la Coca-Cola che se lo corrode, non il rum. Lo dovevi fare immediatamente, ormai avrà corroso i contatti.
14: No, quali contatti? Non è questione di... I contatti sono rimasti tranquilli. Si è impiegato il zucchero nei cosi, in questi... Non lo so se hai mai aperto un tasto. Sì. I tasti. C'è una specie di coso, di plastica che fa così. In questi cosi.
13: Ah, gli sono rimasti tipo schiacciati?
14: Resta schiacciato. Lo fa crack.
13: E lo devi alzare tu poi. Però lo usi. Il cazzo.
14: No, non lo uso però. Mi rompo i coglioni.
13: Dico, lo potresti usare e poi rialzare manualmente?
14: Sì, quello sì, lo fa. Anche a scatto. Lo attume e poi piano piano stop. E si rialza da solo.
13: Allora, buttami un bicchiere di acqua. Allora.
14: Certo.
13: Acqua calda, acqua calda.
14: No, io direi di immergerlo direttamente.
13: Certo.
14: Nell'acqua calda. Anzi, all'acqua sborra calda.
13: Teoricamente se ci vai con l'acqua distillata a porta delle spende, aspetti che si asciuga, problemi non ne dà.
14: Le cose teoriche non mi sono mai piaciute.
15: Teoricamente?
13: Se lo lavi con l'acqua distillata, problemi non ne dà. Porta deve spento
15: poi lo devi far asciugare senza, certo. senza
13: accenderlo
15: senza asciugare naturalmente.
16: Allora se un altro uno
13: lo puoi asciugare anche con
16: sponda, ma ne vale pure questo,
13: non è questo
15: il problema. L'importante è che l'acqua non secchi sui contatti,
13: certo, no, non secca e comunque anche, cioè l'acqua distillata
15: devi
13: infatti
15: asciugarlo
13: apposta
15: così che l'acqua se ne va, se ne deve scivolare.
16: Ma lui con chi è chiesto me la dà sta macchina?
15: Con che strada?
16: Con un chiede al disco me la dà.
15: Questa qua senza il disco forse, vedi?
16: Ma da senza il disco, perché dice 167...
15: Disc upgrade, tu 2, 4, 9, 18...
16: Però senza il disco.
15: Senza il disco.
13: Perciò è suca.
16: Ah, senza CD-ROM.
15: C'è il flop. Questo qua.
16: Ma il disco li posso mettere, ma il disco non normale.
15: Vai su Sansol, vedi che cazzo c'è. No, Sansolo, punto santo.
14: Quanto è che tremba?
16: Punto santo.
13: È più lui, questa gran troia di una cagna.
15: Ok, potete uscire.
16: Vabbè. Sì, stiamo uscendo.
13: Sì, senza il.
15: Sotto qua. Sun System Handbook. Scendi. Workstation, desktop, workstation.
13: Carlo, brutto porco.
15: E qua scendi, obsolete system. Questi qua. Workstation, Ultra 5, Ultra 1. Ultra 1 170
16: a 11
14: porco, ma ci
13: porto il mio, non è che capisce che tu vorresti leccare la minchia per come è un porco
15: interno al perifero. Ah no, questo forse c'ha lo scasso, il disco scasso.
13: Oh, yeah.
16: Che tu non ne aveva scasi?
15: No, la mia c'ha
13: scasi.
15: Sì, scasserò questo furgone.
13: Ora
15: furgone hacking, mi sa proprio di sì.
13: Custom.
15: Custom.
13: Accetto.
15: Solo che dovete sottrarvi a voi stessi.
14: Se mi fate spazio, io mi approvinguerei a
15: voi accanto. Dimenti una persona di convivenza.
14: Crash Lois, sto turnicando il tavolo.
15: Comunque, guarda la 5.
16: È quella tua?
15: Sì.
16: La 10 non si trova, vero?
15: La 10 si trova, ma oggi era troppo più su.
16: Scendi.
15: Se vai su full component list, cioè hardware specifications, se non faccio un po'. C'ha il disco, sarà il disco.
14: Lo metto lì.
15: Mio porco Dio. Hai visto? C'è idea. Però da un canto è meglio, quindi puoi inziccare quello che vuoi. Ma
0: una cosa che comodo deve essere
15: questa cazzo. Che spacchia, noi che di cambiare il discorso.
0: Se facciamo server, però facciamo applicazioni in base tipo non troppo potenti.
15: Anche la RAM, guarda la RAM, sono le DIM normali. Sopra, guarda.
0: Memory.
15: Memory qua. Vedi? DIM.
0: Normali non lo so.
15: Lui dice DIM.
0: Possiamo DIM vedere CC la sono quelle là. Se hanno quella con parità.
1: È abitata con lo spugno.
15: Sicuramente.
0: Non si trovano praticamente. Con le vecchie si trovano qua. Quindi alla fine. Cioè alla fine me la prenderei con la.
1: Io la espansione di 56.
15: Con l'espansione anziché prenderti la 1.
0: Cioè,
15: quant'è la differenza?
0: Ma tipo 13.
4: Quei pompi ci sono, le bombi. Ah, c'è un hotel.
15: Questa è la 1.
4: Mm? C'è un hotel. Ma la ora. Sì.
1: Specialmente in estate. Un mare di turisti.
0: Ah, non gliel'ho inviato a Spatti, meno male.
4: Ecco
0: tu, io sono. Ok. L'ho inviato, non gliel'ho letto. Non l'ho fatto.
4: Sostanzialmente hai finito.
0: Già lo sto tenendo d'occhio, perfetto. Vabbè, allora questa qua, ora no. Se vedo però che tipo scalano assai, non la prendo a voi. Qua. Per l'espansione vuole. Dice
15: 39.
0: Minchia. No, no, col cazzo. Sono 28 anni, benissimo.
15: No, qui è sufficiente. Minchia. No, quando altri 40 cose, sono 40 cose. Macchina, non ha senso. Certo, non ha senso.
0: No, ma subito. 10, ah, 100 con la scheda, 100 pagine.
1: Ora sì, c'ho l'HM.
4: No, non ce l'ho.
0: Trovi il slot e duale, vita.
15: Io ci ho trovato il 7, non so nella tua che cazzo.
0: No, tu l'hai trovato il 7. Che merda.
15: Merda.
4: Poi spacchi totalmente.
0: E tu l'hai levato il 7 diretto e l'hai messo il 9.
4: No, c'è.
1: Non cadevo, ma c'è.
0: No, FreeBSD, vai.
15: FreeBSD o BSD o cazzo BSD o quello che tu. È sana, la cosa più bella è questa che è sana. Cioè non sembra manco usata, a parte un adesivo che c'era qua e che c'è tolto, che ora gli ho passato un po' d'acetone perché è rimasto un po' di colla. Ma sono minchiate, eh.
0: Minchiate.
15: È sana, CD-ROM funzionante, floppy funzionante, c'è anche l'alloggiamento questo qua, che ci sono anche i drive PCMCIA, però non c'è il drive. Il logos. Ci pensa se ci può mettere in teoria.
0: Vattene via tue cazzo.
15: Vabbè, hai detto che dobbiamo andare, vero?
0: Sì.
4: Ah,

0: Allora, io quello che volevo vedere.
1: Quanto recuperavi?
0: Intanto, nel taglio sono state che sono di questa lente.

0: pugno di cazzate.
1: Secondo me adesso va, comincerei a levare tipo animali, dinosauri.
0: Shakespeare.
1: Ma poi che rimane, che cazzo è?

0: こんな。
1: Resina, resina di pino.
0: Ma così si chiama ora?
1: Beh no, lo raccolta e lo boccia nel foglio.

0: spettacolo. Sì, appoggialo fuori.
1: Vernice.
0: Wow. Porco Dio!
1: Ok.
0: Cioè l'hanno incollato. Si è scollato. Posso rincollarlo. Ecco. Io questo volevo vedere.
1: Questo è con i gagliocchi, eh?
0: Sì. Thank you.

0: sarebbe. C'è un attrezzo per levare i chiodi che non ho qui. Un attimo, un cacciavitino.
1: Dei misteri dell'universo. Come fa la pistola?
0: L'universo è una merda.
2: Questo era rimasto.
1: Come fa questa pistola?
0: A leggere lo schermo?
1: A sapere dove stai puntando? La console.
0: Perché becca, non mi ricordo cosa, del pennello elettronico sullo schermo.
1: E lui ci riceve da qua?
0: Sì.
2: Ma stai mosso da qua per tazza?
0: Ce n'è un bicchiere.
1: Hai già giocato?
0: No. Taglia pure. Perché c'era pure il mirino? Tu?
3: No, quale mirino, non vale, minchiate, non c'è in questi giochi il mirino.
0: Mi porti la pinza, catola? Ah no, ma ce l'ho. Eh? No, ah sì, CD vuoti sono tutti sopra il televisore, quelli Arci. Sono tutti da masterizzare.

0: un...
1: fa da rivelatore. Sì, perché quello là è il...
0: Questo è un amplificatore. Sì,
1: allora lui stesso è il...
0: Credo proprio di sì.
1: E perché non c'è altro?
0: Io non mi ricordo bene come funziona questo qua.
1: E allora, mettiamo, basta provare. Secondo me sai cosa fa sto coso? Guarda il raggio di incidenza. Non so come cazzo faccio. L'angolo di incidenza. E poi gli trasmette. Perché guarda che è strano come io, no?
2: Questo non è normale.
0: Dove cazzo è il calabrone incazzato? Ma era nero?
1: Era nero.
0: Ah no, nero è una xilocopa violacea.

0: fare. Camper.
1: Sì, sì. Ho deciso e lo devo fare.
0: È una soddisfazione in faccia anche, vedo.
1: Eh?
0: Ti leggo una soddisfazione in faccia.
1: Ma...
0: mezza.
1: La soddisfazione dei folli, guarda. Non lo so che cosa concluderò facendo questo. Però...
0: anche la lampada è già partita.
1: La lampada forse è stata la prima cosa che è partita. Quando ci ho sbattuto stamattina. Ho detto, pista San Martino.
0: Era predisposto con una tendina, secondo me.
1: Sì, una fortuna tendina.

0: cioè con tutte le viti che stanno venendo fuori, io qua risparmio tipo 40 kg di in meno nel furgone, ci sono qua, oh. Cioè è pazzesco, sono strati e strati di viti.
1: Io tutte quelle fino alla cetonca.

Yeah.

0: dai, minchia, ora sei in piedi con tutto il coso. Ma lo lascio però, ti conviene.
1: Certo.
0: 30, 30.
1: Ah. Ah. Signori.
2: Volevo vedere questa scena. Dove non avresti più sbattuto la testa.
0: Ti conviene però là che ci cucini, mettigli sempre qualcosa.
1: Ma qua andrò poi tutto. Logicamente. Mi conviene levarmi da sotto.
0: Allora di vetro non è bello, mezzo respirare.
2: Ma può mancare.
1: Anzi, questi sono pannelli lunghi.
2: Sì? Sono pannelli ancora buoni.
1: Guardate che potete fare, potete fare un salto a cassonetta. Se volete.
2: Ma sulla funzionalità, le misure, le cose che ti prendi.
1: Qua non le metterò più, pensate.
2: Ah, completamente.
1: Le metto. Ah, bene, così vedo anche in che condizioni è. Questo tetto sfondato. Questo è assolutamente inutile, mi sa.
0: Toglierei là.
1: Pure tutta questa
0: porcane.
1: Tutta questa porcagna qua. Posso? È completamente inutile. Certo.
0: Sì. Sostanzialmente sì. Però qua gli devi mettere veramente qualcosa, perché sennò muori. Sia d'estate che d'inverno.
1: Qua ci metto la spugna adesso. Mm-hmm. Collo spugna e mochetto. E dicevo che dovrebbe essere.
0: Quando meno sono dappin no, ovvio.
1: Sì, sì.
0: Tranne che abbassi pure il pavimento.
2: Sì.
1: Ci ho pensato. Ma questo che ci fa?
2: Nel pavimento cosa c'è?
0: Come sopra?
2: No, come sopra non penso.
1: Quasi.
2: Questo era morbido.
0: No, no. Questa cosa è inutile. Ma cos'è questa cosa? Per la tendina? Gliel'hai messa
1: sopra. Sopraggi allora. A te stesso. È indecente.
0: Attenzione, attenzione. Aiuto. Ah, ai.
1: Copro, Vicky.
0: Arrivo
1: una mezz'ora
0: a fare
1: il
0: carico da un lato.
1: Il motore.
0: Stesso di dare un po' di parti meccaniche da un lato.

Mm-hmm.

0: Allora, quella di questa non è un led.
1: E lui vai a cuccia.
0: È solamente un fotoriflettore.
1: Esatto. Vai a cuccia.
0: C'è la lente esterna, all'interno c'è una lente concava che concentra tutto in un filino molto sottile. E così è in base quindi alla direzione per cui colpisce la seconda lente. L'intensità della corrente che riceve il filino cambia. Ora, in realtà quindi non è un LED, ma lui riceve solamente in continuazione. E quando...

chi me lo fece fare. Sono proprio un testa di minchia.

Filù, vieni qui subito.

0: frattempo guarda Sbesso mentre si tocca.
1: Ah, sì. Oh, nano di vetro.

0: Sì, ora mi lavo la scarpa. Direi che ho infernalizzato il furgone. Però ho guadagnato qualcosa, dai.
1: Guarda, ci stai dritto. Che bella coltezza questa.
0: Diciamo di sì.

0: Sì.
1: Sì.
0: Ok. Io rimango qua, do una mano a Gabriele.
1: Non so come, ma voglio una mano.
0: Ti serve di
1: mano? No, perché più che altro vorrei buttare queste cose. Ci ho tolto. E poi vorrei una spalla su cui piangere quando mi pentirò di aver fatto questa cosa.
0: Io ho il tempo di finire qua, di smettere e poi piangere.
1: Ah, ok. Ho finito praticamente. Perché altro.
0: Come dietro lo togli?
1: Eh?
0: Come dietro lo togli?
1: No, qua non ci cammino, qua bene o male si sta seduti. Quindi inutile che lo tolgo. Io ho la fortuna di avere un seghetto fantastico. Vuoi fare un giro? Fai! Ok!

Abbiamo quattro ascoltatori che ascoltano me che sto sbrindellando il furgone.

0: Vieni giù, vieni qua. Vai a cucci. Ciao.
1: Come?

0: Oh, oh.
1: È arrivata in Italia.
0: So, ho già saputo.

0: 资讯了，你知道吗？多少平方厘米？
1: Che cosa ne vuoi fare? Caffè. Affetto da amore per fare. Caffè.
2: Dov'è la macchina pronto caffè?
3: Guardate, è bella.

0: Mi si deve riscrivere il cazzo di documento.
1: Boh.
0: Meno K. Cazzo un po'.

0: la sborra sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Per tutti i secoli dei secoli.
0: La secola se secolo se
2: secolo
0: se che sei in gloria.
1: In altro
0: aro i nostri cuori.
2: Nostri
0: cuori. Frocio bastardo, frocio.
2: Verso l'infinito
0: e oltre.
3: No, ambare, già lo so, già ho cercato, niente.
1: Giurite, ma arrivi svinita.
0: Yeah.
1: Ma tu sei il pompino delle vanità, di cui io sono membro possente. Fatti il muro, tu il primo, ma sei crollato lì. Perché ti ho visto crollato, ma non c'è più speranza.
2: Ma la
1: vita
2: con la telecamera è
1: sì, vabbè, vai. Sì, vedi, io te ne la il muro dallo schermo di te.
4: Da me funziona alla perfezione.
2: Ah? No, non mi sto contando.
4: No, perché mi secco.
1: No, perché ma nella mia ombra mi sono ritrovato le bimbe di utenza.

算的这个例子，像你们这类有没有那种？

0: Aspetta, ieri notte.
1: Sto minando. Mi ripara che dovresti.
0: Vediamo.

0: Senza faccia,
1: ma...

want to get back. I am very fine.

0: automobile a 4 tempi.
1: Beh, è stato un bel lancio di spiegare.

0: 大事です。まあ、ごちそうございます。
1: Set the way of the Lord.

Sí.

0: fast forward.
1: Charo, cerca.
2: Egipto.
1: Charo. Hey.

0: Ah, una nostra volta però. Una nostra volta ce la puoi dire.
1: Ma comunque penso che Numart già se ne era presto gli altri, però vediamo se mi dove va.
0: Oh,

0: Fallo.
1: Prendi il meno fallo. Ah,
2: c'è un altro
1: qua. In ginocchio. Mi ha allenato davanti alla console della spalla.
0: Non ci credo che non mi sia più.
1: Allora, quest'altro.
3: Io ho visto, non posso parlare.
0: Ti avete fatto le fotografie con dei nipoti di fuori, bastardi.
3: Ma mi ha appoggiato su un muro.
0: No, ma avete fatto queste cose, non ci sono fatte.
4: Ma tu non la vedrai mai, quella la faccio.
3: Non la vedrai mai, basta che fai un bum punto.
2: Come?
1: Poi non lo so se è il vivo.
3: Ma non ti vedo, eh? Di coppo di vino.
5: Oh, le foto, mettetele sul NORAD, sul looper. Ah.
1: Che indirizzo ha? Miglia,
5: con SCP metti.
3: Vaffanculo, vaffanculo.
1: Diventando Nirvana che ha fatto funzionare la Senao sotto lì.
5: Minchia, la Senao funziona sempre. E la...
1: Sì, usaccio, ma lo step in mano, non so che spike aveva, ma era un bordello. Vale, qualche anno nuovo si era accoppato
3: tutto. Di Kerner come Dio e non passare mai a persone che non succedono.
1: No, no, infatti il bar questo Kerner lo resterà per i secoli dei secoli.
3: Secula seculorum.
1: In cula culorum.
3: Porco Dio.

0: Minchia, io no.
1: Con una castella. Ma no, 40 centimetri da mulè. Ma no, perché è lo stesso. Sono andato a prendere il saccappello, ho preso quello e ho fatto buh, perché? Perché non è più in forza. Non c'è
0: questa.
2: Insomma,
0: e va fanculo. Tanto è stato in sbaglio. Vai. Ah, è stato in sbaglio.

0: Mamma.
1: Credulo.
0: Ma invece vedete che cosa ti
1: Vai, è partito. Fanculo gentù.
2: È partito dal butto suo?
0: No,
2: col suo butto o col
1: del
2: CD?
1: Col butto del CD. Sì, vabbè, ma sì, lo funziona. Dovrebbe funzionare, adesso vediamo.
0: Ah, sono passato
1: a porta,
0: adesso andiamo.
1: Vabbè, avessimo fatto ieri sera.
3: Non
1: è vero. Penso che sei, perché c'è l'altro.
3: Non è vero.
0: Una cosa, io ora torno con le mini perché non senza macchina.
3: Certo.
0: Domani tu torni ora o torni domani?
3: Non so.
0: Se tu magari puoi tornare domani, mi dici quando arrivi, così ti faccio prendere e ti
1: faccio.
0: No, dai, così magari ci salutiamo, ci
3: vediamo. Questo non è.
0: Nel frattempo la sto mano e cazzo di cose. Vieni avvicino a casa mia. Sembra lontano per l'ultima volta perché ho fatto una strada del cazzo. Non vedere che è veramente vicino alla volta.
2: Noi non capiamo perché in realtà ma che se trovo un appoggio mi viene la sedia morta.
0: Sì, sì. Chiaro, questa è una senza problema.
2: No.
0: Comprende?
2: No, però sì. Io ho
1: altro.
0: No, tieni, c'ho.
1: Ah, ok.
0: Vai.
1: Mi hai scaricato le foto? Dove hai messo?
4: Questa... Jeffy, devi spiegare,
0: No, mi sto fando
4: ora. Aspetta.
0: Metti piano.
4: Ascolta questa canzone. Forse Newmark già la conosce. Anzi no, forse lui non l'ha detto.
5: Il tuo viso esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto, tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo qua, prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, la gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri.

che cosa si dice. Che l'intellettuale è il pirato, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: 面子很重要是吧？大家面子。
1: Perché non ti associ qualcuno di io?

0: non è quella tecnologia, non è che hanno capito
1: perché Dio mi ha dato
0: grazie.

0: canti in tavolino di
1: ha finito? Ovviamente penso di sì.
2: No, con me sono svesti che fai dire.
0: Ah, mi ha aspettato tutti i driver. Non funziona proprio un cazzo. Devo fare gli eventi.
2: Ecco, perfetto.
0: Esatto. Io devo fare scarica di compilato il posto di inocolo, questo non è un inocolo della luce.
2: Ah, non è passato proprio un cazzo.
1: No, me ne fugo io, va così, sì, voglio metterla. Ed è questa cam. Era dell'Olympus, no?
0: Molecole di pezzi, un aggregato di atomi, uomo, l'elemento della tavola di peso specifico indefinito.
3: Il CD-ROM cos'è? Target 6, 1-0?
0: Pochi secondi.
3: Lo abbiamo utilizzato. Il CD-ROM cos'è? Target 6?
2: 6, sì.
3: Ma non
4: ci sei stato
3: post 0, post 0, target 6, 1-0.
0: Mi sei messo tante volte, il CD-ROM l'ho cambiato per uno, che non sono io.
3: Ok, dai, monta, pallo.
2: Monte Cristo,
0: però la gamba fino a fuori.

0: TCPC
1: TCPC è bene.
0: TCPC
2: troppo caffè? Come si chiama?
1: TCPC
3: il bucato che attacco la prima della prima.

0: take a spot.
1: Mia, questa foto però è mortale, quella dello specchio,
2: La chiave non c'è.
1: È bellissima. Quelle gambe piccolissime. E neanche farla apposta.
3: Paola,
1: ma cresce, è tipo bottiglia, è bellissimo.
0: Bello,
4: bellissimo, più chiaro. Tanto sei local host,
1: è stupendo, sì, questa foto. No, questa è bellissimo.
3: Permission
4: Vieni.
1: Asbesto, ma tu le foto le hai viste?
4: Orino Cogno.

0: Let me see.
1: Dove?
2: Ah, benissimo, guarda, sono stupendo.
1: Qual era questo sfondo?
2: Era uno di quelli là che avevo fatto.
1: Anch'io. Bello.
2: Allora, ticci picci. Troppo caffè, proprio bello. Allora, le prime sono sfocate perché...
1: No, buono. Sono belle, sono...
2: Sì, no, ma anche perché... Il coso era messo su qui.
1: Ma di che cosa?
3: No, lo so. Ho fatto
1: era forse.
3: Perché non mi piace il flash.
1: Ok.
2: No, ma il flash lo potevi togliere.
3: Sì, ma non mi piace lo stesso.
2: Comunque, okay, questo è venuto tipo bello. Picasso.
1: Okay, sì. Pentiti! Pentiti!
3: Sta
2: crescendo. Disperso nell'inglese.
3: La palla.
2: Questo è bello perché.
1: Sì, lo scorrimento.
2: Riesce a battere
3: di.
1: Ah, in Pisa. Sembra gay. Invece lo è. Bella questa. Questa è bellissima. Pure questa, minchia, una belle foto. Cioè, avete giocato a Magic?
3: No, non giocato.
2: Quello
3: è
2: il gioco di Newmark.
1: Minchia, c'ha le carte di Newmark, c'ha le carte del tuo futuro.
3: Ma devo stare qua in peso, eh.
4: Madonna.
3: In mezzo all'audio. Dormiente.
2: Ah, ma qua ancora nessuno si è accorto che ci sono 5
3: sì,
2: euro.
3: Io apposta l'ho fatto questi 5 euro.
1: Ah, come mai?
0: Ah, ma adesso sono lì del porto.
1: Belle queste cose, belle veramente.
3: Ma visto che stamattina sono fantastiche.
2: Ah. Questa è di notte, mentre tutti dormivano. Sono in merda. Leggi.
3: Ah,
1: sì.
2: Lightning Folly. Garden. Uccide questa sempre di notte, l'ho fatta.
3: Col fascio protonico.
2: Questo è venuto spettacolare. E questa è la Duke Nukem. Questa è ora tutte quelle di
1: ma è una gran bella macchina fotografica. Bella quella.
2: Quale questa?
1: No.
2: Questa
1: è bella.
2: Sì, comunque qua. Ah. Questa è così.
1: Anche questa è venuta bene.
2: È fatto bene. Questo mentre che sempre. Questo è il fotografo. Cata. Questo non lo so.
3: Tu puoi mente. Questo è sempre io che l'avevo fatto.
2: Sì, tutto questo sì.
3: Sono le foto che gioco. Questa è... no, questa qua è. Questa è Crash.
2: Questo è.
1: No, ma questo è dietro a casa mia.
2: Questo è Crash. Crash che cammina.
3: Crash, ancora Crash. Ancora Crash.
1: Dai, vai.
2: Siede lei.
3: Ancora Crash.
2: Poi gli chiamo, ehi Froshi!
4: Ma chi gli ha fatto la
3: foto? Out, out. Io.
2: Si era persa la vita.
3: Io. Questa qua, quella più bella è questa. Più bella di
2: tutti. Tutti a cercare una vita qua, quella piccolissima degli occhiali.
1: Cose da fare.
2: Ora queste arrivano e sono stupende. Ora questa già è stupenda, giusto? Però
1: sembrate nani.
2: Ora guarda questa, ora guarda questa. Questa è ancora più bella.
3: Cazzo che bella questa.
1: Il nano.
3: Crash il nano.
1: Crash il nano. Gli altri deformi.
3: Lo so.
2: Ok, e poi
1: bellissimo, questa la conoscevo.
3: Sì. Ah, anche questo è bello. Questo
2: poi qual è stato senza voto?
3: Sì.
1: Bella questa.
2: Sì, ho visto test.
3: Anche questa è senza
2: voto.
3: Questa è la riflessa della macchina. Sembra di Crash.
2: Basta.
3: Non ci sono più,
1: Minchia, complimenti.
0: Cresci, ma questa te la ricordi tu.
2: Adesso le metto sul Norad.
0: Padre Pio è nota. Questa è la moda di lui.
1: Come fai a fare questa
3: cosa? Ci prendi i giornali.
0: No, ma guarda, questo si guarda a te. Una volta eravamo a Il Papa Gresh.
3: No.
0: Morì quell'attentato.

Grazie.

0: Ehi, bello! Le immagini sono sul NORAD, su home di Luther.
1: Quale immagini?
2: Le immagini sono sul NORAD.
1: Quale che dovresti
2: indirizzo?
1: Sì.
2: Indirizzo?
3: 10.69.169.
2: Mm-hmm. K-Dir. Troppo. S 10 punto
1: 69
2: punto 1 punto 69
1: sì.
2: Utente
0: Hey, Cisco, ma Francisco.
4: Ho seguito tutto, guarda.
0: Perché non fai modo che
4: ho fisco, ho perso il tuo denaro,
0: fisco,
4: ho fisco,
0: faccio in modo che io ti faccia questo.
3: Ehi,

Perfetto Nello, dov'è? Esiste Perfetto Nello?

Non esaurirti. Anche perché tu ti esaurisci, poi non esaurirti anche tu. Perché esaurisci?

Thank you.

0: Ale ja zdrę wchodzą.
1: Sono?
0: Sono
1: io. Quelle cose prime.

0: sempre bello.
1: E io questo cercavo.

0: bacana, musão.
1: Non riesce a montare il tiro. Sì, è molto. Non riesce a montare in base a questa situazione. Aspetta, vuol dire, cioè, se no fai molto con la volta.
2: Allora, sì, però, dimmi.
1: Dov'è la questione? Dov'è la questione?

0: sono un po' incapazzato.
1: TCPC.
2: Ma no, ma per dire perché è
1: TCPC.
3: Ho passato adesso,
2: no,
3: però.
1: Let's go.
4: fuori, sul campione,
2: ragazzi, alle 3 in punto ce li andiamo.
3: Ma dove andai tu?
2: Io devo andare a
4: bellissimo, ti fa anche una tecnica di contabilità.
2: Mica sto facendo queste foto, sono quelle su. Basta! Sono morti uno!
3: Sì.
2: Due!
3: Tre! Quattro! Bene! Cinque!
2: Morirai, sei pronto a morire? Decido così.
4: C'è anche un filmato?
3: C'è anche un filmato, sì.
2: Allora Messi? Non è sempre lì.
3: Tanto caffè e poco cervello.
4: Però sono i filmati.
2: E apparecchi che registrano filmati.
4: Metti pausa, non chiudere magari. Troppo tardi.
2: Tanto caffè e poco cervello.
4: Sì, quello grande.
3: Conta che questa scheda è una delle prime wireless che sono uscite sul mercato italiano.
2: Adesso anche il filmato? No, queste sono quelle. Sì, quelle di prima. Redentore. Questo è bellissimo.
4: Ma no, queste sono le altre, però quello che non questo. Per lo meno gli è cioè le scienziate.
2: Ma che cazzo era?
4: No, era un flash.
2: No, no, ma dov'è sto appunto?
4: Ah, tu? Cioè questa foto ce l'ho mille volte in posti diversi, questa di Crash.
3: Quale?
4: Quella con Crash dall'altro che dici.
3: No.
4: Questa è bella.
3: Questa è figa. Avete stato un paio.
4: Anche questa è forte.
3: Sono molto belle.
4: Le viste con le nostre agli specchi?
3: Sì, sto vedendo adesso.

0: Perché in realtà gira, ma gira la foto così, sì, verticale.
1: Va bene.
0: Non puoi farlo.
2: Cosa ti ho
1: detto, cioè? Ma che? Okay. Senti il merito.
2: C'è il capo.
1: Di nuovo.
0: La trovo figa, perché se tu la guardi, ha smesso la testa dritta. Quindi la foto è dritta per passare qua, almeno la sensazione sì, sia dritta, poi non lo è.
1: Solo la testa è dritta,
0: esatto,
1: con la foto.
0: È tutto sporco.
3: Io stare qui, esatto.
1: Mm-hmm, è vero. Si capisce qual è, se è il tipo da tieni così? No, sì, già no. Ma con la testa di Nirvana così, non capisci qual è?
0: Sì, la linea della.
1: Perché poi lo sfondo è nero, no? Ti vuole?
0: Faccia da malato, il marito che sta. Una fa pure la faccia assurda, è questa.
1: Finita.
0: È filmato un po' scuro, ma cavolo. Mob, asterisco mob.
1: Appunto. Però forte, tipo sembra.
0: Ma poi muovo, un pochino si schiarisce, ma. Il grosso peccato che non c'ha l'audio questa cazzo di macchina.
1: No, oh, bello, bello. Anche il fatto che sia sgrenato?
0: Perché il fatto che di notte lui ha un'unità bestia di quel coso.
4: Il mondo come si chiamava?
1: Sì, come play. Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

0: salam.
1: Una donna.
2: Non avrei servito una bomba di Siracusa, ma
1: no, è meglio, il prodotto funzionava,
2: perché la paura funziona
3: benissimo. Però adesso
1: c'è tutto quanto le cose del...
3: Questo è il ballerino.
1: Thank you.

0: Ma
1: ah, perché capito, quello che fa così può capitare a chiunque. Cioè, non male, lui se lo scorda, pare, ricorda queste bottiglie d'acqua,
2: queste cose. Perché fa una bambina in un evidenziatore sotto un ponte,
1: bravo,
2: e mette la spazzatura, pare, adesso questo evidenziatore rosa, chissà da quando te l'hai messa là, sta cosa, sto coglione.
1: Allora, che fa?
2: Anche perché tra un po' noi spostiamo, se no le prendono 10. Tra un po' molto poco.
1: Ah.
3: Dale?
2: No, grazie.
3: Спасибо.

0: Io mi sento l'ho mangiato.
1: Ieri dove c'era una risposta non una cambia tattica. Mi dai tutto quello che potevo.
2: Conosci dove Spike è?
0: Come rimane?
3: Vabbè, alla fine sono due minuti.

0: Quindi figurati se non fa più una scheda,
1: certo. Non ce l'ho fatta la scheda. Ma
2: dimmi,
1: pensavo
2: in
1: scheda. Non lo farò più, però.
2: Se si sta strutturando,

0: question.
1: You crack. Can you increase any time? No.
0: Cambia della vostra homepage, io vi linko sul sito, sul mio. Amici.
1: Siete gli amici.
2: Caffè? Come è finito il prodotto
0: io?
2: Perché?
0: No, non mi sono dato una pedata perché non era mio.
2: Che succede?
0: Sì, come può dire caffè? Vaffanculo, la Gentù non va perché il porto non si
2: è sono 5 abbiamo detto. Problema.
0: Che spacchia ne sono? Non ce la fa a fare portage, emerge portage. Quindi vi dice che il portage è troppo vecchio e quindi non può andare avanti. Poi su
2: Debian
0: non ce la fa, dice che l'approccio bootstrap.sh dice che il portage è troppo vecchio, ha fatto l'upgrade del portage e dice ancora che è troppo vecchio, quindi non può continuare, quindi non fa bootstrap.sh. Da lì non facendo bootstrap.sh non funziona un cazzo, quindi buoni
3: e calvo.
0: Ci abbiamo provato in tutti i modi, pazienza. Non ti riuscire a rubare le candele elettriche votive, quelle delle chiese. Una bomba e ci ha messo la bomba.
4: Sì, vabbè, non quello in Sicilia, una bomba è dubbio.
2: Ma chi ci entra?
0: Qui se la vuole fottere. Quindi. Se ne avessimo fatto ieri sera, per noi funzionava
1: Splatter.
0: Qui c'è una Station of Machine King. Bisogna solo avere l'immagine a disposizione. Cioè, se avessimo fatto ieri sera, anziché perdere tempo a riemergere il cottage 3.000 volte.
1: Però non lo sapevo. Non c'è poco serio.
2: Ok, aggiorniamo il firmware.
3: Cosa stai facendo?
1: Chi la vuota a fare? Io ho citato un messaggio.
0: Infatti gli rimani solo, ma questa domanda la posso votare.
4: No,
0: ma se funziona,
4: è uguale,
0: è uguale. Lo devi mettere anche il dritto, perché non funziona.
1: Sì, sta d'accordo. Tu li ha bruciati.
2: Non sei sentito per toccare se bruciamo.
0: Appena brucia,
2: brucia.
0: Brucia. Che smiglia si
2: può. Poi io ho smigliato sempre il punto di vista. Quindi ho X video se non manco un di video. Sempre lo stesso. Faccio glielo salto direttamente sulla basetta. Non so, magari non lo fare, non possiamo fare, non lo possiamo testare. Fumo, se mette fumo allora funziona. Così che aspetta, vero, se mette fumo. Ma non mi stimare la cosa che mettevo a fumo. Ma vai, non da fumo, per favore, perché non è vero.
1: È scienziato?
2: Non hai visto nelle foto.
5: Allora c'è la scienziata dei nasce, no. Sono un che tu c'è tra l'altro, hai visto tutte e due. Solo che sei così che perso di.
6: No, che stai dicendo?
2: No, ma è un po'
5: di non siamo voi, no. Scienziato, ieri sei stato scienziato di pomeriggio.
1: E noi non siamo. Ma quando siamo arrivati non c'era la bad
5: mind. Ok, allora scienziato sono andato 2 minuti prima che mi lavoro.
6: E c'era Pante.
5: Ma guarda che devo dimenticare.
2: Sì,
5: ma c'era.
2: Io faccio,
0: che guarda se io devo scienziare.
5: Io te vedo dopo di voi.
2: Possiamo aprire?
1: Dopo un po'.
5: Pausa.
0: Era una deriva io.
2: Ah, Goliris, Goliris.
0: Ma se è un pennello.
2: Dai, sembra pure caldo.
0: Penso di sì.
2: Nell'infanzia voleva stare.
5: Tipo che posso dormire? Beh, ore 12.
2: Ecco quello che

0: Thank you. sana dolu diyor Hristos diye. Topya bak numara. Quindi tu devi stare là domani.
1: Vivi dalle statistiche, trovare il piano.
2: Mi devo pensare, forse vado alla crescita.
0: Io volevo dire
2: che non sei salutato.
3: Certo, così mi serve il bacista.
0: Ma perché non è che ti un dio la
3: è troppo poco performante.
0: No, tu non potete non perché voglio che tu vedi
1: sì, ma per una giornata di lavoro, cioè dai.
3: Il fatto è che è troppo poco performante.
4: Percorso non buono, algoritmo non buono.
3: Troppa energia. Anche se l'energia non viene mai sprecata.
4: Il massimo trasformato.
3: Nice, meno menti, non dimenticare cose, processo non dimenticare cose.
0: No, qui davanti, io non sono
3: ma Entropica sta venendo? Entropica? Vaffanculo!
4: Ho attinto al deposito.
1: Spegniamo Godiva.
3: Allora,
1: shutdown Godiva.
3: Controllo.
0: No, ho comprato la scheda e me la dovevo.
3: La scheda.
4: Aspettato.
3: Ok.
0: Allora, ho copiato la scheda. Ovviamente metalli.
3: Computer, ok. Scheda sound, ok. Questo posso caricare.
0: Massimo numero occupato, qua. Numero
3: poi.
0: Del piano.
3: Ok. Dominica, sì. Processo finito.
0: Okay. Numero, o nome caso.
3: Stiamo andando a stoppare il passaggio di notte.
0: Aspetta.
3: Ce ne andiamo, andiamo assieme.
0: Porta il
3: Allora,
0: ok.
3: Allora, aspettiamo. Slip 50. Anzi,
0: vai.
3: Sì, dimmi.
5: Ma tu domani devi aprire o domani sei tu?
3: Rispondo, sì, bingo.
0: Questa sera, signora. Comunque
1: Ram non ha vinto lei, è solo rimandata.
0: Dovessimo distruggere

Avrò ammazzato sulla mia giacca. Mucconasale. Grazie.

0: sappiamo
1: quando, Oscar,
0: quando ti prendi poi il dono, come ti vuoi, capito? E allora fai ogni corpo, e dove così è? E allora tu fai così, fai e poi quando c'è tu fai no, però se prendi alla fine
2: il cappello è che sto per qua,
3: già là,
1: già qua,
3: già là.
1: Harry Mason, allora, Harry Mason,
4: questi due sono gli unici due truccherati.
2: Che problema? Non basta che affrontaste il mio fratello
0: capo. Harry Mason, Harry Mason,
1: il mio fratello capo.
4: Harry
0: Mason, Harry Mason.
4: Rimesso.
0: Poi da Mandrake, ma... Evan Mandrake che stiamo parlando, cioè le MP3 in installazione.
4: Disciplina.
3: No, modo di SDN a morte! A morte! Qua deve essere sincero, non devi dire il nostro prodotto di quegli esseri umani. Bisogna fare con cose insane, premi un tasto, lui scannerizza il mondo del fax. Con le fax. Tutto. Sarà tutto in questo.
1: Funziona un cazzo.
0: Thank you.
5: Remus Wagner.
1: Adesso allora ci vediamo qua.
5: Ci vediamo qua. La prossima volta.
1: Allora. Sono giornalista. Mi guarda di giornalista.
5: Non le passo, oddio.
1: Deve
5: più forte.
1: Lui ovviamente viene con voi?
5: Sì.
1: Siamo fatti le foto con la Maxi telecamera. No, questa è la telecamera qua, quella là.
6: Assolutamente, guardatemi i miei 8 accendini e io mi torno in volta.
1: Anzi, Cristo.
6: Io Cristo in questo.

0: sennò sul sito probabilmente la foto mi faccio ciao.
1: Bene,
0: è rimasta
1: bene,
0: quella
1: vita,
0: penso.
1: Benone.
2: Benone.
0: Benone. Va bene. Oggi
1: ci siete divertiti, eh?
3: Bella cosa.
1: Sì, un po' imbordellata, però vabbè.
3: Sì, forse si dovrebbe trattare un po' meglio.
1: Dovremmo razionalizzare lo spazio, anche qua dentro.
3: No, non è solo un problema di spazio, è anche un problema di... tanto, di spazio tanto. No, di sistemazione di tante cose. Però...
0: quando viene...
3: Certo. Infatti.
1: Potranno che diciamo che andiamo comunque. Ah, ma noi veramente rimaniamo.
0: Sì, io un po' più. Anche perché forse era...
1: chi viene a Siracusa.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ah, oh.
3: Io non penso che andiamo a Mauro. Se vuoi venire via e ci andiamo noi in serata. Non è poco. Assolutamente me ne porto, porco Dio, me ne porto, porco ghiaccio, me ne porto, io osso. No, faccio la mente, porco Dio di zaino è sempre più pesante. Oh. E no, fa anche il mio bicchierino, me l'avete sremato, ma per
1: essere. Quale bicchierino?
3: Mi chiedo per il porco Dio delle prese del cazzo. Vabbè. Le ruberò un altro scatto, se lo trovo. Capace, ce l'ho qua. Da qualche parte si possono raggiungere. Questi possono arrivare qui. E l'antenna da 7db, porco Dio. Porco Dio, non te l'ho detto di qui? Di porco Dio?
1: Che ne so?
3: Non mi ho messo porco Dio, ah, ecco qua. Come ce l'ho?

0: 这差不多一水
1: 哇，我说了不算那个故事啊，
2: 但是后面那个故事

0: Sì, tanto riscenderò, è evidente.
1: Ma poi soprattutto visto che costa un aereo proprio.

0: secondo confronto. Pronto? No, ma rotto il cazzo ora però. Pronto? Sono proprio.
1: Un attimo,
0: Sì, un attimo. Saverio?
2: Ma il telefono dove si sparchio è?
0: Per te, qua.
2: Ma dov'è il telefono portato?
0: Non lo so. Quanto rispondi?
2: Sì? Ciao. Allora. Bene. Ho chiamato il cellulare. Ho andato anche a casa di buoni. Ho chiamato nel lavagno. Rompo le cose. Rompo le cose. Tutto bene. Votato e lo togli di nuovo. No, vedete così mi sistemato tutto il corpo di cuore. E così mi è più tardi. Nei cassoni, lo so.

0: ciao.
1: Ma cosa ci sono pensato?
2: No, no, però... no,
0: penso. Mi pareva delle riviste su Instagram.
2: Ah, sì, sì, sì.
0: È il poetry.
2: Cesto compreso.
0: Certo.
2: Ecco, vedi.
0: Questo è l'ultimo arrivato.
2: Siamo riusciti ancora a cavarci in nulla. Ma non lo dall'università,
0: ma lo usavano là?
1: Usavano per la biblioteca, per il database della biblioteca. Ora il suo lavoro è stato preso da un PC con Windows.
0: Ma vedi, guarda anche qua, c'è il film di
3: Roma. Una macchina per il caffè con Vinzio.
0: Qua ci sarà un po' di roba che conosco.
1: Che cosa c'è?
0: Se trovate un telefono...
2: Il telefono è una buona cosa.

0: Ma tutte queste cose c'è, sono qua sempre, diciamo.
1: Bellissimo.
2: Costruito questo, legnati, ha fatto un carbone tra l'altro nel mondo, il primo portato di costruzione legnati.
3: Allora,
4: a volte di guerra
3: c'è ancora,
4: sto guardando tutto.
5: Vabbè, dai, se non viene qualcosa per
2: ragionare le palle da mano. Partendo
5: veramente. Sì. Ok, ci si vede.
0: Ciao, piacere, ciao. Mamma. Ciao.
5: Ci vediamo. Se veniamo ci offrirà.
2: Ormai l'hai detto,
5: quindi è solo questione di tempo.
2: Va benissimo.
5: Va bene? Okay. Entro un paio di settimane ci organizziamo.
2: Va bene, comincio a prepararlo.
5: Vabbè, dai, saremo massimo una decina, non è che devi fare due.
2: Ah sì, 8 figli,
5: non ti interessa, perché non entro la gente, tu non ho più guadagno, ormai non si
6: sono iscritto e continuo a mandare di bello.
5: Grazie altrettanto. Saluti gentile.
6: Grazie.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Controllo. Ho dimenticato qualcosa.
5: Ultimo giro di caffè.
0: Ultimo giro di caffè.
5: Ultimo giro di caffè, dai.
0: Spero che abbia fatto chiaro.
8: Stavo scordando il caricabatterie del portatile, porco dio.
4: Ho mandato il carro sul balanzo.

Ahora vamos a...

0: sapete, voi siete uno voi.
1: Thank you.

0: Nos termos.
1: É, nos termos, é, tá tudo bem.

0: Prova. Questo microfono fa un po' cacare.
1: Fa cagare questo microfono, porco Dio. Oh, cazzo! Ora sì che funziona, il mic boost! Fantasticchio!
2: Stiamo permettendo.
1: Siamo in diretta, sì.
2: Siamo in diretta, allora io in diretta dico che gli accumulatori del data general sono a 32 bit. Ah. È un processore a 32 bit. Basta, ho terminato il mio compito per oggi.
1: No, ok, il compito per oggi. Qua dobbiamo.
2: Sono stanco.
1: Dobbiamo metterci su.
2: Ho scoperto una cosa che voi non sapevate.
1: Cosa?
2: Ora sappiamo tutto.
1: Dobbiamo capire intanto dove va a cattare la console. Dietro ovviamente, sono tante cose.
2: Dietro.
1: Poi con quale cavo, eventualmente fare il cavo, perché lì abbiamo il suo terminale originale.
2: Il manuale è questo.
1: No, sì, abbiamo anche questo.
2: Forse. Ma questo sarebbe il problema.
1: Non è il suo, guarda questo qua.

世界的话，我发现玻璃。

No.

0: Stai guardando una tastiera di...
1: Il cavo sembra tanto un seriale.
0: Allora, stampante. Keyboard. E vostri keyboard. In teoria dovremmo aprirlo e vedere in che posizione sono i condensatori.
2: Ma non accenderlo.
0: Dov'è l'alimentazione?
2: Ah, qua c'è il cavo. No, è uguale al...
0: Cos'è il cavo, sì.

0: Cazzo vuoi?
1: Uomo di scienza.
2: No, non è questo.
1: Vogliamo provare?
2: Non puoi volere avere caldo.
1: Se vuoi avere caldo non
2: devi
1: avere.
2: Devi desiderare.
1: Allora, docendo.

0: È bellissimo,
1: ma no, non può funzionare giusto se tu non lo
0: sì, ma dovrebbe scrivere dei caratteri.
1: No, lui scrive solo se gli fa l'eco il computer. Allora quando il computer
0: non lo sa, dovrebbe perlomeno girarsi.
1: Forse allora non funziona.
0: Prova a ziccarla e rimetterla. No.

0: Sam.
1: Chissà.
0: Non c'era un manuale per questo qui?
1: Forse è mezzo una
0: madonna. Perché no, ma siamo terminati il seriale o siamo in conflitto con
1: me? Sembrerebbe dalla...
0: Perché quello non è stato, no?

0: Che figata, venite a vedere!
1: Quindi terminai di una volta.

0: un colore bellissimo, una forma bellissima. Guardate che bello. Guardate che bello questo oggetto.
1: Cos'è?
0: Un terminale.
1: Ok.
0: Sembra provenire da una astronave aliena.
2: Bellissimo.
3: Poco di certo?
0: No. Anzi.

0: no es, ¿no?
1: Ojo,
0: enfermo de serio, ¿no?
1: Pues se para la luz.
2: Allora dimmi se ora si sente quel problema lì, dimmelo adesso che ho cambiato microfono, che c'ha grossa crisi, oh!
3: Mi dai un coltellino o una forbice?
2: Dimmi ora. No, non ce l'ho. Vediamo un po'.

0: Abbiamo acceso un terminale Data General fantastico, una base basculante, fosfori ambra, tutto un po' arrotondato, col frontalino nero e con scritto Data General. E così va meglio, mi dicono. Porco Dio. Qualcuno ha un microfono?
1: Ma posso scippare dal mio portatile?
0: Sì, però si sentirà anche più piano. Perché questo è il microfono incorporato nel portatile.

0: ラバラバラバラバラバラバラバラ
1: バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ
2: Sì, facciamo.

Minchia che accoppiata. Il terminale pazzesco, il legnatile e il televisore. Oh, foto, fotti!

Mi vuole picchiare. Accendete questa sound.

0: va un cazzo. Quanto dovrebbe...
1: 2681.
0: Allora non va bene il cavo,
1: ma il cavo è il cavo sangue.

0: terminare se non è sano, non è faccio perché hanno invertito RX con contro.
1: No, perché questo è un capo seriale standard.
0: Sì, infatti, guarda cosa ha, me lo dice.
1: Questo è passante, semplicemente. Questo è un test che ho costruito io.
0: Non è passante. Non può essere standard.
1: Lo è.
0: No,
1: non è. Pure lo è.
0: Siamo
1: per un po' di manco. Sì. Ma sai.
0: Però
1: possiamo chiedere a Vampire, magari lui, cioè lui lo sa sicuro.

0: i cavi Sun, cioè Sun, che voi sappiate abbiano forse RX e TX incrociati diversamente da un normale cavo seriale anale, come che se io dovessi collegare un terminale a una Sun, come che forse lo dovrei cablare questo cavo, chi lo sappia lo dicesse. Pizza, pizza! No, si vanno a prendere in una pizzeria mostruosamente buona, eh? Ah, aiuto! Ah. Non ho capito. Beh, mangerai adesso la pizza. Come va? Non ho capito, quando non ti è arrivata come il suo piede?
1: Sono le pensioni di scuola.
0: Ma per fare cosa?
1: Per
0: che c'entra i municipali, non è mica ramba?
1: Ma mi deve arrivare la comunicazione anche dalla municipale.
0: Ah, perché ti arriva là a Messina e lì deve andare a prendere la municipale.
1: No, mi deve arrivare una comunicazione scritta e mi diceva di fronte questo pezzo e quest'altro, perciò c'è lì della madre.
0: Non c'è il ritiro, non c'è più il ritiro, no?
1: No,
0: devo aspettare
1: 3 mesi. Ma c'è la questione di Siracusa. Mi hanno dato pure un nome, non mi ricordo.
0: Ma?
2: Sun.
1: Sì, è una cosa brutta. Sun.
0: È strano, infatti.
1: Ma non lo vorrei lasciare, che mi ha detto che non vado in casa, se non glielo vado da niente.
2: Un milione di quelli che ho portato in più e se la voglio di più in voce in la mano.

0: cazzo è uguale? Pastiera di merda.
1: Bisogno di password,
2: vabbè, ciao. Ma ram tancazzo, tancazzo, le pizze da tancazzo. Come no, porca Madonna! Sono mostruose!

0: Il matrimonio.
1: Minchia. Perché gridi, urli.
0: No, perché fa strano. Io
1: ho questo,
0: che lano io incompatibile con freddo.
2: È maglia di lana.
0: Ma non questo, ma maglia.
1: Ma poi intanto facciamo il tè, il caffè, la cosa, il camper, sappiamo la cucina, per cui tu sai cucinare.
3: No!
1: Che cosa?
3: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No

I see a beautiful body.

0: vado a prendere.
1: Ha degli attrezzi e delle cose sul furgone.
2: Me ne fate un cazzo, ma sai,
1: state. Merda!

0: Non c'è un DHCP, vero? Certo, oddio, non c'è niente di più.
1: Granissimo, gli estatis.
0: È rimasto su 192 punti, perché è stato 1.1.
1: DHCP su questa rete lo fa la chess point. Yes. Va bene. Perché qua è finito?

porco di Gesù, porco, il porco di Gesù, il porco di Gesù, Gesù, porco, lo schifo che fa Dio, schifo.

0: Gesù, vaffanculo, Gesù, vai a fare il culo.
1: Oh, ok. Con un po' di bestemmie si risolve sempre tutto.

0: delicatamente qui.
1: Sbaglio. Ma cosa ho fatto?

Allora, vediamo un po' dall'altra parte. Com'è connesso? Sono diventato un professionista nell'aprire questi cazzo di cavi.

0: Boh, cavo dritto praticamente. È strano. Ecco perché non va.
1: Quindi se io prendo. La Troia Jackson?
2: Ai,
1: vuoi sentire il falso? Ah, ma è una cavità.

Vabbè, ma quelli sono cazzi miei che mi fanno mangiare, cioè, vabbè.

Il primo porco sei tu che lo dici! No. Non scegliamo i P così idioti.

Non, mais alors je suis dans le monde, là.

Tatsumi Inano. Tatsumi Inano.

leggiamo. Adesso vi leggo perché ricevo informazioni. Suca, fratello di Chelub, dal dizionario biblico. Suca, cerchiamo Suca dalle cronache 4:11. Chelub, fratello di Suca, generò Meir, che fu padre di Eston. Quindi Suca è un nome biblico.

www.sukuni.fi. In Finlandia, Sukuni.

Welcome to Kakai Enterprise. Sukuni. Ma il massimo rimane questo meraviglioso sito di web design in India, una compagnia che sviluppa web in India, che è la Sterco Digitex, sponsor ufficiale di Radio Cybernet da questo momento, la Sterco Digitex.

0: la FECO web. About FECO.
1: Sulla Cybernet?
0: Sì.
1: Quindi ci sono dei proci in giro per la rete che ci sentono?
0: Ma sì, c'è una serie di uomini sessuali che sono in ascolto, pochi ma buoni.
1: Quelli che bastano.
0: Buoni di culo.
1: Sono contento. Tra poco faremo anche la televisione. A questo punto.
0: No, no, che TV?
1: Eh?
0: Quale televisione? La televisione non esiste.
1: Beh, la TV. C'è la radio, facciamo la TV. No?
0: Katsumi Inano.
1: No, ma tu ti puoi vedere male proprio con i caratteri pesanti. Sono poi gli occhi.
0: I nani sordi. Ho scoperto che c'è un complesso musicale hardcore metal che si chiamano i nani sordi. Nani sordi. Nani sordi sono una band aggressiva dall'Italia che suona qualcosa tra hardcore e metal. Senso dell'umorismo, e c'è Alfredo Cappello, Shockwave Magazine, qua cercano di tradurre nani sordi. Abbiamo iniziato a suonare nel 1990, cover. Perché il nome nani sordi? Perché abbiamo iniziato nel 90, usavamo suonare dentro un garage completamente isolato dal resto del mondo e suonavamo ad altissimi volumi, così che alla fine di ogni sessione noi eravamo completamente sordi.

Che cosa? Dov'è Pilu? No, falla entrare, falla entrare. Pilu? No, vaffanculo Pilu. Dio per cui, Dio per cui, Dio per cui.

Comunque Sandman vi saluta. Per ora ci sono solamente In Pisa detto In Pesta e Crash detto Il Succhione. Siamo in attesa delle pizze di Tancazzo, detto, cioè il suo nome è Tancredi ma noi lo chiamiamo Tancazzo. Fa delle pizze spaventosamente buone. Buone. Ingredienti da favola. A livello che usa l'olio d'oliva biologico di quello bestiale che sa di olive, a livello che usa le mozzarelle vere, che usa la pasta fatta con la farina e non con l'impasto per fare la pizza di merda con dentro la soia e lo sterco di Digitex, e forno a legna, e poi è bravissimo, perché è uno chef con due coglioni così e con tutto tappezzato di vittorie, di premi, di pizze mostruose. Costa un po', ma la pizza ti fa emettere il cryptosexual cancroid. Accio il negraccio non sappiamo più se esiste ancora. Qui sul canale Retro Computing c'è gente che cerca di configurare kernel panic, not syncing, kernel fault, e poi scrive una croce rovesciata con scritto porco Dio.

e Cristo sordo. Oh, che bello il Cristo sordo. Guardate anche voi, è il Cristo sordo. Una bella scultura. Io ho fotografato il Cristo scimmia invece. Però ancora non ho sviluppato il rullano. Allora, il Cristo sul monte, vediamo un po'. Se trovo una foto del Cristo scimmia ve lo faccio vedere. Foto di Cesarò, vediamo. Porco Dio, manco una, vaffanculo. Eh? È un pazzo malato. Perché devi spegnere luci? Ah, e che ne so. Porca puttana, il Cristo sul monte è fotografato dal basso.

Io sto sparando i peggiori bestemmioni e la gente mi sente. Che bello.

0: le pizze sono arrivate, le pizze. Filù! Filù, cane di merda! Procinzor! Io! Grazie! La pizza! Una pizza crista! Come mai le ha fatte così piccole, il figlio di puttana? Vaya fanculo, vaya fanculo, vaya fanculo, vaya fanculo, vaya fanculo, vaya fanculo,
1: wow.
0: Fattine a me. Minchia, ma fai le palladine dal credito? Io ora taglierò la pizza con il coltello sporco di diesel. Vai a cuccia, nell'istantaneo momento della cuccia. No, la risposta è no. Aspetta che mi taglio una fetta e tiro il coltello. Se no faccio danno, con due D. Faccio danno.

0: No, se non ve li siete fatti dare. Coltello. Prego.
1: Prego.
0: Prendi una sedia.
2: No. Mi piace così in piedi.

0: Eh? No, no, è pane. Mi fa bene, anzi. Non la fai? Attenta che... è un po'... uno schifo questo coltello, lo so.
1: No, non puoi. C'è di peggio. Tipo le mie mani.
0: Le ciabatte infradito e le mutande infraculo. Sto facendo un dialogo a distanza con Sandman, l'uomo di sabbia. E lui ha scritto Lolito il preno con l'infradito. E lui forse non conosce le mutande infraculo. Ti puoi parlare?
1: Mi posso parlare, sì. No, io posso parlare con me,
0: No, lui ti ascolta. Noi stiamo streamando.
1: Ah, sì, Sandman. Ciao!

0: Ecco, ripeterò allora le frasi di Sandman, recitandole per lui, visto che la cosa lo intrattiene piacevolmente. Ce li ho io, guarda come sono figo, ce li ho proprio nel taschino pazzesco. Ora sono sicuro che Sandman mi scriverà frasi sulla Franzoni.
1: Franzoni de Pilrasta,
0: la ficazza de Pilrasta della Franzoni Shaved. La sciabba. L'altro giorno c'era un documentario pazzesco sulla Franzoni.
1: Era Devil
0: Sì, sì. Era evidentemente clitofista.
2: Io non riuscivo a piazzarla lì, lì.
0: Piazzati un membrone nel culazzo.
1: Io! No,
0: niente
1: da io.
3: The name of this song is Approximate. The reason it's called Approximate is because it never turns out exactly the same each time you play it. Because only part of it is written down. And the rest of it is make-believe. It can be played a number of different ways. It can be played with the notes. It can be sung. It can be danced to. These are the different versions of Approximate. First we have the tune.

0: Pausa pranzo per me? In questo momento non parlo e me ne copro. Sandman sta scrivendo delle perle di saggezza come prena di grazia il persone con te, la scatosciava de piriglabra pistofeta franzazza. E la domanda di stasera è: meglio un'incudine pirsata sulla franzona o un daguerrotipo di pompino tra maschi? Rispondete tutti, partecipate al mitico quiz. Meglio un'incudine pirsata sulla franzona o un daguerrotipo di pompino tra maschi? Io preferirei il daguerrotipo, devo dire, di pompino tra maschi.
1: Io preferirei la franzona senza l'incudine.
2: Chiaro.
0: Lo rifanno uguale? Quel pezzo di prima, allucinante.
1: Quel pezzo che hai sentito. Ah, tutte le volte lo fanno uguale. Certo. Ma stavo leggendo questa cosa sulla cosa che lui ogni volta faceva 7 mesi di prove della band perché non erano capaci, mi piace, a seguire la sua pazzia.

0: abbiamo anche la webcam adesso, eh? Noi invece da dentro dove dobbiamo guardare? Scusa, ma voi siete pazzi? State streamando le immagini a questa velocità? Cioè, state riempendo tutta la banda possibile! Ma siete impazziti?
1: Il nome di questo è Cosmic Debris.
2: Ma scusa, ma lui
0: all'inizio
2: questa?
0: Stacca la cam! State bloccando lo stridio! Ma chi è il pazzo che l'ha settata così? Sì, riattaccala, però è un inferno. Cioè, posso capire una JPEG ogni 10 secondi, ma non 3 al secondo, porco Dio. No, no, ma io stavo tirando 250k al secondo di dati. Sì, così è ancora peggio. Madonna. $150k al secondo. Anche perché non ha alcun senso, visto che la DSL esce massimo a 20k al secondo.
2: Sì, ma non possiamo tenere questa cosa che tutti si collegano e modificano quello che cazzo vogliono. Diciamo
3: sulla russa, si può fare una modificazione
2: sulla russa. Non parlo di una cambia russa. Cristo Dio, ma è il papo, capo. Lui mette la renda, tu la prima, io qua, due con me, qua.

fanno tutto la telecamera. Ma

0: 觉得会那里。然后就没有钱，你是不是主持人啊？现在不是到那边接我吗？哦，
1: 在喜欢江湖中。
2: Oh, my God.

0: 始めるか。
1: Cristo Cristo. Tranquillamente.
2: Sono una mail
1: ma non lo so, la mozzarella sì, perché è formaggio. No, ma che dici? Ma scusa, stai lasciando la pizza? Lasci la pizza? Ma mangio io, voglio dire. Beh. Ma sì, infatti, figurati. No, no, lascia da parte, io sto bene così. Senti, qua si sta succando ancora l'inferno della pancia, cioè una roba del genere via web.
3: Ma adesso è locale.
1: Mi abbatte.
3: Non ti abbatte un cazzo.
1: Dico, ora è in locale e basta, ok.
3: Sai qual è perché ti abbatte la connessione? Perché ora tu la stai guardando e ti succhia questa connessione.
1: No, prima mi succhiava tutto.
3: No, prima sì.
1: Comunque usciva.
4: Alleluia.
1: Suken, suken.
5: Questa è una recitazione.
6: Sono le basi proprio del mestiere.
1: Vai, adesso
6: dire una cosa,
1: ascoltate uno spettacolo teatrale intitolato
6: Noi fumiamo.
1: Gli acherazzi.
6: No, noi andiamo a fumare.
7: Gli acherazzi.
1: Allora buchiamo lo spot. Ti
2: sono più
7: no fuga.
2: Ma io vi chiedo scusate, perché non vengo di qua a questo
5: è scienziato?
1: Perché siete degli sciugamiti. Chiudi, chiudi, chiudi!
7: Prima fammi riparare un po'. No. Bella più!
1: Snor Dioyer, detto Snorri. Potremmo aggiustare Snor Dioyer, il Vax che c'era sotto, su cui, quello su cui è appoggiato quell'albo. Eh sì, c'è un Vax. Però funziona solo con, cioè, via porta seriale, quindi si può entrare uno alla volta. Filù, porca madonna, Filù! Qui a cuccia, catapultati!
7: Ma che ho fatto?
1: Qui.
7: Ma non ti comprende il tuo padrone.
1: Io la squarto e mi ci faccio il cappello padre, delle giovani padrone. Marmotte con questa padre, pagna bastarda.
7: Padre, padrone. Hai visto, ha capito. No, non mi sta leccando per aspetto, che mi fermo un po' di pizza.
1: È bastata, è bastata!
7: Luca, ma guarda che panta che c'hai! Guarda, un po' di pizza ci sono.
1: Filù, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Hai ripreso con il Chi c'è? Deficiente! Sei un cane imbecille! Perché gli dici chi c'è? Tempi di reazione inferiore al secondo, eh? Chi c'è, Filù? Chi c'è? Chi è? Ok, bravo. Ora taci, cane. Cave canem. E cane tenace. E cane tenace.
7: Oh, cane corno bastardo.
1: Piccolo coniglio impazzito. Ah, il coniglio impazzito. Tieni Filucchia. Il coniglio impazzito. Il maledetto conigliazzo bastardo. Cane tenace. E cane tenace! E cane tenace! Sì, però è guasta e non punge. Da proprio errore sul diagnostico suo, sì. Per cui è un po' triste la cosa. È strano perché mi è stata data per funzionante, quindi deve essere successo qualcosa, non so quando, non si sa.
7: La colleghiamo al mio portatile di PPP e poi il mio portatile via wireless.
1: Il PPP.
7: Chissà se ce l'ha. Si può ricompilare questo.
1: Il PPP via Vax. Vediamo se qualcuno qua. Qualcuno capisce di PPP sotto Vax VMS?

L'inverno dei coprocapretti. Porco Dio, è illeggibile. L'inverno dei coprocapretti. La primavera dei pentapeni. Cristo marrone.

0: prego, anzi prego. Salutiamo Lele il Mongaccio, che non si capisce cosa significhi, però salutiamo lo sciottone Lele il Mongaccio. Non so chi sia, ma vabbè. Ciao Lele il piglia in culo. Ah, comunque allora abbiamo capito. Lele la spiracazzi. Non so chi sia questo Lele.
1: Ciao Lele, frocio di merda.
0: Probabilmente aspiri a grandi cose. Lele, stringi le palle di Sand. Vedrai che bello. Comunque saluti agli amici. Perché sappiate che gli amici dei miei amici sono persone che non conosco. Quanti siamo qua? Filù, porca madonna! Basta!
2: Sei un po' profondo. Ti sei finito la tua cola con un soffio.
0: Io no, ma che?
2: Che cazzo hai fatto?
0: Filù! No, non la fai uscire, dai, che mangia la merda! Vieni qui subito, istantaneamente! Ce n'è un po' qua, eh? Ma lo fa ancora?
3: E poi dice, oh, quando volevo spegnere, prima volta ho pensato di essere già di
0: qua. Ma sta caniglia.
1: Che ho il video pazzo! Sì. Sono il video pazzo!

No.

0: sono le poesie. Filù, bastardo cane. Pardon.
1: Petolesto.
0: Con mano tremula e petolesto.
2: Ma.
0: Conigliaccia maledetto. T'ho chiappata, bastarda. Maledetta di un cane, maledetta. Ti faccio fare il piercing qua. T'ammazzo, maledetta, t'ammazzo. Ecco, attaccati così ti sfogli. Bastarda, che sei. Bastardo sei.
1: Non mi tocca, piccirillo. Quanto sei piccirillo? Del posto si chiede se
0: no. No, è impossibile, non riesco a leggerlo. Ma presentaci la diva. Oh, presentaci la diva. Presentate. Retrocomputi, un canale di malati di mente che giocano con computer vecchi come il cucco.
1: Ah, oh, ma.
0: Come? Ah, Ninanal. Ma il ninazzo chissà dove.
1: No, sta scendendo.
0: Viene qua?
1: No, non gli ho detto, coglione.
0: Vabbè, no, avrà letto gli annunci, per cui lo sa.
1: Lo sa,
0: E morro di morro. Beh, è ora di leggere le mail.
1: Ciao.
0: Ciao, che fai? È vero. Ti rischia la vita.

Bascula, bascula! Newmark, bascula! Ah!

0: scarico io.
1: Bastardo, bastardo!
0: Riesco a vedermi un po', è possibile.
1: Oh, yeah.

0: way over on the west side.
1: Odio.
2: Odio.
1: Allora, ping anal.olio. Sì, sto pingando. Ping anal olio net 64 octets from 208
3: 134. Ah, non c'è il reverse. No, perché non ti reverse?
1: Che ne so io.
3: Perché ti non ti reverse?
1: Boh.
3: Prova black.audio.net. Non li puoi dire di reversare invece dell'IP? C'è un modo per dirgli reversa con questo IP? Oppure prova a fare ping.
1: Dove cazzo sta andando?
3: Yes. Devo vedere cosa fa.
1: Che fa?
2: Anzi, apriti una scena da me e prova a pingare.
3: Un minuto.
2: 10-10-10.
1: Ma fa culo Dio.

0: Non è male, è un ping di tornare un ragazzo diverso.
1: A questo punto però...
2: Come mai?
1: A questo punto penso che
0: la fammi ping.
2: Su Camicchia di Lidei.
1: Rimanda il cemento nel frattempo.

quella foto.

Thank you.

0: Come, the devil is in the hand of the devil.
1: Come,

chiavo. Chiavo con la chiave.

0: Mamma mia! La gente!
1: Quella pagina me la dai,
2: cavolo!
1: Ah, sì! Bello!
3: Ci ascolti solo due sali e ci metti
1: ciao. Grazie.

0: Ma che dobbiamo fare?
1: Il mondo è voluto, tutto è studiato, c'è l'altro che dice.
0: Stai già sbagliando, stai sbagliando perché non lavorare su questo. Poi come minimo c'è quel terminale e secondo me dobbiamo colonizzare questo stato.
2: Originale tu lo ricordi, il primo. Sotto la
0: pergola di
2: tutti 3 giorni di devasto.
0: Ma io pure ho resistito 3 giorni.
2: No, 2 giorni e mezzo.
0: Ho resistito io. Hai freddo?
2: Sì, sì. Sì. Sotto questo è freddo.
0: No, è maglione.
2: Con questo guardate, c'è un maglione in più in macchina. Solo che questo è più comodo questo.
3: Adesso mi sono rotto il cazzo della musica. Basta musica, basta!
2: Ma siamo online?
3: Sì, sì, siamo online.
2: Oggi 10:13.
0: Questa io la posso fare,
1: fai due,
0: gli posso dare una
1: roba, fai due
0: ogni 5 secondi,
1: vai while 0, vai while 0, vai 0, buche più la cosa,
2: no while fai un po'
1: si fai slip, fai while 0, slip 5,
0: aspetta, guardi la cosa, ah no, visivamente non mi piace questa cosa,
1: perché?
0: Quello
1: è meglio, ma abbiamo lì,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: Cioè io invece gli dai.
0: Ora se mettiamo un po' guardiamo con animali, per la miniatura della mente.
1: Ho visto acqua.
0: Io. Ah ecco, io gli scrivo
4: intanto.
5: Da 10-10-13 tutta la spicca di una legge
0: sicuramente
5: cazzi punto quello di lavoro. A questa pagina gli faccio richiamare, invece del 10-10-10, gli faccio richiamare scassi punto poi, punto mio, punto
4: nation in mano. E per te queste meglio
2: tra quei manuali là.
0: Io non so che me li avevo già selezionati qui.
4: Il discorso è che.
0: Penso di sì. Perché mi sono detto guarda qua sono completamente
4: vediamo
2: no questo è Cobol.
4: Ah ma poi la licenza è mia
2: Interactive Cobol.
4: Pensate
2: cosa voglio
4: fare,
2: per fare il boot contro il panel lock. Ah questo è proprio accende spegne switch,
3: vedi se c'è qualcosa lì. Io cerco di vedere qua Cobol, perché ho tirato fuori questa merda. Append Cobol exception status codes, ma qua non c'entra niente. Questo manuale non serve un cazzo. Ma System Control Program è. To power up computers, load SCP, operating system and diagnostic and guide programming information for field service engineers. Quindi è lui che dobbiamo usare quando parte.
4: SCP.
3: Per questo lo teniamo. Sì, sì.
4: Sì.
3: È un il programma che. Che forse è una specie di bio, non lo so. È il programma che lo fa partire, può darsi.
2: No, ho visto che con questo programma puoi verificare i registri della CPU, controllare cose di questo genere.
3: Resident Diagnostic.
2: E poi dice che per farlo partire bisogna premere il tastino boot.
3: Sì. Vabbè, qua c'è il diagnostico con le cose in ottale. Installing and operating your display term. Minchia, non mi dire che abbiamo il manuale del terminale, eh? Di come si chiama?
0: Come cazzo si chiama?
3: Riesci a leggere qualche sigla? D216, D413, D217. Vediamo se c'è una foto anche.
2: D215
3: può essere, infatti è completamente diverso.
1: Vabbè, io colonizzerò questa cosa.
4: Ma cioè la
1: sono io non colonizzo la.
4: Ma le camere c'è la corrente?
3: No, bisogna portargliela. O la prolunga, perché?
4: No, perché già qua.
3: Sì, ma in camper c'è molto freddo.

0: Dunque non sono questi i manuali, cioè non è questo il terminale. La tastiera però è lei. Allora può darsi che il terminale ce l'abbiamo di qua.
1: Scusa, crash, la bash. Why do
2: in background è pure quando si sotto Windows mi sono divertito un po', però è merda lo
0: stesso. Qua in bagno abbiamo il Visalink.
3: Però non dica, invece ci sono degli access di scrivere. La schiena è scena cazzo.
1: Delle
3: access di scrivere, di scrivere.
1: È un
3: mancano però cosa che devo prendere. Scrivi OPHP o Bash, una specie di Bash o Windows. Aspettate. Ma come fa un botto di cose?
4: Cerco di guardare quei manuali.
3: Thank you.

0: L'aspetto che è servito sostituisce il cadre del punto interrogativo con la parola no.
1: Come?
0: Ammetto che il servizio sostituisce il carattere del punto interrogativo con la parola no. Così sto pezzo di merda mi botto
2: ogni
0: lo faccio sentire.
1: Cioè?
2: Ma gli dici Anna?
0: No, poi trini un tipo lotto in culo che sta attaccando il cazzo di
2: me. E di cosa fa?
0: Gioia,
2: ascolta,
0: basta, l'odio,
3: te lo giuro.
0: Quello è bestia.
1: Ok, non funziona.
2: Bisogna
3: no, no, poi
2: trini un po' di cuore. Cresci! Ti ascolta! Ti puoi parlare!
1: Siamo sicuro che sia collegato?
0: Ne siamo certi?
4: Oh. Qual è?
1: Qual è? Non sta andando più.
4: Porco Dio, madonna puttana. www.google.com.
0: Che fai?
2: Metto visibile in questa
3: stanza. Scusa?
2: Ah, poi ho risolto perché poi la a San Giovannello così me l'avevo detto, guarda, era cioè bastava che facevi che non spondeva le sigle su tutto la cosa. Questa è tutta verità, cioè nel senso

0: No, invece di 5 secondi se la sta sfogando l'immagine.
1: Chi ha tu?
0: Guarda la lampadina di 5 secondi come fa.
1: Chi ha tu? Aspetta. Aspetta. Ehi! Non so se funziona, ma questa è la pagina, magari ci vedo una scopata fuori.
2: Ah, no.
3: Voglio scopare, datemi una scopa.
0: Fuori?
3: Fuori scopa.
0: Cioè non lo so, però sicuramente non lo si doveva fare fuori.
1: La scopa, adesso? Fuori, fuori!

Silvester. Mettiamo qua e poi abbassiamo un po' qua.

0: che scurirà. No, no, le vinici ce l'ho qui. Le vini in Cristo. Puoi sciacquare questo.
1: Prendi
0: l'acqua.
1: Ci vedrete solo e quando proprio diciamo
0: no. No.
2: No.
0: Sono le occhi.
2: Cosa?
0: Le vini in Cristo.
1: Però metti la scritta per cortesia, fate per uscire la pagina. No, niente, non fa.
3: Dovrebbe andare.
1: Dovrebbe andare.
3: Provate se va. Provate se va. No, chiedi a fuori. Fuori o
1: tanto
2: è un file, non è un.
0: Vi rinvio? Vuoi un happy grip?
4: Sì.
0: Lo conosci?
4: Howling, no?
0: Eh? Che howling?
1: Io ce l'ho.
4: No, aspetta che sei staccato.
0: Questo è, qua c'è l'happy grip per sintomi dell'influenza. Pseudoefedrina e paracetamolo.
4: Sì, sì, lo so, perché ce l'ho a casa uguale.
0: Ah, perfetto, tieni.
4: Grazie.
0: Pure. Questo è il mio... Che si sveglia un
4: po'. Oh, oddio. No.
0: Diciamo che non lo prenderei più.
4: Esatto, grazie.
0: Se lo tolgo perché sennò lui impazzisce. Con uno di questi. Ah. Siccome io lo prenderò, lo metto nella scatola.
4: No, non mi
0: vuoi. No, no.
1: Questa cosa qua.
0: Ok.
1: Quanto non puoi capire.
4: Vediamo.
0: Minchia.
1: Bene,
0: scopa.

0: effetto al non respirare più.
1: Porco Dio.

0: Non puoi cagare il cazzo in canale per 15 minuti.
1: No, non lo spiego. C'è un tipo che caga sempre il cazzo, che va con culo, mi vede bene, intanto lo aiuto, poi è arrivato. Gli ho messo lo shun. Praticamente il mio canale non può parlare più. Poi non può capire le cose dello shun.
2: Sono arrivato?
1: Sì. Ah no, sai che è? Che non è neanche in privato. Non ti parla più perché non può parlare più.
2: Ah, come
1: sta zitto
2: e basta.
1: Sì, proprio non puoi neanche girare altri canali, cioè niente. Sta benissimo. Aspetta, è come una tetta così dovrei.
2: No, non mi serve.
1: Allora, dai, per un minuto, non fermo.
2: Allora. Non può leggere.
1: Ah, non ci sta più, sì, ti legge non leggere. Ma se scrive che cosa fa?
0: Cioè, se lui scrive, e gli risponde,
1: ma la muovalo.
0: Se non ci stai, non
2: lo
0: vado.
2: Ma posso dire, senti in questo momento cromo.
1: No.
0: Ma non ci sei stato da cazzo.
2: Mi dice anche lag 99.
3: Non sappiamo se questo funziona.
4: Se funziona, colleghiamolo a un portatile. Colleghiamolo al mio portatile, che non me ne frega niente della porta feriale. Se è sbagliata, si brucia la feriale, non mi interessa.
3: No, non si brucia niente.
4: Perciò.
3: Ah, guarda cosa ho trovato qua.
4: Qua abbiamo solo cavi maschio.
2: Signore?
4: Sì.
3: Un cavo.
4: Per collegarlo a me ci vorrebbe un cavo maschio grande, femmina piccolo, che non può essere, che non esiste, mai l'hai visto.
3: Un adattatore, non lo so.
4: Adattatore ce ne sono, ma qua non abbiamo.
3: Di che?
4: La seriale grande a piccolo, per esempio.
1: Sì, ce ne abbiamo.
4: Ma chi sa dove sono?
1: Esatto. Ma io non lo vedo. Il cinema ha detto niente. Scusate, fratelli, voi avete sistemato qua dentro.
2: Sì.
1: Ma accanto alla SAN c'era tutta una serie di adattatori. Dove sono finiti?
0: Gli adattatori certi.
2: Questo tipo, dici?
1: Di tutti i tipi.
2: No, ce n'era uno e la seriale in basso.
1: Poi c'era questo. Sì. Poi ce n'era uno così più corto. Che cosa c'entra che sia dentro? Porco Dio, no, è andato fuori,
2: un buco,
1: posso dire da lì. Non mi chiede il microfono, basta? Ce n'era altri?
4: Ce n'era uno che era doppio,
1: maschio o femmina, ok.
4: Sembra maschio o femmina.
1: Io credo molto in questo. C'è niente scritto.
4: No, allora va bene.
2: Sì,
4: però ora ci vuole
2: allora grande e piccolo forte,
4: e questo da grande e piccolo va bene, però ora ci vuole un allora un
3: quindi ammettiamo che la tastiera sua sia questa, infatti questo è il terminale alieno, tieni mettilo di là,
4: non serve, no?
3: Su qualche scaffale se
4: c'è. Ma allora qua non sappiamo
3: sopra? Sì, il connettore è lo stesso,
5: non so quando accende lui.
3: Magari non sopra,
4: no,
3: sopra.
4: No, prima proviamo se funziona il terminale. Quindi possiamo collegare questo al portatile mio che c'ha la feriale
5: da fuori,
4: sì. Ok, però di qua è maschio e di là è maschio pure, se non sbaglio. E di là è femmina.
5: Quindi va bene.
4: Quindi...
5: Va bene.
4: Sì, ma serve una... Ma possiamo collegarlo attaccato.
1: C'è uno
4: stato prendo.
5: Sposti questo in avanti e torno anche a dietro.
4: Metto il portatile così. Però se avessi un cavo...
5: Dai, ma appoggiamo un attimo qua, per vedere come funziona.
4: C'è un altro problema. Sì, dobbiamo girare, dobbiamo invertire. RxD con TxD, credo.
5: Perché dice? Penso che cosa seriale, dici?
3: Certo, un computer.
2: No, non ci credo il televisore, però. Non sono riuscito
3: a fare
4: video. Io credo che bisogna...
5: Non so, secondo me si può provare.
1: Di merda.
3: Metti l'alimentazione comunque, vediamo se si accende perlomeno. Qui c'è un altro adattatore. Vado?
5: Sì.
3: Occhio,
4: Maschio.
3: Non mi piace.
5: Non è bellissimo.
4: Oh, ha fatto un pezzo. Il rumore è carino. Ma forse lo schermo è morto. Possiamo giocare al mitico lancio degli schermi.
6: No, vabbè, questo mai si riesce a trovare forse probabilmente dal tubo.
3: Eccolo qua.
4: Eccolo. Peccato.
3: Sono ruotano al contrario.
6: Aggiungiamo un po' il condito.
4: Smetti di codare e facciamo le cose serie. Tu ti vedi di questo, dici, eh? Ti piace questo?
3: Allora, lo proviamo col cavo della SAM, perché no?
4: Quello?
3: Quello che c'è attaccato alla SAM, il cavo seriale. Lo stacchi dal PC e lo attacchi di dietro a questo. E vediamo di nascosto l'effetto che fa.
4: No. Do you have un maschio maschio? Insomma, lui potrebbe essere piantato a morte da ore.
3: Prendi l'accendilo. Ok? Sì, qua comparano delle merde.
4: Non è molto contento, faceva altri luci. Sbaglio? Dico la sediale. Il fatto che si accende la rossa. Emulazione porta OS D414 devi, no, multicentro. Bello questo cazzo di animale, sai?
1: E qua dentro puoi dire a una persona che non
4: e poi fai eco locale attivo, così non vediamo.
1: Oppure quella lunga con la parte là.
4: Lo devo mettere su host, vero? Non so, io così devo.
3: Provo a mettere su aux, ma ne dubito, quella è la porta stampante.
4: Mi sa che c'ha la seriale di rotta.
3: Eh?
4: Mi sa che ha la seriale di rotta.
3: No, è una questione di cavi.
4: No, se la tiro viene fuori la seriale di questo coso, eh. Se qua tiri, questo qua te lo porti via.
3: No. Questo è un adattatore e un cambio a sesto. Sì. Gender changer, vedi?
4: Abbastanza.
3: Pure questo
4: non ci serve.
3: Ma questa cosa? Guarda, ha spaccato delle viti qua dentro. Non ha alcun senso.
4: Potrebbe essere
3: forse
4: che
3: perché semplicemente non lo fa uscire un po' di più.
4: Magari ti cambia il tipo di seriale.
3: Aspetta,
4: vediamo così. Perché potrebbe essere che ti cambia il tipo di seriale. Magari con qualcosa prendiamo una seriale diversa. Praticamente
1: fallo,
4: no?
3: Dammi. Ma qui non. Qui i 2 e 3 dovrebbero lampeggiare con i primi tasti, invece questo non accade.
5: Ma hai fatto tu quella cosa splendida, Verdi,
4: è una svolta.
3: Maschio.
4: E non abbiamo del colore femmina.
5: Cioè abbiamo 2 milioni.
3: Sì, ce l'abbiamo. No.
5: No, ma non serve, perché qua serve il maschio. Quindi siamo contenti tutti.
3: Gender changer. Ma lo spieghi questa?
5: Sì, stavamo dicendo questa cosa, smesso. È falso. È un gender changer.
3: Com'è? Mettigli il tester in mezzo. Così vediamo i LED.
5: Prova.
3: Che provo?
5: Non riesco a staccarlo. Oppure che mi rimanga in mano.
3: Ultra violence.
5: Pro?
3: No, non.
5: Vediamo se mai con il contatto di fare. Adesso non si accende nemmeno il coso rosso, però.

0: è accesa ora, sì. Dal CD-ROM.
1: Però non si accende il cavo in nessun modo.
0: Non va bene.
1: Ma anche perché la Sun siamo sicuri che va bene con quel cavo là, perché quel cavo funziona, Sun.
0: Una seriale di PC?
2: E se stare comportati.
0: Che anche io i sandali
3: devo. Quanto più lunga è spaventata! Quanto più lunga è spaventata di
0: questo! Dai, dai!
3: Dai, e poi
0: lasciala stare che poi si tira cavi! E io poi
3: ti capito? Ti stacca un piede e ha ragione a farla.
4: No, vieni qua, dai, giocate, giocate.
3: Come mozzi cadeva?
0: Allora.
4: Spaventa.
0: Allora.
3: Computer che fai?
0: Tu hai un minicom su quella macchina?
3: Sulla mia sì, ma non ho sentito.
0: No, su quella accanto alla Sun.
5: Mando?
3: Sì.
0: Attacchiamoci alla macchina accanto alla Sun, al
3: e che fai i due terminali
0: così,
3: che
0: sì, ci scriviamo l'uno con l'altro, sì. Lo setti a 9006 e proviamo tutti i cavi possibili.
3: Dritto? Prima.
0: No, no, no, proviamo l'incrociato quello là, questo qua Sun. Multicolore anale.
5: Ma tu lo sai che Sun is shining?
0: Eh? Non ho capito.
5: Sun is shining.
0: Chi?
5: Sun is shining.
0: Che cazzo stai a dire?
3: Where is sunshine?
0: Ma baffa!
3: Living for one.
2: Sun is shining where everybody is. Yeah. Yeah. Yeah.
0: No, no, fuori, fuori, andate fuori.
5: E tu su camera dentro.
2: La fumo con la porta.
4: No, no, qua, qua.
0: No, no, chiamate di là, dai, non rompete il cazzo.
4: Ma è al contrario perché è stronzo o perché sono stupido io?
0: Perché sei stupido.
4: No, perché semplicemente.
0: No, no, devi mettergli. Devi mettergli genere. L'altro capo, infatti. Devi uguale, mettere questo di là. Capo. Non è uguale.
4: Perché non è uguale?
0: Perché questo stava zicato lì.
4: Ho capito, però perché quello era maschio prima e questo era il termine, la gender change.
0: Ma sul cazzo di computer non c'era nessun gender change, porca no, madonna.
4: Perché lì ora c'è il gender change.
2: Ma ah, tu dici fai così e posso
0: andare. Io porco.
5: Ma sei impazzito anche lì.
0: Pinuti, levi dalle palle.
4: Suca.org è bellissimo. È anche vero.
0: Allora, no, metti, attendi minicom di là.
2: No, fa veloce per cosa, Con la Sun ne facciamo molto di più.
0: Ma non è questione di luci.
2: A me mi piacciono le luci, però.
0: Lo so. Minicom da root. Forse.
2: 9681
0: non lo so, devi fartela dire da qualcuno. Lancia minicom da utente, vedi che cazzo fa.
2: No, no, perché non mi fa via tutti uguali.
4: Sudo bash. Sudo non c'è. Armando! Che cazzo di password ha Baffi? Di root, di cosa?
0: Di cosa? Della puttana di mia sorella.
4: Eh? Ma come questa salvezza? Non ce l'ho mezzo con questa macchina. Ah, hai ragione.
0: Sei rutto?
2: Aspetta, sto facendo un po'.
3: Good morning, sunshine.
2: Dove si vede il corpo? Che dovrebbe inizializzare in modo. Esatto, dove è MJ e MJ.
0: Mela Suki.
2: Ma io non. Io non ti leggo malissimo, Suka. Suka.
0: Mi leggi perfetto.
2: Aspetta,
0: quindi il cavo incrociato funziona e il terminale funziona.
2: Perché io non invece non ti scrivo un cazzo?
0: Come no? Io ti leggo perfettamente.
2: Ah, perché non ho leggo locale, giustamente.
4: Io mi la di gioia.
0: Meno male che c'è Paolo che si raspa la minchia, eh?
4: Ma quindi diciamo che questo qua è un cavo buono.
5: Okay. Ho visto le foto, ma me ne rendo conto, è grandissimo.
0: È bello pure. Ma tu ti immagini

0: LCD montato qua dentro e dietro montato il computer.
1: Un cinema display,
0: wow. Altro che modding e legnati.
2: 28 pollici.
1: Un cinema display. Però compro di chi questo, no?
0: Che cazzo me ne frega? Bellissimo.
2: Che poi un 14 quello, un 15?
1: No, un 14.
0: Questo è un monitor del cazzo.
2: Già un bel 19.
0: No, questo è un 15.
1: Minchia.
0: Sì, ma deve essere un LCD.
2: No.
1: Widescreen.
2: 1900.
0: Ma non ci entra di dietro in profondità. Guarda quello.
2: Lo metti più avanti.
0: No,
2: sì.
0: Più avanti non posso perché dovrei togliere questa cornice. Invece non la voglio levare.
2: Non puoi mettere più avanti questo oggetto e far sbucare fuori questo culo da dietro?
1: Mm. Ah, questo terminerebbe un'università?
0: Sì.
1: E funziona.
0: Funziona,
1: bene.
0: Funziona.
2: Okay. Ora il problema è che sappiamo che funziona questo cavo tra due computer. Possiamo ipotizzare che questo qua sarà sì che funzionerà attaccato a questo oggetto?
1: Se era per quello.
2: Io direi che è proprio di niente.
1: Perché?
0: Perché non sappiamo.
1: Ah, il cavo?
3: Ma
2: questo qua c'ha la RS
0: 2-3-3 al 2, l'8 con il 20 va al 5 e il 6 con il 4 va all'8 e quindi dovrebbe essere
2: RS2,
0: il cavo questo qua dovrebbe andare bene. Non fare cose se non sai come farle, parlatelo, perché rischi di fare danno.
2: Come si apre?
0: Da lì.
2: In realtà l'unica cosa che siamo riusciti a smontare noi è questa. Però non c'è niente dietro, quindi è ci sono anche dei LED incredibili. Esistevano già i LED, fantastici. Guarda,
1: non so cosa si accenderà. Ma c'è il potere dietro? Di sotto vuol dire?
2: Eh?
0: Hai cazzi, sì. C'ha le cazzelle.
1: Perché adesso è tutto maiuscolo?
3: Good morning sunshine.
0: Non è repeat? Ah, c'è il tasto per fare repeat.
1: No. Aspettate. E dove è scritto? Ah, repeat.
0: E ti fa dip quando superi il margine. Massiccio, eh?
2: Oh,
0: Farmaci.
1: Per caso c'era un bicchiere di plastica, non prendere di
0: un altro. E l'ha usato Eki? Cioè una bottiglia aperta. Una bottiglietta tagliata che fa da bicchiere, Cristo porco. Va bene, quindi questo terminale funziona. Quello che non capisco a questo punto. È perché la SAN non funziona. Secondo me lui va bene.
4: può essere lì con voi.
1: Perché non
4: deve liberare? No, all'inferno. Infatti, il guarda troppo, perché con il cervello dovrei arrivare domani, forse mattina, forse lunedì. Ma, comprano 12 net e 12 resistenze, per la gira di anno. Certo, un paro fa, un paro fa, un paro fa, un paro fa. Scienza, e io, ma ti dico, ti amo un candelabro. Ma che cazzo non ne vale?
1: Come lei, non un candelabro, sì, le candele della chiesa.
2: Uh-huh.

0: dovrò fare?
1: Io muovo
0: è notte.
1: Ci proviamo?
0: Ho imparato a non dormire. La facciamo arrivare dall'altro lato, eh? Non me la
1: scordo. Sì. Ma praticamente quando si chiude si portano dietro.
0: Poi fai da sotto.
1: Di quel buco lì.
0: Così
1: e chiudiamo. Facciamo salire su. Il suo connettore dentro è così e si picca e si gira,
2: facciamo bippare con
0: fai bippare me dai. No, non ci sono, come non ci sono mai stato, non ci sono.
2: C'è una lista, vediamo se qui.
3: Mi cade una spina da poter ficcare qua, porco Dio.
0: Questo va bene?
3: Eh? Che fai, la tagli? Ma che sei pazzo?
0: Poi basta 3 kg, una cosa del genere.
3: Allora, io...
0: Non è che regge il... Che regge il...
1: Oh, cinchia sotto. Cinchia sotto con le uova si grazie.
2: No, Pilù, giù.
3: Pilù, vai a cuccia!
1: Pilù, ma sei deficiente? Sei un cane deficiente.
3: Qui, vieni qui, vai a cuccia, forza,
2: domani c'è alle 16,
3: vai a cuccia,
2: le ultime in classifica, gli inglesi non posso sbagliare,
1: ma
2: domani ho
1: finito, ma
4: domani
3: c'è, ma backlight
4: di
3: cosa? L'avete trovato
4: la mattina? No, qua non c'è, posti raggiungibili.
5: Ma perché là non lo puoi attaccare?
1: Cos'è il minicom?
5: Ah, ma solo la spina ne ha bisogno.
6: Andiamo a chiudere il balcone.
4: No, io non c'è più, no. Ma c'è più
2: la giacchetta.
3: Ma la vita deve essere spagna. Oh, uè!
6: Ah? E grido, mi rompe il cazzo.
3: Col bicchiere.
6: Anzi che si è portato.
3: Parla col bicchiere.
1: Che cazzo stai a
2: luce?
4: C'è chi fili del bicchiere, ce l'ha nel corpo.
3: Ma che luce?
1: Una
3: lampadina accende. Sul cruscotto del furgone c'è una lampadina quadrata di quelle con le pile piatte. Un piccolo faretto anale.
1: Vieni.
3: Qui, vieni qua. Vieni qui. Qui a cuccia. Top. Vieni. Ecco qua. Vai a cuccia. Forza.
0: Ti capisci un cazzo.
3: Catapultati nella cuccia. Nella cuccia istantanea.
0: Ma perché
3: in
0: questo
7: degli altri che dei computer della vera,
3: ma perlomeno non è niente di coglione.
6: Sono sconvolto.
3: E lui vai a cuccia. Vieni qua. Vieni qui.
0: Oh porca.
3: Vieni qui. Ecco, bravo. Annullati. Ah. Possiamo fare un cazzo.

0: Vabbè, mi butto così,
1: ma
0: fanculo. Non mi fa molto.
1: Funziona.
0: No, ma ho fatto tutto la testa, non mi importa se funziona o no. Ho un buco nella testa che ha di restando.
2: Allora.
0: Sì, quindi.
2: Ora.
0: No, adesso è molto male quello. Ma sai perché non hai concessione nel tuo corpo? Pensi che no, lo faccio lo vedi, è il tuo corpo che non sai dov'è. Tu pensi che sia solo mente?
1: No,
0: tu non hai detto. No, io faccio un verso con cosa che mi hai detto tu. Non è che voleva essere cattivo.
2: Forse è tagliato,
1: ma non è tagliato. Che voglio?

0: Ma dai, inseriamo i fili dentro le tre elettriche direttamente.
1: Potrebbe essere.
0: Faccio passare la corrente attraverso il mio corpo. Se mi fanno, sono un attimo con il mio corpo.

0: Grossa. Grossa. Te dovrei vedere nelle cose di nella cosa del bagno.
1: Perché noi la stiamo vicino ogni anno.

0: Non. Non. Non.
1: Yeah.

0: nastro isolante sul cruscotto del furgone. Se la montagna non va, non ometto, ma ometto, uso la divisa.
1: Dov'è il cavo che c'è la parte?
0: Ah, ma io lo smonto, un cavo con la bastarda presa a destra. Via.
1: Via dalle palle. Buona. Via dalle palle. Porco Dio. Qui la cuccia. Qui. La cuccia.
0: Lu, qui, vieni qui, forza, vai a cuccia. Hai trovato la spina tedesca del cazzo?
2: La smetto, è meglio questo?
0: No, come odio queste spine del cazzo. Non faccio nessun problema a castrarle. Ok.
2: Porco di Dio.
0: Odiosa. Completamente inutile.
3: Ma non c'hanno un certo tipo di dispersione queste cose qua?
0: Assolutamente, sono proprio delle merde inutili. Io penso che per accendere il professore.
3: Ci vuole una mezz'ora.
0: No. Non ce la possiamo fare.
4: Ma questo caso?
0: Sì.
4: Ma veramente? A te l'avevo? Non c'è un.
0: Dietro c'è scritto quanto assorbono.
3: Quanto?
0: Quanto assorbono.
4: E quanto farai visto?
0: Leggi, non me lo ricordo. Ricordo solo che era tanto.
2: 8 kg. Ma
4: Max Amper, 15.
2: 15
0: Amper. Max.
2: Cioè, tipo che.
4: Chi deve la per portare?
0: Questo cavo è 15 ampere.
2: Per caso, quel cavo
0: questo cavo è 15 ampere, quindi non esiste che quella macchina si tira 15 ampere.
2: E invece, però, quanto consuma il
4: computer? Ah, no. Ma il computer?
1: No.
4: Cazzo, stai
1: due giorni qui, qui davanti.
4: Vabbè,
0: ma io ho sbagliato, clamorosamente sbagliato. Iniziato.
4: Cosa?
1: È un Mac OS X.
4: Perché da questa parte?
0: Appunto, perché da questa parte?
4: Io che c'è?
0: Niente, mi serve un altro cavo, questo qua non c'entra un cazzo.
4: Ma perché l'altra parte l'hai dato troppo vicino alla parte.
0: No, semplicemente ho sbagliato il cavo sbagliato.
4: Ma dov'è il resto di quel cavo?
0: Appunto, è lì.
4: Ah, ho capito, l'hai dato troppo vicino alla
1: parte.
4: Vabbè.
0: Ce l'ho già in mano. Se no, dammi quello.
4: Io penso infatti che glielo puoi. Ce la puoi fare a spellarlo senza rovinarlo.
2: C'è la ceretta con il nostro adesivo, sai?
1: Ma la mazza il polisterolo lì, la messo sul polisterolo.
0: Polistirolo.
4: Ma dando cazzo
0: che la I.
4: Polisterolo.
0: Questo qua è troppo sottile, veramente. Eh? È troppo, sono troppo sottili le prese qua.
4: Ma
0: le
4: voci.
0: Ma perché, scusa, a parte che non c'entra il rame, proprio lì. Poi quella spina lì, prima è vecchissima e poi non tiene questa cosa.
4: No, certo,
0: però per non evitare.
4: Le scalderà magari, però è più facile.
0: Infine il filo al vidi.
4: No, ma va bene così.
3: Dai, anche tu, fai finta di essere lui, al best, dai.
5: È difficile,
3: eh? Certo, ho la tua faccia che è uno slide.
6: Ti fai un'altra foto?
3: Ti faccio?
6: Sì.
1: Vedi che è stato.
3: Dai, palla di occhio, mi piace così, dai, muovi, mi piace, sei bellissimo, sempre.
0: Bene, ora questi tre li uniamo insieme.
1: Sì, dai. Sono davanti a... Ma io ti sì che ti leggo. Sì. Ma forse sono solo parlato al canale.
2: Ma per me invece non vorrei che ho messo lo sfumatino.
0: Perché non ha senso.
3: Ma perché hai un BSD che funziona molto meglio di qualsiasi Linux tu possa sognare, ma che cazzo di Linux? Ma secondo te, Asbesto, queste due bobine non dovrebbero tenere un sistema operativo dentro loro?
0: Se ce, lo metti, ce le metti, sì.
3: E altrimenti una giorno accenderemo e cosa vedremo secondo te?
0: Diagnostica del processore, a meno che non accendiamo l'hard disk.
3: C'è un hard disk?
0: Certo, la parte sotto è tutto un hard disk.
3: Questo è un hard disk?
0: Quello sopra.
3: Questo?
0: Sì, e non ti dico quanto pesa, né quanto è costato all'università.
3: Immagino qualche 100 milioni.
0: Perché 75 milioni è costato tutto il data general senza l'hard disk e altri 75 è solo l'hard disk da credo 5 mega.
3: 5 mega?
0: Nel 78.
3: Un boato. Cioè, hard disk da 5 mega, nel senso che probabilmente questi nastri non c'erano 5 mega dentro i nastri. Sono stati forse un mega.
1: No, dove il nastro dovrebbe essere.
3: Nel 78? Cioè, sai, la densità del 78 qual è? Un centimetro c'è un bit. Cioè, quella di nastro forato probabilmente.
0: Io dico sì e mi dimetto.
1: Io c'è anche un frocio palermitano di me.
5: Però se tanto Dio fa clear, clear, un cazzo solo. Io metto tutto lo schermo
1: con ma il caffè, Picciotti, cioè, il caffè è una cosa gola. Non è possibile,
3: allora
1: non si può
3: scordare.
0: Se le portate vengono accedere, dietro come sono gli interruttori quelli in basso?
1: Si stacca i portali.
0: Io resetto anche qua.
4: C'era quel manuale starting.
0: Ho dormito nel disagio.
7: perché è un coniglio.

0: sono arance e mele.
1: Cosa devo dire?

Gittik çok.

Not only you, Zach.

0: A voi.
1: Lo dis.
0: Riempite di acqua.
2: Ok, arriva. Acqua di due.

0: facevo l'intero giorno nel lavare queste cose.
1: Portagli queste
2: video.
0: Mi serve l'acqua per fare il caffè. Di dietro. Potete riempire di dietro.
1: Nel bagno non va bene?
0: Mi viene un po' male.
1: Ma non posso bene.
0: Con quelle no. E allora, girate l'angolo. C'è un rubinettone potente. Atolaz, di là. Segui lui. È più comodo forse.

0: chi è che crepa?
1: Crepa il crepo, le fave di tutto.
0: Tirano su. Perché fa? Cosa devi fare? Dimmelo.
2: È molto poco.

0: quella?
1: No, quella...

0: Perché il tuo, pure il tuo page up si chiama page down? Perché il tuo page up si chiama page down?
1: Non lo so, io ho due page down. Ti giuro che non lo so.
0: Ma ci credo. Però è simpatico.
1: Ma
0: forse perché sei gay.

0: forse perché sprofondo nelle profondità dell'inferno, quindi vado sempre giù.
1: Ah, sì, chiaro.
2: No. Non credo che regga.

0: Io mi sono perso l'asta, sono un coglione. Guarda, ho perso troppe aste importanti. Batteria, RAM. Ricordo che nel momento in cui eri più occupato ieri c'era l'asta.
1: Un'altra?
0: Sì. L'asta della RAM, 64 mega e 3 euro, in Italia. Se il tipo si è aggiudicato per meno di 10, mi incazzo. D'accordo. Oh, mamma mia.
1: No, qual era?
0: Aspetta. Ah no, minchia, 20 euro è arrivato. No, va bene, allora buono, bella così. Mm. Fino alla fine era 3 euro, vediamo come è andato. Ti vedi?
1: Uh-huh.
0: 1 euro. 5 euro, 10 euro.
1: Perché?
0: Perché si è superato da solo.
1: No, no. Aveva offerto 20 euro in una botta. Piano piano gli hanno fatto offerte che gli hanno alzato prima a 10 poi a 15, cioè qualcuno ha offerto 10.
0: Ah, ho capito. Ah, ho capito, certo.
1: Credo,
0: certo.
1: Cioè.
0: Sì, sì, ho capito, ho capito.
1: Poi magari non c'entra cazzo, non lo so. No, no, puoi stare. Ma sì, va, mi scopro sotto.
0: Occhio. Molto occhio. No, con gli importatori che non sono miei ci sto molto attento.
1: No, è che questo purtroppo, aspetta, aspetta. È debole.
0: Vabbè, chiaro.
1: Chiavo. Non chiaro.
0: Chiavo. Chiavo come che le dappe sbava cauda. Tutto fottutamente scaduto e noi cancelleremo tutto. Che me la tengo a fare questa merda?
1: Che cosa?
0: Ho tutte le inserzioni scadute nel tieni d'occhio.
1: Ah, sì,
0: invece prendo le mie ricerche preferite.
1: Stanno pure le ricerche preferite?
0: Ah sì, io ho tutte le ricerche preferite. Sono comodo.
1: Nella sede cerco sempre questa cosa che non la trovo mai? Mm?
0: Sì, o se no la cerco più volte, così mi rendo conto più o meno a quanto lo posso trovare.
1: Cerca Z50 screen.
0: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho una ricerca.
1: Ce l'ho, ce l'ho.

0: 147 stai, però è nuovo.
1: Dimmi il nome. Gli do un cazzo questo, già vuole 147 euro, aspetta di fine l'asta. No, non si può guardare.
0: No, no. Vabbè, vediamo cosa ho.
1: Sì, sì, c'è il codice.
0: Punta 2 mega?
1: Sì, come fa a essere 166 MHz? Non è 133?
0: Potrei comprare però uno spettrometro di massa.
1: Ah sì, qual è però che non lo capisco io? Vuoi essere recorder?
0: No, no.
1: Ah, ecco.
0: Mi sembra opportuno. Certo. Secondo me ci sarebbe molto utile.
1: Concordo.
0: Io lo comprenderei a comprarlo subito.
1: Sì. Però è bello perché è grosso.
0: Se tu metti un composto chimico e lui ti fa un'analisi spettrometrica. E ti dice
1: una figata.
0: Le percentuali dei componenti chimici che stanno all'interno di questa cosa.
1: È una figata.
0: Beh, in un certo senso un'utilità ce la vorrebbe avere. Sai com'è? Le analisi.
1: Sfogato. Simpatica sta batteria qua.
0: Percepisco caffè. E voilà.
1: Sì.
2: Sì.
0: Che cresce. Sì.
2: Ciao, ti avevo perso, ti avevi trovato.
1: Ah, ok, vieni qua, siediti di accanto a me.
0: Che minchia cerchi.
1: È sempre le stesse cose, ma...
0: Sempre le stesse cose. HP Compact.
1: Batteria per il palmare, mi si è fottuto. Sarà la batteria per il portatile che non ce l'ho mai avuto. Dai Conan, no, ma
0: devo aggiustare
1: tutto il tempo. Toshiba per te
0: 3490
1: CT. Non mi fido.
0: Se la cella di ghiaccio non mi serve.
1: Quindi
0: la lascio aperta. La lascio aperta, certo.
1: Ma che cazzo siete malati? Mi chiedendo se te non te li darò mai, fottiti. Che ma lo sai che c'è no?
0: Dietro Shiba porta sbattere.
1: Mica, ma non c'è neanche la RAM.
0: Compralo subito.
1: Porco Dio.
0: Dov'è la posizione?
1: Va bene, ok, questo non è un buon giorno. È domenica, quindi la gente non mette niente.
0: Un tubo dell'acqua abbastanza lungo.
1: Me ne fotto.
0: Ci vogliono 10 metri cubi per arrivare di là, sì.
1: Poi quando si trova l'oggetto, non lo vanno.
0: 7 metri se ti metti all'altra parte, no? Deve sembrare una maggiore di 7 metri.
1: Carino però sta batteria.
0: Tu vuoi da matto, cane maledetto. Dormito? Eh? Coniglio, coniglio schifoso. Conigliaccia schifosa. Povero cane. Chi cazzo ti ci ha portato? Chico, potevi essere scatolette per gatti. Tutto sommato è andato bene.
3: Secondo me il cane ti fa la domanda a te.
0: La sua testa se la faccio
3: io.
0: Chi cazzo ti ci ha portato a te qua?
3: Lei sta qua.
0: E non riesce a capacitarsi, vero Pilu? Maniata di cazzoni sta pensando. 1.414.066. Quanto spacchi ha venduto questo qua? 99,4%.
1: Non hai visto niente.
0: Gli avete preso il top, ho trovato uno con 27.000 e qualcosa. C'era la stella rossa, sì. Cadente rossa.
1: No, non sono tutte salenti.
0: La stella salente, The Rising Star.
1: 21 euro. Solo che alla fine sempre dall'America sto
2: ciliso che minchia. Ma un vibratore gigantesco, vedi a quanto te lo vendono.
1: Io non ne voglio, America non, no. America male.
2: Perché? Perché ce l'ha donato.
1: Vale, per le cose grosse, vabbè, a meno che mi pigliare sta batteria di 10 euro che mi arriva dell'America, ma vaffanculo.
2: Ma tu te la fai spedire a Sgift.
1: Vale, a Sgift mi sono fatto spedire la qualunque. Ora me la faccio spedire a Sbomb, almeno così tipo sapottono. Ci dico Asat Terroristic Bomb, anzi Asan Trace.
0: Perché ti hanno azzeccato lo stesso? No?
1: Sempre il Dogana, ma c'è il Gift, ci vogliono scrivere magari più di... ti posso dire
2: Asbor Asborrer Setra.
0: Cazzo Sborrer.
1: Allora, ho provato, voglio dire Asgift, Spare Parts, Rotto, Broken.
4: Spare Parts, che spacchio gli fai scrivere? Ma...
2: il problema è che bisognerebbe lamentarsi con la dogana, farsi rimborsare, però non si sa mai a chi cazzo bisogna
4: rivolgersi.
1: La verità è
4: non
1: che
4: si sa mai a chi cazzo.
1: La verità è che bisogna distruggere lo Stato
4: russo. In ogni dogana del mondo c'è sempre la mafia russa.
0: Bisognerebbe,
4: qual è la verità?
0: Distruggere lo Stato. Ma non esiste uno Stato.
4: No, la verità è che bisognerebbe distruggere e basta.
1: Anche tu sei saggio.
0: Siamo
1: ancora convinti. No, vabbè, esiste una merda.
4: Siamo dentro il film mare.
1: Prima gli oggetti più economici.
2: Ma stato siamo noi.
4: Mi sono visto
1: più vicino.
4: Dark City. Dark City, lei, avete visto?
2: Figli del Dark City. Ah, che bella tavoletta pulita.
4: Che praticamente
2: gli sbrazzi di vomito.
1: Non devo io.
2: Il tuo è questo. Molto più romantico. Non so perché, ma è così.
1: Perché amaro.
2: Sì, sì, no, perché sono tutti amari.
4: Che sono tutti uguali.
2: Sono tutti uguali.
4: Perché gli andava.
2: No, gli ho voluto fare questa cosa.
1: Ah, io ho detto 31 euro. Ma vaffanculo. No, un pazzo malato pensava che io gli avrei dato 31 euro.
2: Per che cosa?
1: Per una batteria di un palmare di merda.
4: Ma la batteria del palmare devi prendere? Ho detto portato.
1: Tutti e due.
2: Scusa, ma il palmare ancora ce l'hai? Ma perché non tu lo vendi?
1: E se me lo voglio vendere, me lo devo vendere comunque con la batteria. Me lo vendo in Italia e me lo vendo a bordello.
2: Spacchi Ypsilon di merda. E non lo usi mai.
4: Bravo.
1: Ma certo, non è la batteria che si può
2: mandare. Non lo mette nel gioco, guarda. Cosa?
4: Se no chiamiamo in Pisa e gli facciamo togliere quelle scarpette di merda se vuole il caffè.
1: Io
4: non dice in Pisa che c'è il caffè, se lo vuole si toglie le scarpette di merda e porta lo zucchero.
2: Ma c'è messo lì. Biscotti.
1: Tutto quello è stato. Oh.
0: Finito come sempre a taralluccio e caffè.
4: Taralli. Me la ralli.
2: And coffee. Tu che sei l'infimo, infilati lì.
4: Infimo.
2: Nelle dimensioni ovviamente.
4: Anfibio.
1: Ma no, Recco. Stati Uniti, ma porco Dio.
2: Levi quelle scappate in merda e vieni qua a prendere il caffè e porti lo zucchero.
4: Bravo.
2: Scappazzi in mezzo
4: di spicy ciabatti in mare.
2: È una media. Cerca trova.
1: Ah, Regno Unito 1600 mAh 17 euro. Va bene, chissà, un bigliaio, ciao. Ah no, ma sardo fighissimo che minchia, che mi vuole mandare da Thailandia.
4: Aspetta, ma chi è arrivato il libretto?
0: È arrivato?
4: Yeah.
0: Ah, tu dormivi.
4: Già.
0: Venerdì
4: no,
0: era
4: no.
0: In Italia.
4: Gli è arrivato che è in Italia. È arrivato in Italia.
0: Ma in Italia 3 giorni può stare.
2: Fuori!
4: Non si manda.
0: Anche se
4: beh, l'Italia è invece quello
0: a campione d'Italia, a cortina.
1: Ma è arrivato in Italia che ha fatto il tracking delle poste italiane?
4: Comunque, a meno, mi sfido così. Comunque in Italia ci sta assai anche.
1: Dipende.
0: Dipende.
4: Il tempo che decidono se alle poste solo vogliono fottere o meno.
2: Ma le brioche che su me.
1: Esatto.
2: Assolutili. Una magra colazione.
4: Vedi che cosa punta la webcam, vediamo chi se.
1: Me ne hai fatto il culo.

0: Quanto zucchero?
1: Un po'.
0: X?
1: X mezzo dolce.
0: Dio un po'. Tipo le ricette, sale quanto basta.
2: Ricetta tu dico l'attiva le ricette insomma.
0: Voilà.
2: Io porto d'altro.
0: Bene, fatto bene, molto bene.
2: Grazie.
1: Ci sono lo stile te lo lascio qui.
0: Come?
1: Salve in pizza.
0: Ho dormito bene questa.
2: Ho dormito bene.
1: C'è anche la wireless
0: là. Cosa? Io ho dormito con la USB e sghembo.
3: Astro SD, però c'ho la jacket con la roba flash e ti metto la cosa. E c'è anche la jacket con la pista in serie.
1: Minchia.
0: Che però succhia come una troia.
3: Compra, compra.
1: Tu vieni?
3: No, non se ne parla. Io lo amo.
0: Ma cosa?
3: Il mio palmare.
0: Guardarlo.
3: Vale, se però non la batteria con lo specchio rosso, ma cagate la minchia tutti quanti.
0: Io amo guardarlo. Secondo me comunque è molto più figo lo Z50 e il palmare.
3: A voglia, però
0: mi dico, cioè, da guardare.
1: Quindi non ne trovi il Z50.
3: Luogo in cui si trova l'oggetto, quasi. Internet. Ce l'ho lo Z50.
1: Ah, te l'ho sempre preso alla fine?
3: Sì, mi è arrivato più che altro. Cioè ce l'ho sempre avuto, però ho spaccato il display.
1: Ma infatti non l'avevi spaccato quando l'ho
3: sì, e ora tipo, mi è arrivato l'altro.
0: Dobbiamo assolutamente cercare un display.
3: Sì, solo che ho capito una cosa, che il display per lo Z50 sui bene lo troveremo.
0: Mai più? Ma pure li ho visti io.
3: Display per Z50
0: no,
3: io ho trovato Z50 spaccato per parti, quindi avendo la batteria e cose
0: per display
3: ci mandano le mail, ma ho display e lui mi fa e chi doveva spaccare. Bravo, complimenti, ci possiamo dare la mano. Give me your hand.
1: Give me five.
2: Ma adesso vuoi fare quello grande?
3: No, quello grande è la merda. Lo vuoi quello grande? Te lo regalo nel culo, però solo se te lo ficchi nel culo.
2: No, non butti in macchina.
3: Ma su,
2: ma quello che lo devi in macchina.
3: Che cazzo me ne hai fatto della macchina?
0: In macchina un. Ma quanto lo vendi su spacchi portatile grande? Anche per quello secondo me dovresti cercare il display.
3: Vabbè,
0: infatti.
3: Ma avete cagato il cazzo, me l'ero levato a 450 euro, gliel'avevo dato io al tipo.
0: E ma è quello, dici che se la.
3: No, questo gliel'avevo dato.
0: Ma non era il negro che
3: te l'ha dato? No, il negro a 600 euro. Gliel'avevo dato.
0: Un bundo, là, come si chiamava?
3: 450 euro. Hologram, no, che cazzo fai? 450 euro sono troppo pochi, sei pazzo, drama display.
0: Ti squarto, eh? Ti squarto.
3: A sto levavo 450 euro in demo.
1: Vieni qua.
0: Qualcuno vuole mezza. Mi sto ammucando perché io non ho mangiato manco una ieri.
4: Comunque ormai quello là, anche se trovi il display.
2: Grazie. Tutta la crema a me.
0: E mangia.
2: Grazie.
4: Anche se trovi il display sarà un'impresa da venderselo a 700.
3: Mamma, non lo so. Infatti me lo devo levare a 450 euro.
1: Quindi ormai stanno andando a 900 euro i portati.
4: Ma più che altro non è che.
0: Mi stiamo facendo un big gas YouTube.
3: A 900 euro
0: andrai a casa, come ti dicevo, a posto di Norad. Io ci sto seriamente pensando. Già una volta ti ricordi che ci stavo seriamente pensando?
3: Ma te tu gli altri, che fa?
0: Sì, vabbè. A minchia.
1: Ci sei a foto di minuto. Quello è un bastardo penale.
0: No, te lo prendo a 400 euro e poi quando lo trovo ti prendo lo schermo da Z50. Poi ci vendiamo allo Z50 in più e ci spariamo un botto di fumo. Io riprendo a fumare. Un accordo stranissimo, no?
3: Un patto internazionale. Facciamo da 30 persone che devono favori fra di loro.
0: Non si capisce questa batteria. Sì, se devo
1: riprendere a fumare poi, quindi.
3: Poi tu di sotto banco c'è un'altra cosa con RAM che se tu riprendi a fumare la scommessa.
1: Cosiddetto effetto domino.
0: Sarebbe da farsi un film
3: gay, totalmente gay su tutta la linea come San John. Minchia, un gong merda.
0: Comunque sto facendo i portatili a 900 euro. Sì, tipo ora li stanno vendendo così. Bro, solo che sono portatili di merda.
1: D'accordo, però a 900 euro
0: però la gente, la gente ignorante del euro, non se ne fotte un cazzo.
2: Perché si trovano questo? Perché costa bene?
3: Il mio ancora mostri portatile, eh?
0: Beh, certo, io dico 200 euro, non sto, no.
3: Pendimo 4 2008,
0: ci fanno cagare. Caso,
3: non ne metto. Però, no, 4,
0: c'è lo schede video di ancora RAM a 256, ho visto.

0: io 900 euro. Ma...
1: la scheda video ha di 9000,
0: cioè, sì, sono belle caratteristiche, però il suo già 514 di RAM, cioè ha scheda video a parte con...
2: cioè si può cambiare la scheda video?
3: No, no, no.
2: Visto che
0: parte la RAM,
2: non integrata con, non condivisa,
0: non condivisa, ed è un'altra cosa.
2: Sì?
0: Almeno per le applicazioni un po' più
2: dei giochi, va.
4: Perché mi
0: no, no, no, no,
2: per le applicazioni non visere come i giochi, come Tomb Raider.
0: Ma io non l'ho mai usata per i giochi.
2: alla fine è quello lo scopo.
3: Ehi.
0: Sì, vabbè, l'utente
3: quando è cominciato Tomb Raider.
0: L'utente normale, un computer su catta magari peggio.
3: Guarda come gira Tomb Raider.
0: Per, per i giochi l'ho mai usato il cazzo.
3: Ma è espandibile? Guarda come gira Tomb Raider.
0: No, no, per esempio io per gestire più video contemporaneamente.
3: Guarda come gira Tomb Raider. Sì, ok, ma che ti interessa? Guarda come gira Tomb Raider.
0: Ma vaffanculo.
5: Però guarda, eh.
0: Guarda come gira Tomb Raider.
4: Gente se la compra solo per i giochi. No, anche per
0: sì,
4: i
0: giochi. Sì,
4: sì. Se sbattendo i coglioni di avere giochi e disco.
0: È un pezzetto.
4: Scheda grafica e disco.
0: Io ho una mia amica che ha un IBM, un IBM, sì, 700 MHz. Lo usa solo per il solitario, mare, ragazzi. Solo per il solitario. Ma una tipa che sta a casa con la mia zita, non so manco cos'è, mia amica, mia zita.
2: Ma non l'hai uccisa.
3: Zita chi?
0: Giada.
3: Giada? I rappresentanti chi stanno a uscire. Lo sta bene per dirti com'è.
0: È nota la bis.
3: Ha detto va bene?
0: Non lo so, mi ha detto un cazzo.
2: Ci penserà. Ha detto ci penserò, ti faremo sapere.
4: Verrai ricontattato.
0: Comunque, prima di dare lo sta bene tu lo deve dare, lo deve dare lei appieno.
3: Ah, lei lo deve dare? Appieno. Allora ci devi ricutare ficca, bar. No, già sta partendo male questa situazione.
5: Già fatta male, scusami, che mi chiedi proprio prima due.
0: Beh, ancora, beh, dai, manca una settimana, va.
3: Ma so che chi te lo fa fare, ma poi non lo so, non la conosco. So, ma... però conoscendo te...
2: La terminologia è scientifica.
3: Sì, sì.
5: Io voglio un po' di stella con Taroluccio.
2: Io voglio sbrindellare questo cazzo di furgone e strappare via tutto questo cazzo di lana di vetro. Minchia, qua mi c'entrano nei piedi se tolgo tutta questa merda.
5: Minchia, però questo qua ti mantiene...
2: Calma. Io qua ci metto uno strato di un centimetro di spugna. E me la mantiene il triplo la temperatura. No, sta merda di lana di vetro.
0: Ed escrementi di capra sempre caldi.
5: No, no,
3: no, sì.
5: No. Più altro la questa qui che tu di vetro è un problema.
2: Questo probabilmente sì.
3: Questo è cancerogeno.
2: Ok, sì. È cancerogeno.
5: Perché?
2: Perché produce il cancro. È certificato. Cancro certified.
0: Cancro in casa.
3: Nella chiesa.
0: Lo autoproduce.
3: Con il cancro sempre in casa.
2: Cioè, veramente potrei levare tutta questa struttura di legno bestiale che ci hanno messo e risparmiare un botto di peso anche.
5: Peso.
0: Perdere
2: peso.
0: Una settimana però.
4: Questa gabbia.
5: Beh, devi mettere a dieta per risparmiare peso, porco Dio. Non lo capire, non puoi smantellare il furgone.
2: Ma il furgone che è pesante, non il
5: dice oggi ci mettiamo a dieta, allora incominciamo a levare questo
0: quella mensola partirà.
2: Questa mensola deve partire effettivamente nel camino direttamente.
5: La mensola provincia, non so, fosse il classico,
4: la classica taglia le mensola.
3: Tre feedback da lasciare.
5: Ma perché?
2: No, io vorrei comprare un mobiletto di plastica di quelle che non pesano un cazzo e appiccicarlo qua.
0: Questo non si apre completamente? Sì.
2: Sì e no, nel senso che con la botta che ha preso poi si chiude malissimo.
3: Minchia, ma in dodio non mi ha risposto più.
2: Perché è storto. Non so cosa è storto, ma sì, qualcosa è storto.
5: Non aprire quello comunque.
0: Vabbè, se devi caricare, boh, coppole di minchia.
2: Devo prendermi coraggio e battere questa parete, sì.
5: Battere questa parete. Guarda, io poi metterei qua un bell'arco
2: di pietra.
5: Certo.
2: Di granito.
4: E la cucina in coppo siciliano.
2: Dov'è il cane malefico? Ah, è qua, eh.
0: E poi gli farei una scala a chiocciola che sale sul tetto. Ma Nirvana quando ha preso possesso del letto?
4: Appena salzato Crash.
0: Ah, sì.
5: No, molto tempo dopo.
4: Meno di mezz'ora fa.
2: Addirittura? Quindi è un finocchione.
4: Sì, sì,
2: siamo
4: sì,
2: certificato.
5: Anche
4: Roman Dio. Finocchio certificato.
0: E RAM invece non si è visto.
3: No, RAM poi è venuto, se non sbaglio.
2: Quando?
0: Certo, ma okay, oggi
5: posso salutarlo.
3: È tornato ieri sera.
5: Per favore.
2: Signora, signora, però,
5: non voglio diventare la di energia. Signora.
0: Quando io stavo dormendo su quattro sedie, mi sono preso quattro sedie e mi sono addormentato lì sopra.
5: Ne ho
0: messe una dopo l'altra.
4: Ma io su 10.10.13.2.81.
2: Però
5: mi è passato un biscottino.
3: No, faccio
2: ma
3: sembra
2: su. Ma quindi con questo io potrei, cioè io compro questo e potrei avere 350 piante.
0: 350? E 10. Puoi spacciarle così liberamente.
2: Circa 350 piante.
5: Di una sola volta sì.
2: Per mangiare gratis.
5: No, non è mangiare gratis perché ci deve stare molto appresso a questa cosa.
2: Ci dai l'acqua, vai.
5: No,
2: siamo in Sicilia. Ma siamo in Sicilia, ci abbuzzi sempre.
3: Ma si vede male, come mai?
2: Beh, terreno,
5: perché
2: sì,
5: è sfocato, perché l'avevo messo a fuoco per il pacchetto di sigarette e la stronzata.
4: Okay. Ma no, gli hai tolto.
2: Because you are a gran game.
5: Era una Nutella, porco Dio.
3: Questo avrei dovuto vedere?
2: Niente. 40.000 bustine di finocchio.
4: Vabbè, c'era tipo...
2: Di finocchio,
4: okay.
2: Romanesco. Di finocchio. Inculca. Subliminale, proprio niente.
0: Nel culo subliminale, sublimi anale.
4: C'è solo la scritta uccide del pacchetto di
0: sì, semi penetrano nella lana vetro e cominciano a crescere finocchi in tutto il furgone.
2: Il furgone è pieno di finocchi.
0: Come ora d'altronde.
2: Come adesso. Però lì sarebbero in pianta stabile.
0: A questo volevo dire.
5: 250 finocchi. No, merda di cane, a te fanno male queste cose.
0: Ogni bustina.
2: Non gli piace? Le
3: mangiati. Ma io non ho idea di che ore sono.
2: Che pezzi gli fanno male?
5: E mi viene la carie.
2: Sì, la carie mi
0: viene. Ma c'è che traballo?
2: Dio. Invece sei tu che quando lì sembra al solito.
0: Mi sento un tot tot tot tot tot tot tot tot tot.
2: Potremmo anestetizzarlo.
3: Anestetizzato dalla NATO, mi sento sollevato, ma rischio di confondermi tra profugo e migrato.
0: Ah, cresci, che ore sono allora dunque?
3: 10 e 7 minuti prima.
2: Le 10 e 7 minuti prima.
0: Io come dicevo prima, le 11 e mezzo vorrei partire da qua.
3: Ma io con te sono.
2: Sono le 11 e 7 minuti, non le 10.
3: Ah, vero che lui è GMT.
0: Questa fedina?
3: Ci ho sempre avuto. No. Non è fedina, è un anello che ho
0: sempre. Lo so, ma ora ti sto chiedendo il significato. È un anello che fa da fedina, ma.
3: No, è un anello che è bello.
5: Oh, si sì, sazietavo, questo è un quadretto.
0: È un anello di argento.
3: Ah, okay.
0: Che usano i fidanzatini.
3: No, sì, io non sono fidanzato.
0: Di solito sì.
3: E io non sono fidanzato.
0: Lo so, ma ti sto dicendo, ma. Volevo sapere.
3: Ce l'ho sempre avuto, perché non lo devo avere. Siccome non l'ho mai riconosciuto come un segno di qualcosa, allora resta lì, comunque.
0: È un segno di un non qualcosa, allora.
4: Come il pene.
3: Ti vedi?
0: Non è un segno di?
3: Il pene. Anche se lui lo usa per metterselo in culo, non vuol dire.
0: Ah, anche un altro di mix.
4: Non vuol dire.
0: No, no, vuol dire, vuol dire.
5: Quanto siete più a quanto?
0: Quanto quello? Quanto
2: del corso? C'è ancora che mangi, se basta.
5: No, su tutto, la Nutella spiaggiucata nella bocca.
0: No, ma non mi interessava. La specifica tecnica.
5: Ci vorrebbe essere un paio di prosciutto.
4: Ma è ancora giù?
5: Preciso.
4: Ieri sera era down.
0: Andiamo, quando li inventeranno i monitor trasparenti, doppi facce.
3: Due
0: si vedevo anch'io. Ma ti prende?
3: Windows.
0: Pezzo di merda.
3: Sono venuto preparato. Mi piglio la casica di questo cellulare per caricarsi, c'è stato da venerdì fino a oggi, stamattina. Wow. Stamattina è la batteria carica. Capace che mi fa tutto, batteria scarica, boom.
2: Ma che ubicchi lo metti sotto la ruota del furgone e io faccio marcia indietro.
0: Ma poi facciamo direttamente il lancio del giavellotto.
3: Niente, potete sentire a casa.
0: Mamma, esisto.
3: No, no, mamma resetta il router.
4: Io sono uscito venerdì pomeriggio senza dire niente. Sono a lavorare stasera. Mamma, torni, boh. Fine della discussione.
3: Devo sentire.
4: Ancora non sanno niente. No, non mi sono potuto mettere in contatto più.
3: Chi vuoi chiamare?
5: Un robottino. Allora, che tieni, tieni. Lo chiami col telefono.
6: Ti resetta il router.
4: No, chiamate al telefono.
6: La cosa più cozzone sarebbe fare uno switch.
4: No, la chiamo dopo. No.
6: Mettergli uno switch. Comandato anche da parallelo.
3: Quando vuoi, possiamo dire.
6: Un micro switch sulla linea. Fai un doppio attacco, stacca, patta.
4: Ma per fare che?
6: Per resettare il router. Ah.
4: Comandabile
0: sì,
4: da.
0: C'è un problema però.
6: Da remoto. Perché se è sulla parallela.
4: Ma il problema è uno.
6: Problema,
0: eh? Che si consegna a casa, non spetti l'esempio. Se non c'ho
4: da remoto, se si
5: no, gli metti un demone che appena vede che non
6: appena vede che non esce per 10 minuti.
5: Prendi un cellulare che ti che gli batteria zero
6: 50 secondi, 5 minuti,
5: non lo configuri.
6: Ci vuole un cazzo, dai.
2: Entra dentro e manda un reset
4: direttamente. Se no con un'interfaccia GSM.
2: Come
4: manderai
2: l'interfaccia? No, che Twitch.
0: Se no con un'interfaccia GSM.
2: Così è meglio spegnerlo e accendere.
0: Ma poi va nell'altro. Se
4: no con un'interfaccia GSM.
3: Dobbiamo fare
4: con l'SMS.
5: No, ma io questo già l'avevo fatto per il mio. Io l'ho mandato. Certe volte tipo si bloccava e io dovevo fare il reset. Però senza spegnerlo brutalmente e accenderlo.
3: Anche io lo posso fare il reset direttamente. Però è meglio spegnerlo e accenderlo.
5: Ma con il reset funziona?
3: A volte sì, a volte di meno. Quando, quando è incazzato no. Possiamo fare che fa così. Prova 8 volte con reset. L'8ª volta manda il segnale.
4: Se no col papà robot allora. Papà reset. La parola chiave. Arrivato a due.
5: La nonna di Sclere che
4: pater
5: e Giarco dato. Chi chiama? 97 anni di persona. Chi chiama? Nonna, vai davanti a non mi ricordo più il nome del suo computer che sa 1 a 1. Digita la password di root che lei sa, cosa che io non so, e tipo e fai questo.
0: È sua nonna, tu non sei sua nonna.
5: Ah, beh, mi chiama 97 anni, non si ricorda come si chiama suo nipote, però le password sì. Terrificante.
6: Minchia nonna.
5: Bellissima questa cosa. Bellissima.
2: Dovrebbe mettere una webcam nascosta e poi fare questa scenetta e riprenderla.
4: Bellissima. Lì farei un film solo con la webcam.
3: Lo
4: proporrei alle Universal.
5: Poi, top, signor Solo Claudio, c'è
2: poi mentre stai dicendo la passo entrano due negri nudi. Delle cose.
4: E la vedono a colpi di passo.
2: Entrano, la vedono la vecchiazza e scappano.
5: Luzze mia.
3: No, anzi. Vedono che vecchiazza fa.
4: Scappano con lei.
3: Con lei.
2: Lei che li
3: rincorre. In vita. Li rincorre
5: ovviamente.
3: Ah,
5: bella.
4: Con lei che li rincorre. Con un cazzo di fuori tanto lei. I negri.
3: Perché si scopre che è scimente.
4: Atro. Da quando è nata. E quindi scopre che è suo nonno in realtà. Non sua nonna.
5: Che cosa triste. Un attimo, porta il cambio, devi spostare.
2: Ma che cazzo stai?
4: Che stai dicendo?
2: Chi stai parlando?
5: No, di questa cosa qua che ho letto.
2: Non ci vedo. Ah, se sono 12 220, vabbè, è vero.
4: Il giabuccello mi ha cagato nella macchina. Vabbè.
5: Il giabuccello ti ha cagato la macchina?
2: Beh, è giusto.
3: È giusto. Ma dove è il caffè? Non abbiamo sentito la necessità di
4: fumare una sigaretta per mettere di cagare in testa a tutti.
5: Ma per un motivo semplice.
2: Che siete talmente devastati.
4: Gli uccelli cacano liberi in testa a chiunque. È come se io mentre cammino cago e di sotto c'è gente in testa. Ma chissà la soddisfazione che si prende.
5: C'ho qualche insetto ammazzi
4: che camminano. Io la sorregno. Pau. Si libera, male.
2: Pensa se volassero le mucche.
5: Minchia.
2: La famosa canzone di Gabber diceva questa cosa. Se le mucche volassero. Era molto divertente. Ora lavorerò in posizione ergonomica.
5: Una posizione ergonomica fissativa questa cosa.
6: Come ergonomica?
5: Eh?
6: Ergonomica.
2: Sterconomica.
5: Sterconomica.
3: Vogliamo cazzuto macchio? Ma io non ho letto pure le 5 ore.
1: No, lui dopo
5: io
1: che non è saltato lui.
5: Se non c'è più di 3 secondi.
1: Tu però non ti sei caricato più
5: magari sul quarto posto.
1: Ah, non so il tavolino, bro.
3: Non mi ricordo quando ho visto
0: che io ho tipo.
3: Però
0: sono messo in posizioni.
3: Ho caricato male.
6: Io sono fretta.
0: Beh certo, tu a terra.
6: Ho fatto la cazzata di non portarmelo su.
0: Te l'ho detto, a terra c'era fretta.
6: Sono un cazzo. Non c'è bisogno. Non è vero.
5: Io me lo porto.
0: Penso devo dire che allevarmi i fratelli
5: mi ha
0: perché c'era uno.
5: Però io per così, io mi sveglio per così. Cioè non mi serve mai un cazzo.
6: No, io mi muovo però alla fine.
3: Ma Mandy è stato molto fermo.
6: Sto dentro lo stoino.
3: E io mi sono sempre svegliato ogni ora, man.
1: Vabbè, quello più tranquillo e comodo sei dormito.
3: No, andare, fidati che non è
5: vero. No, ma minchia, quello no. Pacchio di cosa è durissimo.
3: Vai.
1: Sì. Io dove?
3: Quello lì dall'altro lato.
1: È lo stesso. No, sono tutte e due uguali.
5: No,
1: quando ti scommetti?
5: Allora, in quello suo c'è la tavola direttamente. In quello suo non c'è tanto di strato di roba morbida.
1: Non c'è la tavola, là c'è anche il materasso, ma in quello suo.
3: No. C'è dormito in tutti e due.
1: Però hai dormito più a lungo di noi.
3: Quello sì.
1: È solo nel letto. Anche se non c'è la tavola, ma in due in un letto. Devi dormire accovacciato.
5: Anche perché mi pare tu eri sotto il culo.
1: Cosa?
5: Tom. T'ho la verità, lo devo impazzire.
1: Ma qua? Sì.
5: Niente, cazzo, più non è destra.
3: Beh, comunque ho dormito bene, sì, sono abituato a dormire in condizioni molto peggiori anche a casa mia stessa, quindi. Figure.
1: Beh, io magari. Ma
2: Jesus. Fucking Jesus. .com. Tofu Protection Script. È presente queste mail formattate male o mail di novità, di news con quote completi, firme troppo lunghe e un sacco di stronzate dentro?
0: Sì.
2: Ti fanno innervosire giorno dopo giorno? Ecco lo script per te. Wow. È un filtro.
0: Per quale spam? Per quale.
2: Un filtro di mood che filter. Evidentemente fa danno.
0: Bravo, evidentemente fa danno.
2: Cioè te lo blocca il messaggio, non te lo fa manco vedere.
6: Ma fa una cosa ancora più bella, vabbè qua.
2: Sì, sì.
6: Tofu 66 lines stripped.
0: Ti distrugge le linee di merda.
6: Un momento che non hanno un cazzo di senso.
0: C'è tutto.
6: Dei reply to.
2: Interessante.
0: È la soluzione migliore. Distruggere 806 tutto.
6: 806 line snippet.
2: Te ne taglia. Ti taglia il quote di merda.
6: Inutile.
2: 1445 line
0: snippet. E qua c'era tipo tutto il codice. Qua è Linux. Guarda, se ci vai. Era la main list del kernel. C'era la patch allegata. No?
2: Però
3: infatti non è che è così comodo.
2: È che io non voglio manco scaricarmi.
3: Infatti. Cioè vaffanculo.
2: D A F F A Gulo. Allora.
1: Che merda. Spero di aver dormito quel giusto poco per non addormentarmi mentre qui.
3: No, se poi tranquilli. Cioè alla fine siamo io e tu, Thomas se ne va la potente, quindi non vado. Sì, vabbè, lui non ce l'ha preso.
5: Allora guida tu. Quindi allora guida tu.
0: Ma sai che mi diceva
6: che scienziato nella SPAC.
5: Non lo so.
1: Ma scienziato non
5: lo so. Ma scienziato non lo so.
6: Ma
5: stai mettendo giù tu?
6: Sto continuando con questa merda di gentù.
2: Auguri.
6: Ma che cazzo.
3: In genere qua mi devo segnare. Con la Clarence Hitter.
6: Clarence Hitter.
2: Sino.com e t.net.
1: Ma cosa c'era su Clarence
6: Hitter? Ah, che dolore.
5: Ehi, chi c'è il bello spazio?
6: Ah, di quelle che
1: vedi, gli
6: erano rimaste
1: no, Clarence.
6: L'hai visto?
3: No, non mi ha
2: visto
3: più.
6: L'ho mandata a Clarence, quella che ho
2: visto. Ah, che
3: no,
6: quella là a chiusura gli sono rimaste 9. E ancora questo tizio ha 9 spark da smistare.
2: Prima motivo di eliminare questo cazzo di lampada e metterla a fuoco.
3: Anche io tutto
6: ieri sera
1: perché non sto neanche sopra.
3: Prima devi avere i soldi.
6: No, devi avere il
3: portatile. No, sai cosa è brutto? Che ora per arrivare il portatile devi spendere troppi soldi. Lui forse neanche se ne rende conto.
2: Anche lì non ci cammino, ma
3: dogan.
6: Sì.
3: Se le razzicco non vale, se le razzicco le razzicco
5: troppo.
3: Vabbè,
5: c'è anche
3: il 20%.
2: Ma non è questo.
6: Minchia, il 20%
2: è che c'è anche sono 130 euro.
3: Su 600?
2: 600, certo.
6: Cazzo sono
1: 6-6.
2: Ah, che bello
6: petare.
1: Ah,
6: no, 135.
2: Ma qua ci sono stati di legno e legno.
1: No, ma 6-6 è quello che si vuole 6-6. Vendere.
6: E lui 6-6 da
5: fare. Ma 12 portatili.
6: Come no?
5: No.
6: 660 euro.
3: No, non lo so, no, non mi sembra l'abbia preso di meno.
1: Non è 500 o 400.
3: No, 400.
1: No, mi pare 600. 600. 600.
3: 600.
1: 600 dovrebbe solo 600.
5: Vai, vai.
1: Comunque il suo alla fine se lo vende 600 è buono, eh. Di più non
3: è. Ma RAM a 600 euro se lo prendevo se non sbaglio per vendersi. Cioè
1: forse hai detto qualcosa di me.
5: Sì. Un gran culo.
3: Ah, ma già hanno parlato?
6: Ma tutti i feedback positivi che cazzo vuol dire?
5: Secondo me
1: c'è gli amici,
6: no, 29 che significa? Se tu c'hai 20 feedback, che vuol dire tutti i feedback positivi?
3: Ah, perché i feedback
1: positivi e negativi.
3: No, dalla stessa persona ti valgono uno solo. Per esempio se io ti ho 5 feedback da te, a me me ne vale solo uno. Capito? Tutti gli altri feedback che vedo da te non mi valgono.
1: È una stronzata questa.
5: Tranne sono negativi.
1: Tranne che è fatto per gli amici, ma l'hanno uno solo.
3: Non è Clarence.
6: Clay Arancey.
1: Ma saluta, se poi c'è uno in sito di Graphic Gate. Non so se l'avete mai visto.
6: No.
1: Però se lo leggi tipo Graphic Cagate, male.
6: Graphic Cagate.
1: Sì, male. È scritto così.
3: Minchia.
6: Ah, le una. Qua, questa qua. Questa. Vai subito.
1: Le arance.
6: Vai, 10 disponibili.
5: Ti è venuto, buttato fuori?
6: Tutte 10. Se ne vendo più o meno, pensi la testa.
3: Quanto dura? 6 giorni? Ne ha 10 disponibili.
6: Sì, ma ne venderà un paio comunque. Io l'altra volta ne ha venduto un paio anche, o due o tre.
3: Io poi prima di 6 giorni me la devo prendere, a tutti i costi.
5: Quanto vuole?
1: Singhe le 10.
6: Sì,
3: no, noi me la prendo.
6: 69 GB. È troppo bella la crash.
3: Vuole altri 39 per farmi la 256?
6: Ma che specchio te ne hai fatto? C'ha le DIM.
3: DIM normali.
6: Guarda, vai su Sansolve. C'ha le DIM. Infatti ora gli... Sansolve.san.com. C'ha le DIM. E il disco è
5: ido.
6: Non c'è una controller scarsa. Il bordello è solo questo. Però vedi che ci vale,
5: Sempre. Sì, io mai non la faccio la fatica di andare a mettere a provare.
6: Quindi c'è anche la San Ultra 1. Cazzo, questa qua era da prendere per 12 GBP e farsi spedire assieme tutte cose.
1: Ma perché non la body tipo un
3: po'? Sì, lo faccio, dico proprio così.
5: No, mi sa.
6: Voglio vedere.
5: Non c'è
6: niente disponibile.
5: Stocca.
6: Non è venduto.
1: Io ho cercato di aprire il mio portatile Asus di merda.
5: Ma
1: non ci sono riuscito.
5: Non lo apro io.
1: Ormai non mi serve più. Devo pulire la tastiera.
5: Ah, la tastiera? C'è un pulsantino tipo che scorre qua davanti. Sicuro.
3: Cos'è
5: che anche da me. 40
1: prendo il portatile.
3: Per due ti costerà un po' di
1: no,
3: più.
1: No, vabbè, la
5: no, prendo il portatile chi?
1: E allora dopo?
3: Secondo costerà più.
5: Sul case.
6: No,
5: tipo,
6: fino a 30 kg sembra
5: questo quello. Spazio qua tra la tastiera e il monitor.
6: Quello è 18 kg. Deve essere
5: una cosa che pesa
1: questo. Su tagliare le casse.
3: Allora, se me la devo prendere, non mi cambiano niente più giorni.
5: No, e allora ci sono
3: in totale bene, 100 euro. Questo qua quanto sono? 20 euro, 120 euro.
1: Ma a me mi hanno detto tutte quelle cose, 40,
0: questa cosa ci sono delle viti.
1: Però fagli il...
5: O dei
3: viti, non ce ne
1: ha assolutamente. Prendendole assieme...
3: Viti non ce ne ha assolutamente.
1: Cioè, il prezzo è sempre 30 pounds.
0: Comunque, i tasti si shippano. Io quelli devo pulire.
3: Come i tasti si shippano?
0: I tasti, nell'Asus, tu lo prendi. E c'è tutto quella cosa lì.
3: Ma perché? Che cazzo c'è fatto?
0: C'è finito il rum e coca di sopra. Però gli sono bloccati solo questi tasti qua, però. Che c'è il cancro, peggio su, peggio giù.
3: Figato. Il cancro. Poi c'è giù su.
0: Bravo.
3: Poi c'è giù. Ma pulire... Lo dovevi fare subito, perché è la Coca-Cola che se lo corrode, non il rum. Lo devi fare immediatamente, ormai avrà corroso i contatti.
0: No, quali contatti? Non è questione, i contatti sono rimasti tranquilli. Si è impiegata con zucchero nei cosi, in questi... Non lo so se hai mai aperto un tasto. Sì. I tasti. C'è una specie di coso, di plastica che fa così. In questi cosi.
3: Ah, gli sono rimasti tipo schiacciati?
0: Resta schiacciato. Lo fa cracca.
3: Lo devi alzare tu poi. Però lo usi. Il tasto.
0: No, non lo uso però. Mi rompo i coglioni.
3: Non dico, lo potresti usare e poi rialzare manualmente?
0: Sì, quello sì, lo fa. Anche a scatto. Tipo attume e poi piano piano stop. E si rialza da solo.
3: Allora, buttami un bicchiere di acqua.
0: Certo.
3: Acqua calda, acqua calda.
0: No, io devo immergerlo direttamente.
3: Certo.
0: Nell'acqua calda. Anzi, alla sborra calda.
3: Teoricamente se ci vai con l'acqua distillata a porta delle spende, aspetti che si asciuga, problemi non ne dà.
0: Le cose teoriche non mi sono mai piaciute.
1: Teoricamente?
3: Se lo lavi con l'acqua distillata, problemi non ne dà. Porta deve spento
1: quello teori. Devi far asciugare senza
3: accenderlo.
1: No, devi asciugare naturalmente.
7: Allora se un'altra uno
3: puoi asciugare anche certo,
7: con ma ne vale pure questo.
3: Non è questo il problema.
1: L'importante è che l'acqua non secchi sui contatti, perché
3: certo. No, non secca fondo. È comunque anche, cioè l'acqua distillata
1: devi
3: infatti
1: asciugarla
3: apposta.
1: Così, così che l'acqua se ne va, se ne deve scivolare.
7: Ma lui con chi è che se me la dà sta macchina?
1: Con chi è che se la
7: dà? Con chi è al disco me la dà?
1: Questa qua senza il disco forse, vedi.
7: Ma da senza il disco, perché dice 167.
1: Disco upgrade tu 2, 4, 9, 18.
7: Però senza il disco.
1: Senza il disco.
3: Perciò è suca.
7: Ah, senza CD ROM.
1: C'è il flop. Questo qua.
7: Al disco li posso mettere, ma il disco non mai.
1: Ma è su Sansoldo, vedi che cazzo c'è. No, Sansoldo punto Sansoldo.
0: Già fatto. È che tre, non vale.
5: È più lù, questa gran troia di una cagna.
2: Ok, potete uscire.
7: Vabbè. Sì, stiamo uscendo.
5: Sì, senza il.
1: Sotto qua. Sun System Handbook. Scendi. Workstation, desktop, workstation.
5: Carlo, eh? Brutto porco.
1: E qua scendi Obsolete System. Questi qua. Spartan, Ultra Simple, Ultra 1. Ultra 1 170.
7: A 11
5: porco, ma cercavo. Io non è che capisce che tu vorresti leccare la minchia per come un porco
1: interno al periferal. Ah no, questo forse c'ha lo scasso, il disco scasso.
7: Ah, che la tua non aveva scasso?
1: No, la mia c'ha
5: scasso.
2: Sì, scasso, scasso, scasserò questo furgone.
3: Ora
2: furgone hacking, mi sa proprio di sì.
3: Custom.
5: Accetto.
2: Solo che dovete sottrarvi a voi stessi.
0: Mi fate spazio, mi approvinguerei a
1: voi a campi. Una persona di conviene.
0: Crash Lois, sto turnicando il tavolo.
1: Oh, guarda la 5.
7: È quella tua.
1: Sì.
7: La 10 non si trova, vero?
1: La 10 si trova, ma oggi è una troppo più sotto.
7: Se
1: ne va spendo. Scendi.
5: Quella che è caduta sotto la
1: fissione? No, questa era 10.
7: Da dove è la 5?
2: L'ho messa io la 5, ed è lì da sempre.
5: Così?
2: Sì.
5: Laptop workstation, ciao. Se la ciao scritto.
7: La 5. E la Ultra 60?
5: Quindi la Ultra 60 costa un po'. 400 euro. Se vai su full component list, o hardware specification, se non faccio un
2: po'.
5: C'ha il disk, sa...
2: lo metto lì. Ma porco, porco Dio!
5: Visto, sei idea. Però da un canto è meglio, quindi devo inseccare quello che voglio.
2: No, no, no, no,
7: per noi
5: che spacchiamo, noi che
7: cambiamo il disco scasso, bravo. Facciamo server, però facciamo applicazioni in base tipo non troppo potenti.
5: Anche la RAM, guarda la RAM, sono le DIM normali, sopra, sopra.
2: Senti!
5: Memory. Memory qua. Vedi? DIM.
7: Normali non lo so.
5: Lui dice DIM.
7: Possiamo DIM vedere CC la mattina. Sono quelle là. Se hanno quella con parità.
2: È abitata con lo spugno.
5: Sicuramente.
7: Non si trovano praticamente. Con le vecchie si trovano qua. Quindi alla fine. Cioè alla fine me la prenderei con la.
2: Io tesoro,
7: con la espansione
2: di
7: 56.
5: Con l'espansione anziché prenderti la 1.
7: Certo.
5: Quant'è la differenza?
7: Ma tipo 13.
5: I pompini ci sono, le pompini. Ah, non c'è un hotel.
7: Questa è la 1.
5: Mm? Ah. Ma lavora.
7: Non mi interroga.
2: Specialmente in estate. Un mare di turisti.
7: Ah, non gliel'ho inviato a Spatti, meno male.
5: Ecco tu, io un Google.
7: Perché? Okay. Non gliel'ho inviato, non gliel'ho letto. Non l'ho fatto.
5: Sostanzialmente hai finito.
7: Già lo sto tenendo d'occhio, perfetto. Vabbè, allora questo qua, ora no. Se vedo però che tipo scalano assai, me la prendo a voi. Per l'espansione vuole.
5: Dice 39.
7: Minchia. No, no, col cazzo. Non andò a benissimo.
5: No, qui è sufficiente. Minchia.
7: No,
5: ma andavo con questa cosa,
7: non
5: ha senso.
7: Certo,
5: non ha senso.
7: No, ma subito. 10, ah, 100 dovrebbe essere, 100 pagine.
2: Ora sì,
5: c'ha l'HM. No, non ce
7: l'ho. Però il slot è uguale, direi.
5: Sì. No. Io ci ho trovato il 7, non so nella tua che cazzo.
7: Ah, tu hai trovato il 7. Che merda.
5: Non merda, non merda. Poi spacchi totalmente.
7: E tu l'hai levato il 7 diretto e l'hai messo il 9.
5: No, c'è
7: 10.
2: Non credevo, ma c'è.
7: No, FreeBSD, ma.
5: FreeBSD, oh, FreeBSD, oh, cazzo, FreeBSD, quello che tu. È sana, la cosa più bella è questa che è sana. Cioè non sembra manco usata, a parte un adesivo che c'era qua e che c'è tolto, che ora gli ho passato un po' d'acetone perché è rimasto un po' di colla. Ma sono minchiate, eh.
7: Minchia. Vabbè.
5: È sana, c'è di RAM funzionante, floppy funzionante, c'è anche l'alloggiamento questo qua, che ci sono anche i drive BCMCIA, però non c'è il drive.
7: Ah.
5: Il costo. Ci pensa se ci può mettere in teoria.
7: Vattene via tue cazzo.
5: Vabbè, ha detto che dobbiamo andare, vero?
7: Sì.
5: Fammi che decidi di montare i pannelli proprio.

0: Allora, io quello che volevo vedere,
1: quanto recuperavi?
0: Intanto non taglio, non fate che sono di questa ragazza.

0: cazzate.
1: Secondo me da sto fare comincerei a levare tipo animali, dinosauri.
0: Shakespeare.

0: Laisse prendre la rame. Je vais le montrer.
1: Resina. Resina di pino.
0: Ma così si chiama ora?
1: Beh no, l'ho raccolta e l'ho avvolta nel foglio.

0: No, no, no.
1: Ah, no, non c'è per noi. Ci sono i biscotti con Nutella, però.
2: Vai, leggi il gay, non ti citare.

0: telefono. Sì, appoggio il telefono.
1: Vernice.
0: Wow. Porco Dio!
1: Ok.
0: Cioè l'hanno incollato. Si è scollato. Posso rincollarlo. Ecco. Io questo volevo vedere.
1: Questo è con i gagliocchi,
0: eh? Sì.

0: ci vorrebbe. C'è un attrezzo per levare i chiodi che non ho qui. Un attimo, un cacciavitino.
1: Dei misteri dell'universo. Come fa la pistola?
0: L'universo è una merda.
2: Questo è rimasto.
1: Come fa questa pistola?
0: A leggere lo schermo?
1: A sapere dove stai puntando? La console.
0: Perché becca, non mi ricordo cosa, del pennello elettronico sullo schermo.
1: E lui ci riceve da qua?
0: Sì.
2: Ma stai rimasto da qua per tappa?
0: Ce n'è un bicchiere.
1: Hai già giocato?
0: No. Fai pure. Perché c'era pure il mirino? Tu?
3: No, quale mirino, non vale, minchia, adesso non c'è in questi giochi il mirino.
0: Mi porti la pinza, catola? Ah no, ma ce l'ho. No, ah sì, CD vuoti sono tutti sopra il televisore, quelli Arci. Sono tutti da masterizzare.

0: il LED.
1: Sì, lo stesso LED, LED fa da rivelatore. Sì, perché quello là è il...
0: Questo è un amplificatore. Sì, è un amplificatore.
1: E allora lui stesso è il...
0: Credo proprio di sì.
1: E perché non c'è altro?
0: Io non mi ricordo bene come funziona questo qua.
1: E allora, mettiamo, basta provare. Secondo me sai cosa fa sto coso? Guarda il raggio di incidenza. Non so come cazzo faccio l'angolo di incidenza. E poi gli trasmette. Perché guarda che è strano come io, no?
2: Questo non è normale.
1: C'è un attimo. Dentro. Guarda.
0: Dove cazzo è il calabrone ingazzato?
1: Se n'è appena andato qua.
0: Ma era nero?
1: Era nero.
0: Ah no, nero è una xilocopa violacea.

0: volare dai due camper.
1: Sì, sì. Ho deciso e lo devo fare.
0: È una soddisfazione in faccia anche, vedo.
1: Eh?
0: Ti leggo una soddisfazione in faccia.
1: Ma...
0: mezzo.
1: La soddisfazione dei folli, guarda. Non lo so che cosa concluderò facendo questo. Però...
0: anche la lampada è già partita.
1: La lampada forse è stata la prima cosa che è partita. Quando ci ho sbattuto stamattina. Ho detto, pista San Martino.
0: Era predisposta da una tendina, secondo me.
1: Sì, una fottuta tendina.

0: cioè con tutte le viti che stanno venendo fuori, io qua risparmio tipo 40 kg di in meno nel furgone, ci sono qua, oh. Cioè è pazzesco, sono strati e strati di viti.
1: Io tutte quelle fino alla cetonte.

0: dai, minchia, ora sei in piedi con tutto il coso. Ma lo lascio però, ti conviene.
1: Certo.
0: 30, 30.
1: Ah. Signori.
2: Volevo vedere questa scena. Dove non avresti più sbattuto la testa.
0: Ti conviene però là che ci cucini, mettergli sempre qualcosa.
1: Ma qua ti darò poi tutto. Logicamente. Mi conviene levarmi da sotto.
0: Allora di dietro non è bello, mettere su di là la
2: testa. Può mancare.
1: Anzi, questi sono pannelli lì.
2: Sì? Sono pannelli ancora buoni.
1: Guardate che potete fare, un salto a cassonetta. Se volete.
2: Ma sulla funzionalità, fare misure, le cose che ti prendo.
1: Qua non le metterò compensate.
2: Ah, completamente.
1: Le metto. Ah, bene, così vedo anche in che condizioni è. Questo tetto sfondato. Questo è assolutamente inutile, mi sa.
0: Toglierai là.
1: Pure tutta questa...
0: Purcane.
1: Tutta questa purcagna qua. Posso? È completamente inutile. Certo.
0: Sì. Sostanzialmente sì. Però qua gli devi mettere veramente qualcosa, perché sennò... muori. Siete stati che d'inverno.
1: Qua ci metto la spugna, questo. Collo, spugna e mochetto. E dicevo che dovrebbe essere.
0: Quando vanno su un dappin no, ovvero.
1: Sì, sì.
0: Tranne che abbassi pure il pavimento.
2: Sì.
1: Ci ho pensato. Ma questo che ci fa?
2: Il pavimento cosa c'è?
0: Come sopra.
2: No, come sopra non penso.
1: Quasi.
2: Questo era morbido.
0: No, no. Questa cosa è inutile, ma cos'è questa cosa? Per la tendina? Viene messa
1: sopra. Sopra allora. A te stesso. Scendi, scendi.
0: Attenzione, attenzione. Aiuto. Ah, ai.
1: Scopro, Vicky.
0: Come fare? Arrivo una mezz'ora a fare strannico per togliersi da un lato.
1: Il motore.
0: Stesso di dare un po' di parti meccaniche da un lato. Per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa, per la sua stessa

思います。

0: Allora, quel LED in realtà non è LED.
1: Milù, vai a cuccia.
0: È solamente un fotoricettore.
1: Esatto. Vai a cuccia.
0: C'è la lente esterna, all'interno c'è una lente concava che concentra tutto in un pochino.
1: Sì.
0: E così è in base quindi alla direzione per cui colpisce la seconda lente. L'intensità della corrente che riceve il pinino cambia. Ora, in realtà quindi non è un LED, ma lui riceve solamente in continuazione. E quando...

to fajn. Ma chi me lo fece fare? Sono proprio un testa di minchia. Thank you.

Filù, vieni qui subito.

0: tempo guarda Sbesso mentre si tocca.
1: Ah, sì. Oh, nano di vetro.

0: Sì, ho la mia webcam.
1: Direi che ho infernalizzato il furgone. Però ho guadagnato qualcosa, dai.
2: Guarda, ci stai dritto. Che bella tua altezza questa.
1: Diciamo di sì.

0: Sì.
1: Sì.
0: Ok. Io rimango qua, do una mano a Gabriele.
1: Non so come, ma voglio una mano.
0: Ti serve una mano?
1: No, perché più che altro vorrei buttare queste cose che ho tolto. E poi vorrei una spalla su cui piangere quando mi pentirò di aver fatto questa cosa.
0: Io ho il tempo di finire qua, di smettere e poi piangere.
1: Ah, ok. Ho finito praticamente. Perché altro?
0: Dietro lo togli?
1: No, qua non ci cammino, qua bene o male si sta seduti. Quindi è inutile che lo tolgo. Io ho la fortuna di avere un seghetto fantastico. Vuoi fare un giro? Fai. Ok.

Abbiamo quattro ascoltatori che ascoltano me che sto sbrindellando il furgone.

Vieni giù, vieni qua. Vai a cucire. Ciao. Come? Ah.

Ho già saputo.

0: prima di me.
1: E cosa ne vuoi fare?
2: Dov'è la macchina fotografica?
3: Guarda, è bella.

0: Mm. Si deve riscrivere il cazzo di documento.
1: Boh.
2: Scarica tutte le batterie?

lui dice che potrebbe venire ora così per un giretto con Enea. Chiede quando rimaniamo.

0: sborra sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Per tutti i secoli dei secoli.
3: Secolo, secolo, secolo,
2: secolo, secolo,
3: secolo, secolo, secolo,
1: in alto,
0: in alto aro i nostri cuori,
4: Procio bastardo, Procio
2: verso l'infinito
0: e oltre.
5: No, Ambare, già lo so, già ho cercato, niente.
1: Riunite, ma riunite.
0: Yeah.
1: Io sei il pompino delle vanità, di cui io sono membro possente.
5: Perché mi secco.
1: Non so perché, ma nella mia ombra mi sono ritrovato le binde YouTube.

恨不得比赛上感觉那一种更好。

0: 啊。
1: 问题啊，我说的意思呢？
0: 说明你了，你把那个东西。
1: 变了。

I'm bad at fighting.

0: larga.
1: Come vuol dire a casa del tempo.
0: Perda con tutto il laggio che si vede.

Fai la faccia cattiva, ma questo è un fatto io.

大丈夫です。

行。行。

0: Dopo fast forward.
1: Ciao Terka.
0: Ciao.
1: Ciao. Ehi.

0: Non c'è, un quel panino della morte male della fame, ma si chiama molto buono in
1: base. Ma era morto.
2: Però mi sto.
1: Cazzo,
2: ma
1: non metto il dente.
0: Non c'era posto.
1: Se preso l'ultimo.
0: Non c'era posto.
1: Ah, ma mi è staccato?
0: Sì.
3: Ma lo sai che una volta che l'hai realizzato, quel poco che aveva, tipo...
0: No, ma che era troppo. Ma che cazzo ne fai? Voglio
3: un piano,
0: un piano, si fa
3: fare, ma dimmi, voglio un piano, no?
2: Sei con il libro, no?
0: Ce l'hanno solo un vecchio,
3: ma questa è la lista di
0: fare. Ma presto non lo posso fare.
3: Ma non c'era la nome. C'è questa cosa, vale. Presto,
1: io non la faccio, non c'è che non la vedi, ma...
3: Sono una spaccella,
0: io
3: di blocchi.
0: Non lo sei, bello. Non lo sei, ce l'ho fatto, non mi
1: ho cancellate il
2: resto,
3: no,
2: la
3: ma
2: non avevi capelli. Te lo ricordi, qua? Sei un malato.
3: Oh, una volta ci sono stati due giorni tutti avevano il crestino, c'erano del crestino, mi senti capisci? E mi piace il crestino inverso. Cioè qua al centro mi sono tagliati in due cose.
0: Sì.
3: Sì,
0: no, ma come fantastico, ma ci hanno visto.
1: Come? In Catania,
0: in Catania.com. No, no, no, votato,
2: cioè non l'ho trovato.
1: Poi non lo so se è vivo.
0: Ma mangi niente,
1: di coppo di vino.
3: Oh, le foto, mettetele sul NORAD, sul Looper. Ah,
1: che indirizzo ha? Miglia
3: con SCP metti.
0: Vaffanculo, vaffanculo!
1: Diventando Nirvana che ha fatto funzionare la Senao sotto lì.
3: Minchia, la Senao funziona sempre. È la...
1: Sì, usaccio, ma lo scappo in mano, non so che spacchi avevano, era un bordello. Vale, qualche anno nuovo si era accoppato tutto.
0: Di Kerner come Dio e non passare mai a situazioni che non
1: successivano. No, no, infatti il Vale questo Kerner lo resterà per i secoli dei secoli.
0: Secula seculorum.
1: In cula culorum.
0: Porco Dio.
1: Se no la
2: battiglia
1: vicino
2: dopo.
4: Ciao, Mare, ciao.
1: Potenza segnale basta, subito in carta.
0: Allora
1: è la parte, come si indirizzo IP di Nora
4: 69169
1: 10
0: cosa
1: deve fare?
4: Non fare le telefoto
1: alto telefoto alto no ha detto lui
4: no non c'è c'è altro
1: SFTP SCP o SFTP
2: oh India you know
3: Vai, vai. Ah, è un po' di sbaglio.

0: りの
1: 啊，你就再来相机，你把人机，相机就打。哎，来，老板，你帮我弄吧。
2: 啊，你喜欢哪个方式的？
1: Vai, è partito, è partito. Fanculo Gentù.
3: È partito butto su. No,
2: partito con te.
3: Ma col suo butto o col mio CD?
1: Col butto del CD. Sì, vabbè, ma sì, lo funziona. Dovrebbe funzionare, adesso vediamo.
2: Ah, sono passato
1: la porta,
2: sono
1: stesso andando. Vabbè, l'avessimo fatto ieri sera.
4: Una cosa, io ora torno per le mie, perché non senza mai.
5: Certo.
4: Domani, tu torni ora o torni domani?
5: Non so.
4: Se tu magari vuoi tornare domani, mi dici quando arrivi, così ti posso attendere e ti faccio no, dai, così magari ci salutiamo, ci
5: vediamo.
4: Nel frattempo la sto mano e cazzo di cose. Vieni vicino a casa mia. Sembra lontano per l'ultima volta perché ha fatto una strada del cazzo. Non vedere che è veramente vicino per volta.
3: Noi non capiamo perché in realtà pare che se trovo un appoggio mi viene la salita morta.
4: Sì, sì, chiaro, questa è la mia senza problemi.
3: No.
4: Non prende?
3: No, però sì. Ho...
4: No, no, tieni, c'ho...
1: Ah, ok. Vai. Mi hai scaricato le foto? Dove messe?
6: Questa è finita di spiegare?
2: No, se lo sto fando ora.
6: Aspetta, una. Oh,
4: metti piano.
6: Ascolta questa canzone. Forse Newmark già la conosce. Anzi, no, forse lui non ha detto.
7: Il tuo viso esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto, tu di molto molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo qua, prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia, la gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri.

sono secoli che si amano, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma va a far culo, sai che cosa ti dico? Sì, gli intellettuali e il pirato, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: 嘛，没有意
1: 义。Perché non ti associ qualcuno di

Perché Dio mi dà noi.

0: te in un rinoco di
1: ha finito? Ovviamente penso di sì.
2: No, con Nexo Svesti ti fai dire.
0: Mi aspettano su tutti i driver. Non funziona proprio un cazzo. Devo fare gli eventi.
2: Ecco, per caso.
0: Esatto. Io devo fare scarica di terra. Ho compilato il posto di rinocolo, questo non è un rinocolo della luce.
2: Ah, è passato proprio un cazzo.
1: No, me ne fugo io, va così. Voglio metterlo. Ed è questa cam. Era dall'Olympus, no?
0: Legato di atomi, uomo, l'elemento della tavola del
3: in questo specifico
0: indefinito.
4: Il CD-ROM cos'è? Target 6, 1-0?
3: In pochi secondi.
4: L'ho utilizzato. Il CD-ROM cos'è? Target 6?
2: 6, sì.
4: Ma non
5: ci sei stato
4: post 0, post 0, target 6, 1-0.
0: Mi sei messo tante volte, più che altro l'ho cambiato per uno, che non sono io.
4: Ok, dai, monta, fallo.
2: Monte Cristo, però la gamba fino a fuori.

0: Mia, questa foto però è mortale, quella dello specchio, è bellissima, quelle gambe piccolissime, non neanche farla apposta. Poi cresce e tipo bottiglia, è bellissimo.
1: Bellissimo,
0: tutto chiaro,
1: tanto sei
0: lo dall'host, è stupendo questa foto, no, questa è bellissimo.
2: Tra un po' forse viene in tropica, cioè forse viene.
0: Asbesto, ma tu le foto le hai viste?
2: Orino Cogno.

0: Dimmi sì.
1: Dove?
2: Ah, benissimo, guarda, sono stupendo.
1: Guarda questo sfondo.
2: Era uno di quelli là che avevo fatto.
1: Anch'io. Bello.
2: Allora, ticci picci. Troppo caffè, proprio per bello. Allora, le prime sono sfocate, perché...
1: No, buono. Sono belle, sono...
2: Sì, sì, sì, no, ma anche perché... Il coso era messo su P.
1: Ma di che cosa?
3: No, lo so.
1: Era forse.
3: Perché non mi piace il flash.
1: Ok.
2: No, ma il flash lo devi togliere. No.
3: Sì, ma non mi piace lo stesso.
2: Comunque, okay, questo è venuto tipo bello. Picasso.
1: Pentiti! Pentiti!
3: Sta crescendo.
2: Cresce disperso nel mio
1: la palla cresce.
2: Questo è bello perché...
1: Ah, sì, lo scorrimento...
2: Riesce a battere
3: di...
1: Ah, in Pisa. Sembra gay. Invece lo è. Bella questa. Questa è bellissima. Pure questa. Minchia, ma belle foto. Cioè, avete giocato a Magic?
3: No, non c'è.
2: Quello
3: è
2: il gioco di Newmark.
1: C'è le carte di Newmark, c'è le carte del tuo futuro.
3: Ma devo stampare in peso, eh.
4: Madonna.
3: In mezzo all'audio. Dormiente.
2: Ah, ma qua ancora non, nessuno si è accorto che ci sono 5
3: sì,
2: euro.
3: Io apposta l'ho fatto queste 5 euro.
1: Ah, come mai?
0: Ah, ma adesso ci sono lì del porto.
1: Belle queste foto, belle veramente.
3: Ma visto che stamattina sono fantastiche.
2: Ah. Questa è di notte, mentre tutti dormivano. Sono in merda. Leggi.
3: Ah,
1: sì, sì.
3: Lightning Folly.
2: Garden. Mi uccide questa sempre di notte, l'ho fatta.
3: Col fascio protonico.
2: Questo è venuto spettacolare. E questa è la Duke Nukem. Questa è ora tutte quelle di
1: ma è una gran bella macchina fotografica. Bella quella.
2: Quale questa?
1: No.
2: Questa
1: è bella.
2: Sì, comunque qua. Ah. Questa è così.
1: Anche questa è venuta bene.
2: È fatto bene. Questo mentre che sempre. Questo è il fotografo. Cata. Questo non lo so.
3: Tu puoi mente. Questo è sempre io che l'avevo fatto.
2: Sì, sì, tutte queste sì.
3: Sono le foto che gioco. Yeah, questa no, questa qua è. Questa è Crash.
2: Questo è.
1: No, non
2: questo
1: è Crash. Dietro a casa mia.
2: Questo è Crash. Crash che cammina.
3: Crash, ancora Crash. Ancora Crash.
1: Dai, vai.
2: Siede lei.
3: Ancora Crash.
2: Poi gli chiamo, ehi Froshi!
4: Ma chi gli ha fatto la
3: foto? Out, out. Io.
2: Si era persa la vita.
3: Io. Questa qua, quella più bella è questa. Più bella di
2: tutti. Tutti a cercare una vita qua, quella piccolissima degli occhiali.
1: Cose da fare.
2: Ora queste arrivano e sono stupende. Ora questa già è stupenda, giusto? Però
1: sembrate nani.
2: Ora guarda questa, ora guarda questa. Questa è ancora più bella.
3: Cazzo che bella questa.
1: Il nano.
3: Crash il nano.
1: Crash il nano. Gli altri deformi.
3: Lo so.
2: Ok, e poi
3: sì, no,
1: bellissimo, altra la conoscevo.
3: Sì. Ah, anche questo è bello. Questo è
2: poi qual è stato? Senza
3: moto.
2: Sì, sì.
1: Bella questa.
2: Sì, sì.
3: Anche questa è
2: questa.
3: Questo è un riflesso della macchina. Sembra di Crash.
2: Basta.
3: Non ci sono più,
1: Minchia, complimenti.
0: Esci, ma questa te la ricordi tu.
2: Adesso le metto su Norad.
0: Padre Pio è nota. No,
3: no,
0: no,
3: no,
0: questa,
3: questa
0: è la morte di lui.
1: Come fai a fare la singolare?
3: Ci prendi i giornali.
0: No, ma guarda, questo si guarda a casa di un mezzanetto.
3: Una volta eravamo a
0: Castagno, Il Papa Gresh.
3: No.
5: Io spaventoso se non era. Dice sei un uomo terribile.
0: Il Papa sta
5: morendo. Il Papa non so se era. Il 1980 è il solo.
0: Morì quell'attentato.

Grazie.

0: Ehi, bello! Le immagini sono sul NORAD, su home di Luther.
1: Quale immagini?
2: Le immagini sono sul NORAD.
1: Quale che dovresti
2: indirizzo?
1: Sì.
2: Indirizzo?
3: 10.69.169.
2: Mm-hmm.
3: Troppo
2: perfetto.
0: Hey Cisco, ma Francisco.
4: Sta seguendo tutto, guarda.
0: Perché non fai modo che
4: faccio in modo che io ti faccia questo.
0: Sei da gay.

Perfetto Nello, dov'è? Esiste Perfetto Nello?

anche perché tu ti esaurisci quando devi esaurire anche tu. Perché ti esaurisci?

Thank you.

perché credo che nessuno sia un grande Giuseppe, però se non sei la prima funziona.

Thank you.

io questo cercavo.

Please stop.

0: bată mucă.
1: Tu riesci a montare 5 minuti? Ma ci trovo, la mia testa è tutta. Sì, è molto, molto. Non riesci a montare in base a questo boxaggio. Ti spacchiamo via, cioè
2: se va a fare molto,
1: poi
2: una volta. Allora sei
1: pronto, dimmi. Dov'è la felicità? L'acqua di più.

0: stato.
1: TCPC.
2: Ma non lasciare finire perché è buonissimo.
1: TCPC.
3: Ho passato adesso il nuovo però.
2: No, non mi ha fatto.
3: Questa volta è bellissimo.
2: No, perché mi scriveva da Manelli, io non volevo rispondere, quindi non so mi scriveva da Manelli, ascolta.
4: Se lui, anche se lui non glielo lascia, lei glielo
3: può
4: lasciare.
3: Ma non è quel flash
4: vengono invece... No, perché non protesta.
2: E tu il tempo di protezione non puoi giocare?
4: Con il digitale non puoi giocare.
2: Ah, fai, sono avanzato.
3: Questa pure è bellissima,
2: no? No, perché non c'è un
3: cappello di colore, cioè.
2: PC. Ah, troppo che bello che c'è il bello, io ho scritto quanto volevo.
3: Ma sapete che questa acqua non è potabile?
2: Qua?
3: No, è qua che si
0: deve il vada. Lo serve, si aspetta. Tieni, non è potabile.
4: No, questo non vada di questo, prendi quello della fontana.
2: Questa è la prima, la seconda è molto più, eh? Fantastico,
3: cresce
2: che
3: questa è bellissima, è vero.
2: Bellissimo,
3: fatto dal coro dove li storti.
4: È uno specchio bellissimo.
3: Ma non gnomo mongoloide, è lui.
0: Mongoloide. Ce l'ho fatta a uccidere questa
4: persona. No,
3: non gli faccio adesso le stalle.
4: L'ho
3: bruciato.
2: Questo è spazio di
4: questo fuori, campione, ragazzi,
5: 3 in punto ce li andiamo.
3: Ma dove andare tu?
5: Io devo andare a
2: bellissima, ti fa anche una serie di contabilità.
4: Mica sto facendo queste cose, sono quelle su.
2: Mi piace. Adesso ci sono le altre foto da fare.
4: Sono altre foto?
5: Sì.
0: Basta! Sono morti uno!
6: Sì.
0: Due!
6: Tre! Quattro! Bene! Cinque!
4: Morirà. Sei pronto a morire? Decido che sei.
6: Partecipo ad un darlo in
4: mutuo. No, ma parte il mondo, la cosa si sta cazzo. Queste sono immagini.
3: Che si sta
4: cazzo? Si sta cazzo. E non riesce a fare un altro sindrome. Gentile se ne va più fame per andare a camminare il corpo.
5: C'è anche un filmato?
4: Non lo so.
3: C'è anche un filmato, sì.
6: Sì, però ciao.
4: Allora Messi, non è sempre niente.
0: Tanto caffè e poco cervello.
5: Però sì, i filmati.
4: No,
5: e appariti che registrano più. Metti pausa, non chiudere magari. No. Troppo tardi.
4: Dov'è? Tanto caffè, poco cervello.
5: Sì, quello grande.
3: Conta che questa scheda è una delle prime wireless che sono uscite sul mercato italiano.
4: Qua? Adesso hai chiamato?
5: No, queste sono quelle. Sì, quelle di prima però. Prima.
4: Il tempo prima. TPCP 05.
3: Cioè, facciamo un po' delle caccio con Starfield.
5: Di Redentore.
0: Product name,
5: questo è bellissimo. Ma no, queste sono le altre, vero? Quello che non questo. Per lo meno gli enti. Cioè le scienziate.
0: Ma che cazzo era?
5: No, era un flash. No, ma dov'è sto al buio? Ah, tu? Cioè questa foto ce l'ho mille volte in posti diversi, questa di Crash.
3: Quale?
5: Quello con Crash dall'alto che dice.
3: No.
5: Questo è bello.
3: Questo è figo. Ma stanno un paio,
5: anche questo è forte.
3: Sono molto bello.
5: Le hai viste con le nostre agli specchi? Questa è bella come sceneggiata. E lei, mani chiuse e mani aperte. Veramente è prima mani aperte. Sì. No, veramente è prima mani aperte e poi mani chiuse.
3: Cioè, li potessi tranquillamente mettere un dildo in mano e potrebbe sembrare che si masturbi.
5: Ora Pietro, andiamo. Questo è già ieri. Qua siamo ieri.
7: Questo è bellissimo.
5: È bellissimo.
7: Ma, bellissimo perché in realtà gira. Ma gira la foto così, sì, in verticale.
5: Va bene.
7: Non puoi farlo.
3: Protetto, cioè.
5: Ma che? Senti un hertz.
3: C'è il toccato.
5: Di nuovo.
7: La trovo figa, perché se tu la guardi, ha smesso la testa dritta. Quindi la foto è dritta per passare qua. Almeno la sensazione sì, sia dritta, poi non lo è.
5: Solo la testa è dritta,
7: esatto,
5: con la foto.
7: La testa è tutto sporco.
8: Voglio stare qui,
5: esatto. È vero. Si capisce qual è, se è tipo la tieni così, no, sì, già no, ma con la testa di Nirvana così, non capisci qual è?
7: Sì, la linea della...
5: Perché poi lo sfondo è nero, no?
8: Ti vuole?
7: Faccia da malato, il marito che sta, guarda pure la faccia assurda, è questa.
5: Finita. Vediamo il filmato.
7: È filmato un po' scuro, ma cavolo. No, asterisco mob.
5: Appunto. Però forte, tipo sembra...
7: Ma poi un pochino si schiarisce, ma... Il grosso peccato che non c'è l'audio questa canzone, di pochino.
5: Oh, bello, bello. Anche il fatto che sia sgrenato?
7: Perché il fatto che di notte lui ha un'unità bestia di quel coso.
4: Il mondo come si chiamava? Sì.
5: Prende play.
4: Sì.
8: Sì.
4: Sì.
8: Sì.
4: Sì.
8: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì

0: haram.
1: Una donna
2: non ha preso in una bomba di Siracusa, ma
1: no, è detto il prodotto funzionava
2: perché la paura è opera questo
1: è il banderino. L'uomo di morta di Lienza che stiamo usando
2: ma come fanno a sapere che è lui
1: che era un uomo con un
0: uomo
2: come è un amico che è una persona come fanno a sapere
0: ah l'hanno preso? Ma perché capito, quello fa così, può capitare a chiunque. Cioè, perché in giorno male lui se lo scorda, ma ricorda queste bottiglie d'acqua, queste cose. Qualcuno ce li ha
2: a perché fa una bambina in un evidenziatore sotto un ponte, e mette la spazzatura, pare, adesso questo evidenziatore rosa. Chissà da quando è messa l'asta, questo coglione.
1: Come le devi accannare? Vai, vai.
2: Anche perché tra un po' noi spostiamo, se no le prendono 10. Tra un po' molto poco.

0: Io non se lo mangiò.
1: Ieri dove sarebbe un risposta non una cambia tattica. Dai, tutto quello che potevo.
2: Capisci dove Spike è?
3: Come rimane?
2: Vabbè, alla fine sono due minuti.

0: Quindi figurati se non fa più una scheda,
1: certo. Ma non ce l'ho fatto quindi la prima scheda.
2: A te di pensare.
1: Ma non lo proverò più bene. Si sta strutturando.

0: interessante.
1: E o Fé?
0: O que queria dizer, ele terminou. Caminhada ao trono pede de língua possível, subiu. A Nietzsche.
1: Seguia a Nietzsche.
2: Tá certo? Tô aqui, vou dar uma bola aí. Café? Como é que ele dá do
0: veio? Não, não, não.
2: Por quê?
0: Mas não estou fazendo uma pegada, porque não era minha.
2: Che cirurgia? Come
0: puoi dire che non va a fanculo? La gentù non va perché il porto non si
2: riesce. Sono 5, abbiamo detto.
0: Che spacchia ne sono? Non ce la fa a fare portage, emerge portage. Quindi vi dice che il portage è troppo vecchio e quindi non può andare avanti. Poi su
2: non
0: ce la fa, dice che il veloce bootstrap punto SA, dice che la versione Portage è troppo vecchia, ha fatto l'upgrade del Portage e dice ancora che è troppo vecchia, quindi non può continuare, quindi non fa bootstrap punto SA. Da lì non facendo bootstrap punto SA non funziona un cazzo. Quindi ci abbiamo provato in tutti i modi. Non ti riuscire a rubare le candele elettriche votive, quelle delle chiese. C'è una bomba e ci ha messo la bomba.
2: Sì, vabbè, non culo, in Sicilia muove una bomba nel pubblico.
3: Ma chi ci entra?
0: Lui se la vuole fottere. Quindi.
2: Chi è che prende
0: una bomba?
2: Caffè! Chi è che prende
1: una bomba? In realtà una bomba è legge di primo, si prende il treno ogni volta, va là sopra,
0: c'è caffè, e poi dopo. C'è caffè. E io queste sono immagini per spacco, non so che cazzo fare, ma comunque sono immagini brutte di diverse cose per spacco.
2: Ok, chi è l'altro?
0: Alla fine è una minchia, non c'è niente. Che splatter ci vogliono 650 euro e 102 ore.
3: Aspetto,
0: se l'avessimo fatto ieri sera, se l'avessimo fatto ieri sera, per noi funzionava la
1: splatter. Ma voglio. Io c'ho splatter,
0: garantito.

0: Punto del gruppo.
1: Tipo
2: che posso dormire?
1: Beh, le 12. Io provo quell'orario.

Ah, lui.

0: si deve andare
1: a partire da adesso, ma era lavorando, ma tu sei confuso, beh.
2: Quindi tu devi stare
3: qua, io
2: devi
3: dare
2: le statistiche,
3: a trovare il piano.
0: Sì.
2: In questo contato.
3: Che c'è? Così mi serve il decisto.
2: No, no,
4: è troppo poco performante.
0: No, tu non potete, perché io voglio che tu vedi.
5: Sì, tu non vai, non c'è per una giornata di lavoro, cioè dai.
4: Il fatto è che è troppo poco performante.
2: Percorso non buono, algoritmo non buono.
4: Troppa energia. Anche se l'energia non viene mai sprecata.
2: Il massimo trasformare.
4: Ora, un renice, meno menti, non dimenticare cose, il processo non dimenticare cose. Processi ma Entropica sta venendo? Entropica? Vaffanculo!
2: Ho attinto al deposito.
5: Spegniamo Bagheera.
4: Allora,
5: shutdown Bagheera.
4: Controllo.
5: No, ho comprato la sigaretta e me la do.
4: La scheda.
2: Aspettato.
4: Ok.
5: Allora,
0: ho copiato la
2: sigaretta. Metali.
4: Computer, ok. Scheda sound, ok. Questo posso caricare.
5: Massimo numero occupato. Qua.
4: Ok. Processo finito.
5: Duro o nome caldo.
4: Stiamo andando a stoppare qua per la scena enorme. Qua ce ne andiamo in osso.
2: Cellulare, ok.
4: Allora aspettiamo. Slip 50. Anzi, se dimmi.
2: Ma tu domani devi aprire o domani sei tu?
5: Rispondo, sì, bingo!
0: Però stasera la signora è
5: uno della quarta
2: messa. Questo è chiaro, ma è la dinamica del
5: cioè, aspettiamo il caffè, c'è una sera?
0: Massimo un altro caffè.
5: Qua, aspetta.
6: Comunque Ram non ha vinto lei, è solo rimandata.
7: Dovessimo anche stellare.

Avrò ammazzato sulla mia giacca. Muco nasale.

0: ci sappiamo.
1: Quando
0: ti prendi, poi ti dà una cosa, ti vuoi, dico. E allora fai ogni corpo, e dove così è? E allora tu fai così, fai, e poi quando c'è tu fai, no, però se prendi alla fine,
2: il cappello dov'è? Che sono per qua,
0: non ti da là,
2: cioè qua,
0: già là,
2: Harry Mason, allora. Harry Mason,
3: questi due sono gli unici due truccherati,
4: Disciplina.
5: No, no, modo di SDN, a morte! A morte! Guarda, deve essere sincero, non devi io il nostro prodotto di quegli esseri umani. Bisogna fare con cose insane, premi un tasto, lui scannerizza il mondo del fax. Con le fax. Tutto. Sarà tutto in questo.
1: Non c'è un cazzo.
0: Thank you. tutta di fuori, no?
6: Avemus vanna.
0: Buona gioca. Adesso allora ci vediamo qua.
6: Ci vediamo qua. La prossima volta.
0: Allora. Sono giornalista.
6: Mi vuole dire giornalista. Non le passo,
0: oddio.
6: Deve più forte.
0: Lui ovviamente viene con voi?
6: Sì.
0: Siamo fatti le foto con la maxi telecamera.
6: Con un capo.
0: No, questa è la telecamera qua, quella là. Ho
7: visto, ho visto.
0: Non funziona.
6: Non funziona.
0: Sto Matteo, no? Un po' gay.
6: La c'è un po'.
0: No, ma non te lo faccio, più forte.
7: Quello.
0: No, è vero, assolutamente, parlatemi i miei 8 accendini e io vi torno in volta.
6: Anzi, Cristo. Io Cristo in quest'anno.

0: sennò sul sito probabilmente la foto mi faccio ciao.
1: Bene,
0: è rimasta
1: bene,
0: quella
1: vita,
0: penso.
1: Benone.
2: Benone.
0: Benone. Va bene. Oggi
1: ci siete divertiti, eh?
3: Bella cosa.
1: Sì, un po' imbordellata, però vabbè.
3: Sì, forse si dovrebbe trattare un po' meglio.
1: Dovremmo razionalizzare lo spazio, anche qua dentro.
3: No, non è solo un problema di spazio, è anche un problema di... Tanto, di spazio tanto. No, di sistemazione di tante cose. Però...
0: Quando viene...
3: Okay. Infatti.
1: Potranno che diciamo che andiamo comunque. Ah, ma noi veramente rimaniamo.
0: Sì, io un po' più. Anche perché forse era...
4: Chi viene a Siracusa?
0: Ah, sì?
4: Sì.
0: Oh. Io non penso che andiamo a Mauro, se vuoi venire via e ci andiamo noi in serata. Me ne porto, porco Dio, me ne porto, porco diavolo, me ne porto, io osso. No, porco Dio di zaino è sempre più pesante. E no, fa anche il mio bicchierino, me l'avete sremato, ma per
1: finire. Quale bicchierino?
0: Bicchierino per il porco Dio delle prese del cazzo. Vabbè. Le ruberò un altro scatto, se lo provo. Capace, ce l'ho qua. Da qualche parte si possono raggiungere. Questi possono arrivare qui. E la terna da 7 di lì, porco Dio. Porco Dio, non deve essere tutto qui. Mi porco Dio.
1: Che ne so?
0: Non mi porco Dio, non è porco Dio, non è porco Dio. Come ce l'ho?

0: 这差不多一水，
1: 哇，我说了不算那个故事啊，
2: 但是后头那个。
3: Thank you.

0: secondo confronto. Pronto? No, ma rotto il cazzo ora però. Pronto? Sono proprio.
1: Un attimo,
0: Sì, un attimo. Saverio?
2: Ma il telefono dove sparchio è?
0: Per te, qua.
2: Ma dov'è il telefono portato?
0: Non lo so. Quanto rispondi?
2: Sì? Ciao. Allora. Bene. Ho chiamato il cellulare. Ho andato anche a casa di buoni. Ho chiamato nella mano. Rompo le cose. Rompo le cose. Tutto bene. Svuotato e lo togli di nuovo. No, delle cose mi sistemano tutto con la tua ricorda.

0: Ciao.
1: Ma cosa ci sono pensato?
0: Ecco, vedi. Questo è l'ultimo arrivato.
1: Siamo riusciti ancora a cavarci in nulla.
2: Ma non all'università,
1: ancora lì.
0: Ma lo usavano là?
1: Usavano per la biblioteca. Ora il suo lavoro è stato preso da un PC con Windows.
0: Ma vedi, guarda anche qua, c'è il film di
2: Roma. Vuole anche entrare nel caffè con Vinzio.
0: Qua ci sarà un po' di roba che
1: conosce. Che cosa c'è? Se trovate un telefono...
3: Il telefono è una buona cosa.

0: Ma tutte queste cose c'è, sono qua sempre, diciamo.
1: Bellissimo.
2: Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo. Ha fatto un carbone tra l'altro nel mondo, il primo portatore di legnate.
3: Allora,
4: a volte di dietro
3: c'è ancora un altro,
5: sto guardando tutto.
6: Vabbè, dai, se non viene qualcosa per
2: aggiungere le palle della mamma. Stai partendo
6: veramente? Ok, ci si vede.
0: Ciao, piacere, ciao. Mamma. Ciao.
6: Ci vediamo questa volta.
2: Aspetta,
6: se veniamo ci offrirà. Adesso
2: mi puoi
6: chiamare, ti faccio. Cioè, ormai l'hai detto, quindi adesso lo consiglio di te.
2: Va benissimo.
6: Va bene? Entro un paio di settimane ci organizziamo.
2: Va bene, comincio a prepararlo.
6: Vabbè, dai, sarà la massima decina, non è che devi fare
2: due. Ah sì, ho
6: così di andare. Non ti interessa, perché non c'è tu, no?
7: Stavo scordando il caricabatterie, porco dio.
3: Ha ha ha ha.

అందరూ

0: sapete, voi siete uno voi.
1: Esattamente 12.

Quindi è elaborato, però.